Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Niccolò Paganini Capricci per violino dal numero 16 al numero 24, arrangiamento per violino e orchestra. Ruggero Ricci, violino, orchestra diretta da Richard Benninger. Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti ascoltiamo di Johann Joachim Quantz Concerto in Sol maggiore di Federico II il Grande Re di Prussia, Concerto in Do maggiore. Jean-Pierre Rampal, flauto, Ensemble Antiqua Musica dirige Jacques Roussel.

Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Johann Joachim Quantz, concerto in sol maggiore, di Federico II il Grande, re di Prussia, concerto in do maggiore. Jean-Pierre Rampal flauto, ensemble Antiqua Musica ha diretto Jacques Roussel. E per concludere Ronnie King alla tromba.

Con la musica di Ronnie King alla tromba si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Elliot Carter, e così sarà anche la prossima puntata, e ai quartetti in particolare di Elliot Carter. Cinque quartetti per archi. Abbiamo detto più volte che il quartetto per archi è un po' la cartina di tornasole di un compositore, un banco di prova importante con cui confrontarsi. Per quanto riguarda chi scrive, è un importante appunto test per chi ascolta. In realtà la caratteristica di questi cinque quartetti sono è proprio che ciascun quartetto è scritto tutto sommato in uno stile, almeno apparentemente, piuttosto diverso dagli altri, e allora la scommessa semmai è cercare di trovare all'interno di questi quartetti il filo rosso che li lega. L'arco temporale è abbastanza lungo, il primo è del 1951, l'ultimo, il quinto, è del 95, quindi abbiamo effettivamente una grossa differenza dal punto di vista della crescita del compositore Elliot Carter. Il compositore americano scomparso il 5 novembre del 2012 alla veneranda età di 104 anni, è stato sinceramente uno dei punti di riferimento non soltanto della musica americana, anche se ha vinto il premio Pulitzer per la musica, anche se è stato premiato all'Accademia Americana, è stato qui a Roma ospite dell'Accademia Americana a Roma. L'importanza di Elliot Carter è un'importanza che secondo almeno chi parla è nel fatto che questo compositore è stato un po' il trait d'union tra un certo modo di scrivere musica tipica degli Stati Uniti e un altro modo invece veramente strutturalmente e radicalmente europeo. Ecco, Elliot Carter è il braccio che lega questi due modi di concepire la musica. Ma vediamo se questa cosa appunto viene fuori attraverso i cinque quartetti per archi. Il primo, come detto, scritto nel 1951, ha una genesi particolare perché in quel periodo Carter era nel deserto dell'Arizona e passava il suo tempo con un naturalista, Joseph Wood Crutch, e con il quale condivideva il tempo, e evidentemente questo modo di vivere ha profondamente influenzato questo quartetto. I movimenti sono tre, anche se all'interno dei primi due movimenti in realtà ci sono dei diversi momenti. Il primo, fantasia maestoso, allegro scorrevole, il secondo, allegro scorrevole, adagio, variazioni, e poi il terzo, variazioni. Se volessimo trovare una guida all'ascolto, diremmo di prestare particolare attenzione alla struttura formale complessiva, al ritmo e alla concezione temporale di questo quartetto. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes alla viola, Joel Krosnick al violoncello.

Il Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, e Joel Krosnick, violoncello. Il Juilliard String ha eseguito il primo quartetto per archi del 1951 di Elliot Carter. Abbiamo detto che stiamo dedicando questa puntata, così come dedicheremo la prossima, ai quartetti di Elliot Carter. E abbiamo già ascoltato quanto possano essere interessanti e oltre che naturalmente belli all'ascolto le sue composizioni per quartetto d'archi. Se nel primo impressionava la concezione temporale, metrica del pezzo, in questo secondo quartetto cambiano un po' le regole, come se quasi fosse un quartetto composto da un altro compositore. L'idea di questo secondo quartetto del 1960, che ha vinto il Pulitzer Prize per la musica nel 1960, è quella di una conversazione, una cosa che non si può naturalmente vedere con l'ascolto radiofonico, e anche il posizionamento dei quattro artisti professori che suonano un po' distanti in maniera diversa da quello che è il posizionamento del quartetto classico. Ciascuno è praticamente un personaggio di una commedia, e qui l'ispirazione di Carter fu quella di Samuel Beckett, con il quale in qualche modo si sentiva particolarmente legato, con il quale propose di collaborare anche. Ecco, ognuno è un personaggio di una commedia. Allora, sentiamolo questo quartetto, vediamo qual è l'effetto radiofonico senza la gestualità. Con il quartetto d'archi numero 2, 1959, eseguito sempre dal Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, Joel Krosnick, violoncello. E la struttura è complessa anche in questo caso: introduzione, poi il primo movimento, allegro fantastico, cadenza per viola, il secondo, presto scherzando, cadenza per violoncello. Andante espressivo, cadenza per violino primo è il terzo movimento, il quarto movimento è un allegro e poi c'è una conclusione.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 2 del 1959 di Elliot Carter nell'esecuzione del Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann al violino primo, Joel Smirnoff al secondo violino, Samuel Rhodes alla viola e Joel Krosnick al violoncello. Abbiamo detto che questa puntata di New Music, insieme con la prossima, sarà dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter, però ci salutiamo con questo quartetto numero 2, vincitore del Pulitzer Prize per la musica nel 1960, un quartetto d'archi che si avvicina più a una pièce teatrale senza parole, appunto dal sapore becchettiano, piuttosto che a un quartetto d'archi tradizionale, un qualcosa che poi è stato ripreso da vari altri compositori, non soltanto negli Stati Uniti evidentemente, un'idea particolare. Ancora una volta l'ispirazione di Carter sembra essere radicalmente statunitense, ma poi di fatto anche evidentemente la lezione dei quartetti d'archi dei grandi compositori europei si fa sentire. E allora, su questo punto interrogativo, su questa curiosità che speriamo di avere suscitato anche negli ascoltatori, Marco Di Battista vi saluta, vi dà appuntamento come al solito tra 7 giorni per una nuova puntata di New Music, ancora dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. Grazie a tutti.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, è venuto a trovarci nuovamente da Milano, il nostro gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo nuovo libro, pubblicato da Guerini e Associati Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Naturalmente parliamo di psicoterapia applicata alla musica. Wolfgang, grazie per essere tornato.
2: Grazie, sono molto contento di rincontrare te. Musicista anche tu.
1: Siamo colleghi, che sì. Ricordiamo anche il buon Wolfgang è pianista. Sì. Tema di questo secondo appuntamento sarà l'esperienza corporea e il corpo poetico del musicista. Nel tuo libro tu parli dell'importanza dell'esperienza corporea e citi una poesia bellissima di Emily Dickinson. Io adoro la Dickinson.
2: Ah, tu lo conosci?
1: Un sepalo e un petalo e una spina in un comune mattino d'estate, un fiasco di rugiada, un'ape o due, una brezza, un frullo in mezzo agli alberi ed io sono una rosa. Cosa c'entra, Wolfgang, questa poesia col tema dell'esperienza corporea? Perché per te l'esperienza corporea è così importante in un contesto di apprendimento per i musicisti nel coaching professionale? A te la parola.
2: Sì, questa poesia lavora con il principio delle metafore, no? E collega, è un consiglio di Calvino sulla leggerezza, degli elementi leggeri uno

0: L'altro è come un virus di leggerezza che una frase si attacca alla prossima. Alla fine, la personificazione, io sono una rosa, è una bellezza. Allora, cosa c'entra con il corpo? Perché se tu pensi, si sa, nella psicologia del sviluppo, nei primi 3-4 mesi, i bambini, quello risultato delle ricerche adesso.
1: Gordon, ricordiamo tra i tanti,
0: Riassunto, sì, di David Stern, no?
1: sì, come
0: L'abilità
1: no.
0: infantile intersoggettivo, e il bambino entra in un, lui chiama sé frammentato, che collega tutto con tutto. Tu vedi una bambina che vedi la luce del sole entrare, poi vedi questa luce e le vengono certe sensazioni di sapore nella bocca, poi sente un fischio del vento e questo si collega con l'ondeggiare delle luci. E secondo Stern, la nostra capacità creativa è proprio già nei primi 3 mesi di vita. E questo è una capacità molto astratta, nel senso che il bambino riconosce la madre non perché riconosce il contenuto della faccia, ma i lineamenti, la intensità del movimento, il ritmo del suo movimento. Le configurazioni, la coreografia, come si muove. Allora sono tutte cose astratte che comincia a allenarsi dal primo giorno di vita. Allora questo modo di percepire elementi astratti nella natura, nella luce, da una parte è la caratteristica, noi siamo nati con la caratteristica che i nostri sensi sono amodali. Tu, il ciuccio che tu vedi, anche se non l'ha mai provato, tu lo riconosci perché il senso del tocco cinestetico della bocca è collegato automaticamente con quello che vedi, come è collegato il movimento con quello che vedi. Tutti i sensi sono amodali, sono sincronizzati come natura, innata. E questo è una base della vita, della realtà, del nostro corpo fondamentale, nel senso che il corpo, se tu pensi al movimento, alla tua esperienza nel corpo, è come in questa poesia, che la prima cosa che esiste nei primi mesi di vita sei tu, è il tuo corpo, e tu cominci a distinguere che questo è il mio corpo, questo è il corpo della mamma, queste sono le mie emozioni e quello sono della mamma, e questo è il mio movimento, questa è la mia storia. Che vuol dire il tuo corpo non è una cosa distante, sei tu. E mentre tu ti muovi, ti sviluppi le tue capacità, tu hai una sensazione, un sense of self, non è una cosa cognitiva, tu ti senti. E il bambino a 4-5 mesi si sente, un sense of self. Che vuol dire tu stai nella vita e le prime cognizione, esperienze nella vita sono attraverso il tuo movimento, il tuo modo di toccare. Io ti tocco la mano, sento la mia, ma anche la tua, no? Come il musicista che tocca la corda, sente la corda, ma sente anche se stesso. Allora, tutto il elaborare della capacità, diciamo, sensomotorico intorno all'istrumento è un'esperienza che noi abbiamo fatto quando abbiamo imparato a camminare, eccetera. È auto-organizzato. E se tu pensi al metodo Suzuki, non so se lo
1: Come
0: conosci,
1: no?
0: no? Che cominciano a lavorare con i bambini a 3 anni, perché questo Suzuki, dei giapponesi, che ha inventato negli anni 20 questo metodo, ha detto se sanno parlare a 3 anni, possono fare anche musica a 3 anni. E funziona, che giocando, muovendoti, imparano a fare la musica, lo strumento. Allora, strumento è un apprendimento sensomotorico, auto-organizzato, nel gioco. Quando siamo bambini, divertendoci, e ci sentiamo noi stessi. Allora il musicista che impara l'istrumento sviluppa, costruisce delle capacità, perché è un oggetto diverso, non è naturale, pensi al violino, è un oggetto molto scomodo in un certo senso, ma impara le cose sentendo se stesso, e impara la capacità sentendo se stesso. Allora sei così. Questa idea del controllo che entra nella musica, no? E a un certo punto tu fai esercizi, elabori un pezzo, anche tecnicamente, a un certo punto mette in primo piano il movimento non solo tecnico isolato, ma il movimento del pezzo, no? Il muoversi nella musica, il fraseggio, la melodia, il ritmo. Ma non è una cosa separata dalla tecnica, è sempre collegato, perché la tecnica ti dà la consapevolezza delle tue capacità, che dà la consapevolezza che sei tu che ti muovi. Allora ti chiedi come mai questo vizio, questa idea del controllo, che tanti vengono da me quando hanno paura di performance, concorsi, concerti, eccetera, e mentre suonano provano di controllare questo suono. Allora volevo dire, questo controllo non ha un senso, è solo una idea che ti sei fatto dopo, causato dalle regole che hai imparato. Devi essere perfetto, evitare
1: dall'induzione.
0: Errori, dall'induzione. Allora qualche volta dico al musicista, poi arriviamo anche al problemi più gravi, senti, quando tu prima di andare sul palcoscenico dici alle tue mani, e qui siamo nella poesia della nostra
1: Emily Dickinson,
0: Dickinson e dici alle tue mani, senti, in voi abitano le mie capacità, vi lascio fare, mi fido di voi, fate voi adesso, io mi occupo del fraseggio, del pensiero musicale, del muovermi nel gioco della ripetizione, delle variazioni, dei contrasti, della musica, delle dissonanze, delle consonanze, eccetera. Ma voi fate voi, siete capaci, quello che ho fatto la preparazione, nel momento del concerto non posso più fare niente, allora mi fido. Allora, per farti un'idea come funziona il corpo con la poesia che abbiamo citato, voglio parlare di Salvatore Accardi, che è venuto da me alcuni anni fa.
1: Sì, anche lui,
0: questo
1: famoso, di studia, sì,
0: famoso violinista, forse il più famoso, sì, violinista italiano, si è fidato di me. Allora aveva la distonia della mano destra, dell'arco,
1: che è rarissima, ovviamente alla sinistra, perché
0: sì,
1: suona
0: sì,
1: l'arco,
0: sì, no? Sì. Allora, per raccontare solo una preparazione poetica, abbiamo parlato della sua vita, che aveva in quel momento due gemelli piccoli, che erano la cosa più importante della sua vita, questi gemelli. Io ho chiesto a lui che emozioni lui aveva, che rapporto aveva con questi gemelli, molto diversi da uno e dall'altra. Lui descriveva il rapporto e le emozioni. E poi abbiamo trovato, ho chiesto lui, ma simbolicamente, penso alla rosa, no? alla personificazione, questo colore, una gemella che la amava perché lei suonava, era molto pieno di temperamento, che colore avrebbe questo? Lui dice è un rosso scuro. Io ho chiesto, no? Siamo adesso a creare una poesia, il rosso scuro. Dove simbolicamente lo metterebbe questo rosso scuro nel suo corpo? E lo metteva nella pancia. E poi ha dipinto tutta la sua pancia del rosso scuro, no? No? Io sono una rosa, sono in questo momento l'emozione di mia figlia. Perché, no? E poi per l'altra figlia aveva un verde che ha messo nel polmone, ha dipinto il verde lì. E poi ho chiesto a lui, senti, quando è il prossimo concerto? Ci hanno dato del tu. Sì, fra 2 settimane. Cosa ti piacerebbe suonare? Perché aveva un margine di decisione. E un pezzo di Mozart, suonando per i miei due gemelli. Mi piacerebbe suonare un concerto di violino per Mozart. Allora abbiamo messo tutti i colori nel suo corpo, questi sentimenti nel suo corpo, e abbiamo fatto una simulazione che ha suonato in onore, in ricordo, nella poesia, in questo rapporto, come fossero lì i due gemelli. Ha funzionato nello studio. Poi dopo 2 settimane è ritornato e dice, dottore, io sono così grato, dopo un anno la prima volta ho suonato di nuovo divertendomi. Ma capisci, tu sposti il focus in qualcosa come sempre la mini dinamicità, no? Accedi a un'esperienza, a delle emozioni non solo personali, ma che sono collegate anche con questo pezzo di Mozart, con questo starci nella vita di questo concerto di violino, e lo suoni in questo flu pensando a questi, attivando queste emozioni che hai per i tuoi figli, focalizzandoti su questo, non ha più pensato all'arco. Perché il problema di queste persone che si focalizzano sui problemi, soprattutto quando sono distonici, poi ne parliamo di questa della distonia, è che provano di controllare, di focalizzarsi sempre di più, di controllare il problema. E più lo controllano,
1: peggiora.
0: No? Perché il sistema motorio, il senso motorio, è auto-organizzato. Se tu lo lasci in pace fare le cose, succedono. Ma se tu provi con il cervello grigio di influenzare, di controllare questa parte, non so se hai mai provato ad andare con un libro sulla testa controllandoti camminare con ogni passo con consapevolezza, diventa un rigido, alla fine non riesce più. Invece il muoversi, come i bambini quando imparano a muoversi camminando, non è che pensano al camminare, pensano alla balla che è davanti e vogliono arrivare lì, si inciampano, provano un'altra volta. Lo stesso con lo strumento, solo che c'è questo malinteso, devo controllare questo, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich in questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, nel tuo libro appare l'immagine di camera di risonanza, quale espressione dell'esperienza corporea del musicista. Approfondiamo questo concetto, se puoi.
1: Sì, volentieri. Allora, io penso la camera di risonanza esprime questo, che la musica fosse delle arti più astratte con la danza, perché non ha un oggetto fuori, è lì nel tempo che si svolge, non ha un significato ben definito fuori, è qualcosa che vivi, devi vivere, devi fare musica, come le dico, e fare musica, lo vivi facendola, come il pubblico vive mentre entra in contatto del fare del musicista, e deve costruirsi anche loro questa risonanza, di questa lettura, questo farsi coinvolgere, farsi dire qualcosa della musica. Allora, se musica e soprattutto l'accesso al senso della musica, al significato della musica, è esperienza corporea che è radicato nel gesto, nella voce, nel suono della voce, nella mimicità della voce, che tu puoi dire nella comunicazione quotidiana, da una parte c'è già questa comprensione, perché ci esprimiamo con i gesti, prima di parlare, con la mimicità, con il movimento, con le emozioni, anche senza trovare delle parole. Prima di imparare anche delle parole, il primo anno di vita, il bambino impara a esprimersi così. Allora, se questo vuol dire che il senso della musica è radicato in un senso pre-reflessivo, nel senso tu accedi a questo vivere in modo molto profondo, prima delle parole, e non puoi sostituire le parole con la musica, perché la musica è qualcosa che collega quello del mondo, quello di me e quello della relazione in una esperienza unica. Invece, se tu usi il linguaggio, io dico qualcosa di me, ma tu lo capisci che dico di me, a te, su di noi, o qualcosa sul mondo. È sempre, come struttura linguistica, è separato. Invece il linguaggio musicale, come tutti i linguaggi dell'arte, uniscono questi tre modi
0: di...
1: più piani, sono tutti insieme, e questo forse è anche la potenza di esprimere dei significati che con la lingua non puoi esprimere. Allora, ritorniamo alla camera di risonanza. Io ho sviluppato nel mio libro queste quattro impalcature, che, per dare una idea, la risonanza, che musica non è il tono, non è la melodia, ma il suono, il fa vibrare gli altri, e tu fai vibrare gli altri con tutto il tuo corpo, 360 gradi, con le tue viscere, con i tuoi piedi, con le tue cuore, con i tuoi occhi, con tutto esprimi questa musica. E quello è interessante, perché queste quattro impalcature, il primo parte della camera di risonanza, che io sento, prendo consapevolezza cosa sento mentre io suono, cosa faccio, cosa sento vibrando sul mio violino, come sento il mio arco in quel parte del movimento della melodia. Prendo consapevolezza di questo sentire, ma sono io quello che sento. E ritorniamo a quella idea di cui abbiamo parlato, il primo senso di se stesso, l'autostima è fondamentale, il senso, l'autostima corporea, io sono questo, e se mi sento bene, mi esprimo bene. Secondo impalcatura, l'ho chiamato faccio quello che sento, sono io che creo l'esperienza. Si potrebbe dire mi identifico con questo corpo, sono io il corpo, in senso il mio corpo non è nello spazio, il mio corpo inerisce allo spazio, il mio corpo, l'essenza del mio corpo è rimpiegarsi nello spazio, sono io, è il mio modo di starci al mondo, con o senza strumento, è sempre un modo precondizionato da questo corpo, come suono, come se prendo l'arco, che non c'è un metodo standard, che mettere sempre il piccolo dito, tu devi capire la mano della persona, puoi mettere anche l'arco senza mettere il piccolo, devi capire come stare con questo, come esprimerti, no? Come anche, non so se hai mai visto Perman, come tiene il violino, sembra solo una pentola, no? Ognuno ha il suo corpo, il suo modo di tenerlo.
0: Allora, non esiste il si fa così.
1: No, non esiste il si fa così. Allora tu devi, sei tu il tuo corpo, identificarti con il tuo corpo, non è una cosa, diciamo, tu sei il tuo sistema limbico o l'ipotalamus o sei qualcosa prefissato, no, il corpo è una possibilità, tu puoi usarla perché sei tu che usi certe emozioni che vengono dall'amigdala. Puoi usarli così, puoi usarli anche plasmarli in modo diverso. Non sei vittima di qualcosa, sei determinato dal tuo corpo, ma sei libero di usarlo. Nel momento dove ti identifichi, tu prendi iniziativa, sei tu che suoni. Tu no, non è qualcosa che sopra di te perché devi essere perfetto, che prende possesso di te. No, sei tu che ti muovi.

0: Terzo, impalcatura, la traumatizzazione, che è molto importante, perché mentre io suono, sono la camera di risonanza, traumatizzare è esplorare il movimento, allargarlo, rallentarla, dare il giusto ritmo, dare la dimensione giusta, il volume giusto, no? Ti dare una... perché è arte, sono delle forme, non è una comunicazione della quotidianità. Tu dai una forma adesso, una tua interpretazione, drammatizza questo. Allora fai vibrare il pubblico con la tua idea di questo. Il quarto, impalcatura, è la comunicazione. Il corpo è sempre in un campo pubblico. Tu suoni per gli altri, è un gioco con gli altri. Allora io suono qualcosa per te, ti faccio vibrare te, e tu entri in una relazione con me, ti fai dire qualcosa dalle mie vibrazioni, cominciamo a vibrare insieme. Allora tutto è come nella poesia: io sono una rosa, sono una camera di risonanza che ti fai vibrare, e se lo faccio con la mia voce, dice va bene. Non sono pianista come Pollini, ma sono Wolfgang, è la mia voce. Se tutti suonano come Pollini, perché spesso hai detto all'inizio, no, che il maestro, sì, cosa, sì, no? Devi suonare come il tuo maestro. No, a un certo punto le tecniche hai imparato, devi cominciare a esprimerti, di giocarti la tua voce, la tua camera di risonanza, attrezzarla come vuoi tu. E questo spesso per questi ventenni è un grande passo, di liberarsi dal maestro, sì, di liberarsi dal pubblico che pensi che ti giudicano, invece di dire va bene, mi propongo così, non posso piacere a tutti, ma posso mettere in poesia la mia voce, la mia camera di risonanza. Preso questa parola, essere ispirato dalla Emmeline Glennie, che sentiamo dopo, che è una sorda, sì, no? Che è una delle meglio percussioniste del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Come no.
0: Che suona, fa vibrare gli altri, è incredibile, tu capisci.
1: Ma se le suona a piedi nudi per sentire appunto le vibrazioni del terreno,
0: no? Sì, sì. Come ha fatto Beethoven quando era
1: sordo,
0: no?
1: Sì.
0: Faceva vibrare, no? E con gli ultimi quartetti l'ha fatto così, lui sapeva cosa suonava, cosa componeva. Allora, voglio far sposare l'idea che il corpo parla passionalmente ad alta voce quando fai musica, e questa è la camera di risonanza.

0: E abbiamo ascoltato, ricordiamo che non stiamo presentando tutti gli ascolti che ci propone,
1: Sì.
0: ricordiamo il nostro Wolfgang perché la scaletta è decisa da lui. Emily Inglini, Light in the Darkness. Fuori onda stavi accennando ad un aneddoto. Wolfgang, a te la parola.
1: Volevo raccontare un esempio come lavoro con l'esperienza
0: Sì,
1: corporea del
0: come
1: musicista,
0: no? Sì.
1: sempre con questa camera di risonanza.
0: Quello incoraggia a vivere la
1: Sì,
0: musica,
1: sì.
0: sì.
1: Percussionista, lui è in questo momento di transizione ha finito il conservatorio e fa concorsi. Ha fatto un concorso alla Scala. No, beh, aspetta, voleva fare un concorso alla Scala, ha fatto concorsi in altri orchestri e diceva: io non ce la faccio, sono totalmente bloccato, anche negli altri concorsi bloccato. Allora, lui mi racconta: è bloccato perché pensa sempre cosa dicono la commissione, come
0: Un giudizio.
1: giudicano, no? Cioè, è interessante. E poi mi ha cominciato, ho fatto un po' di domande, come è cresciuto, c'ha 9 anni, percussionista, con il tram, come si dice, con la percussione,
0: Sì.
1: no? Lui sperimentava che ha questo talento, questa gioia di far vibrare gli altri. Con il suo fare il ritmo, lui trasmette delle onde e gli altri cominciano a muoversi e vibrare anche loro. E poi racconta come ha formato questa capacità sempre di più, perché diceva, come nel percorso, nel concorso doveva fare percussione, ma anche come si chiama lo strumento che
0: Che
1: devi.
0: vibrafono la marimba, no,
1: No,
0: quello
1: il grande che devi accordare.
0: timpano.
1: Il timpano si chiama? Sì, timpano,
0: Sì.
1: no? Timpano. E non riusciva a accordarlo perché non sentiva più, era così eccitato, così in tilt, e diventava sempre peggio, no? Non sentiva. Perché normalmente sapeva farlo bene, no? Allora ho detto: va bene, parliamo un po' di questo personaggio che fa vibrare gli altri. Lui descriveva ha vissuto pienamente quando aveva 15 anni, da adolescente, trasgressivo, che faceva il ritmo, faceva vibrare sale interne, no? E lo abbiamo messo lì, in una posizione, con il suo corpo, il lavoro molto con l'espressione, questo percussionista a 15 anni sulla sedia che faceva vibrare tutto il pubblico. Poi ha detto: possiamo invitare anche quello che ha paura, che è terrorizzato, no? Era lì, che non è una espressione corporea molto depressa,
0: Contratta,
1: si
0: vedi?
1: contratta, no? E io ho chiesto a lui: sempre, siediti sul quindicenne, racconta un po', fallo aggiornare, che sei tu dentro di lui, che vuoi far vibrare gli altri. E poi cominciano a parlare fra di loro. Alla fine, questo pauroso, questo terrorizzato che vuole vincere il concorso, si fa convincere, dice: va bene, ci sediamo insieme, vieni con me. Perché andava solo quello pauroso, quell'altro lo lasciava fuori dal concorso, no? E poi abbiamo immaginato la commissione e simulato che il quindicenne, insieme con quello ansioso, che non era più ansioso, era più tranquillo, faceva vibrare la commissione. Perché diceva: io sono a livello tecnico, sono maturo, ma voglio trasmettere la mia voce, il mio ritmo. Abbiamo immaginato la commissione, 4-5 persone. Sai che è andato benissimo dopo. Questo è un esempio di attrezzare. Qualche volta i musicisti dimenticano la camera, di attrezzare, di aggiornare la camera di risonanza. Dimenticano la loro voce, la potenza della loro voce, il loro talento, no? E dice: va bene, fa vibrare questi poveri membri della commissione e non con le tue paure di annoiarli. No, falli muovere anche,
0: Fatti saltare
1: risuonare,
0: dalla
1: no?
0: sedia.
1: Sì, no?

0: Si conclude così questo secondo appuntamento col dottor Wolfgang Ulrich, basato sulla lettura del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini Associati. Wolfgang, diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Di cosa parliamo in particolare?
1: Parlo di una cosa molto interessante, del prossimo tema, che sarà il gioco, o la rappresentazione giocosa, come io l'ho chiamato, perché il gioco in tedesco, anche in inglese, Spiel. Play, no? Spiel, fa un ponte diretto.
0: Giusto in italiano si dice
1: solo. No, solo in italiano. No, dice io gioco violino, io gioco teatro.
0: Pure in francese, no. È vero. Sì, sì.
1: Fa vedere il collegamento diretto, che è un medium fondamentale per l'arte e soprattutto per la musica.
0: E sulle parole del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Heinz Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Attilio Ariosti, 1666-1729, la cantata Pur al fin gentil viola, a voce sola con viola d'amore. Emma Kirkby, soprano. Thomas Gheorghi, viola d'amore. Lucas Harris, arciliuto e chitarra barocca. Mime Yamahiro Brinkman, violoncello.

Di Attilio Ariosti avete ascoltato la cantata Pur al fin gentil viola, a voce sola con viola d'amore, nella esecuzione di Emma Kirkby soprano, Thomas Gheorghi viola d'amore, Lucas Harris arciliuto e chitarra barocca, Mime Yamahiro Brinkman violoncello. E proseguiamo ascoltando di Gregor Joseph Werner 1695-1766. Da Musikalischer Instrumental Kalender, aprile, suite per archi e continuo. Esegue il Concilium Musicum Wien, diretto da Paul Angerer.

0: Di Gregor Josef Werner avete ascoltato da Musikalischer Instrumental Calendar Aprile. Ha eseguito il Concilium Musicum Wien diretto da Paul Angerer. Con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
3: Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro. Lui è un mendicante, sa chiedere. Il grido di Bartimeo, riportato dal Vangelo di Marco: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» è diventato una preghiera assai nota nella tradizione orientale, che anche noi possiamo utilizzare. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù. Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare, perché non c'è nessun grido che Dio non ascolti. Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino, fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Uniti nella lode divina, ringraziamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede:
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a Tua immagine. Rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
4: Padre.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Maria di Magdala. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni».

Ricca precisa che insieme ai 12 c'era un gruppo di donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, fra cui Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Maria di Magdala è stata identificata con Maria di Betania, che dopo aver dato al Cristo l'unzione con un profumo assai prezioso, gli asciuga i piedi con i capelli. Giovanni, lui, non dice nulla. Non la chiama mai peccatrice, ma incornicia il mistero pasquale con la sua presenza. Ella è citata solo 2 volte, ai piedi della croce e il mattino della risurrezione. Maria scava un posto in cui tutti i peccatori, sia piccoli che grandi, gli assassini, i malvagi, i mentitori, i mediocri, i ladri, i banditi, i poveri, le prostitute, i tossicomani,

gli spacciatori, i mendicanti. Tutti noi, senza eccezioni, possiamo stare se guardiamo verso il crocifisso. E questo posto scavato da Maria di Magdala ai piedi della croce è pronto nel giardino della risurrezione affinché a costoro, perduti e ritrovati, sia annunciata per primi la risurrezione del Signore. Maria di Magdala è il vaso assai prezioso che porta alla prima confessione di fede. È la prima apostola, patrona dei predicatori, perché essi sono peccatori e non potrebbero annunciare niente senza l'esperienza fisica, carnale, della salvezza. Maria grida al mondo che la carne è vivificata dello spirito è amata da Dio, che non vi è risurrezione dell'anima sola, ma che è proprio il corpo del nostro Signore irriconoscibile e la sua voce unica fra tutte che lei ha riconosciuto. Maria di Magdala, prima apostola, porta al suo seguito tutto un popolo di peccatori, di zoppi, in questa avventura in cui ciascuno di noi può arrischiare un passo. Ha molto amato, le è stato perdonato molto. Chi può dire di non aver amato molto? Colui che è avvolto nella sua solitudine non ha in fondo a sé amato molto, forse senza essere ricambiato. Colui che è cattivo non è stato deluso, raffreddato nei suoi slanci. Molto prima di tutte le nostre mancanze di amore ci sono i nostri slanci, la nostra tenerezza, il nostro desiderio di assoluto. E poi non ce la facciamo, o non come avremmo voluto. Ma chi può dire che tuttavia smettiamo di amare? Assimilando a Maria Maddalena parecchie donne del Vangelo, la tradizione ha disegnato un contorno, una donna dai molti volti che somiglia a ciascuno dei nostri, una donna che piange, che ama, che ascolta, una donna liberata dai suoi demoni, riposata sulla terra, liberata dal disastro, rivolta verso il suo Signore, il suo astro. Una donna sensuale che profuma, che imbalsama la carne e indica il luogo in cui si deve ormai adorare. Tu che ti credi indegno, tu che ti credi perduto, tu che sai di essere peccatore, sii sicuro che il Signore di ogni grazia viene per te. Il tuo posto è pronto con Maria di Magdala. Il tuo posto è pronto ai piedi della croce, accanto alla madre del Signore, la cui innocenza preservata annuncia quella che ti viene restituita. Il tuo posto è pronto nel giardino e i tuoi occhi, come promesso, vedranno il giorno in cui tutti noi danzeremo nella città nuova, immacolati di fronte a Lui, nella carità.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
3: Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro. Lui è un mendicante, sa chiedere. Il grido di Bartimeo, riportato dal Vangelo di Marco: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» è diventato una preghiera assai nota nella tradizione orientale, che anche noi possiamo utilizzare. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù. Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare, perché non c'è nessun grido che Dio non ascolti. Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurare

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto. Sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento. Comportamento che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata, quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei sette vizi capitali è precedente l'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela proprio, perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che vizi mascherati, ecco.
0: Ma Don Pasquale, quali sono questi sette vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere sette. E tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi sette, proprio si nomina il numero sette, perché il sette indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante, perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia. Questi sono i sette vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi sette vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso. Invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali parleranno, inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio. Molto interessante questo fatto. E quindi per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, L'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Pontico, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lì parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia, la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato, è proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. E l'ascesi è uno sforzo personale, con l'aiuto della grazia di Dio, a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto. Però, ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? In ciascuno di noi, dobbiamo fare sempre questa premessa, ciascuno di noi è un po' affetto da questo morbo terribile della superbia. Ora, il superbo, la caratteristica del superbo è quella di sminuire gli altri per rivendicare la propria superiorità.
0: Veniamo ora al vizio della gola, che non è solo l'insaziabile voracità a tavola. Secondo la concezione religiosa, il goloso è colui ingordo di tutto, insaziabile in ogni suo desiderio, anche spirituale. Dunque è incapace di godere ciò che possiede.
1: Esatto. La gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, e si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice: ho comprato la lavatrice. Dopo una settimana mi dice: ma vorrei già cambiarla, perché ha trovato il modello successivo, più aggiornato. E la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera, eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità, sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio il desiderio, la gola insaziabile di voler visioni, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera, eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile, anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, la lussuria, siamo giunti alla lussuria, altro vizio, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Don Pasquale, ma nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, assolutamente, anzi nel più bel libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, è impostato proprio su questa relazione sessuale che diventa, come dire, simbolo della relazione mistica con Dio e tra i due amanti. Quindi non è tutta una, come dire, una distorsione. La lussuria, come vizio, invece, è legata al piacere fine a se stesso, esasperando le pulsioni, le voglie. Quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
0: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
1: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che il demonio è l'invidioso per eccellenza, il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia. L'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
0: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco è un accidioso, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo il vizio, appunto, perché è un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire. È quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose vanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire: ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito, appunto, per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
0: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita, perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
1: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, questi sette vizi sono legati come delle perline, no? Di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
0: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. E l'ira è un vizio, questo, particolarmente tenebroso, ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico, Don Pasquale.
1: È verissimo, però attenzione, l'ira non è l'occasionale esplosione di rabbia, che ce l'abbiamo tutti, Orazio, parliamoci chiaro, certo. Dipende anche dal proprio stato di salute, da quello che abbiamo mangiato, dalla digestione, dal DNA, da tante cose, da come siamo stati educati, eccetera. Però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra, di violino, che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica.
0: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana. Allora, noi...
1: Orazio, da allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
0: Allora, ringrazio ancora una volta Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Grazie altrettanto.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 28 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina e nel mondo, la guerra moltiplica sofferenza e odio. L'UE accelera per l'adesione dell'Ucraina nell'Unione, i negoziati forse già nel mese di giugno, intanto dalla serata di ieri, allarme aereo in tutto il paese. Nuovi attacchi statunitensi nella notte su obiettivi militari iraniani, Teheran annuncia una bozza di accordo ma la Casa Bianca smentisce. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Papa Leone, ieri al termine dell'udienza generale, è tornato ad invocare la pace con un vigoroso appello dopo la forte intensificazione della guerra in Ucraina. Sentiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
3: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
2: Proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
1: E l'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea potrebbe essere avviata già nel mese di giugno. È la speranza del ministro degli esteri ucraino Sibiha, che ieri ha incontrato l'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas. Intanto, dalla serata di ieri, l'allarme aereo è risuonato in tutto il paese. La cronaca è di Roberta Barbi.
4: Difesa e ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina sono stati temi al centro del colloquio telefonico avvenuto ieri tra il presidente ucraino Zelensky e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione del paese al Consiglio Affari Generali potrebbe avvenire già il mese prossimo, prima del summit dei leader europei previsto per il 18 e 19 giugno. Rappresenterebbe un investimento strategico per un'Europa più forte e sicura, ha affermato il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha, che sempre nella giornata di ieri ha incontrato l'alta rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Particolare attenzione è stata dedicata all'aumento della pressione sulla Russia con sanzioni più severe, l'utilizzo dei beni russi congelati e il rafforzamento delle capacità di difesa dell'Ucraina, ha proseguito Sibia, secondo la cui valutazione Mosca finirà questa guerra solo quando i costi diventeranno per lei insostenibili. Intanto sul terreno nella serata di ieri un allarme aereo è risuonato in tutto il paese a causa del decollo di un MiG. L'allerta è particolarmente alto dopo gli intensi bombardamenti russi dello scorso fine settimana sulla capitale Kiev.
1: Nella notte nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran contro un sito militare che minacciava la navigazione. In rappresaglia i Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana nella regione, ma non ci sono conferme da Washington. Situazione più che mai incerta anche sul fronte diplomatico. La TV iraniana fa filtrare una bozza di accordo subito smentita dalla Casa Bianca. Ci riferisce Marco Guerra.
5: Una fonte ufficiale americana dice che gli obiettivi colpiti in Iran costituivano una minaccia alle forze USA e al traffico navale. Diversi droni iraniani sarebbero stati abbattuti, aggiunge la fonte. Anche l'Iran mostra i muscoli. I Pasdaran dicono di aver colpito una base americana e i media iraniani riferiscono che le forze della Repubblica Islamica hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Sul fronte dei negoziati prosegue la ridda di annunci e smentite. Nella TV di Stato iraniana rivela la bozza di un'intesa che prevede il ritiro delle forze USA e lo sblocco dei porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca però nega tutto. Trump afferma che nessuno controllerà Hormuz. Sul fronte libanese si infiamma il conflitto. L'attacco su vasta scala di Israele nel sud del Libano ora si concentra contro le infrastrutture di Hezbollah a tiro, ordinata l'evacuazione dell'intera popolazione della città. Una soldatessa israeliana è morta nell'attacco di un drone nel nord di Israele.
6: Intanto non si fermano le operazioni militari israeliane anche a Gaza, dove sono salite a 7 le vittime del raid lanciato in serata contro un'abitazione nel centro di Gaza City, 15 i feriti, lo rivelano fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa della città. Uno scenario, quello medio orientale, complesso, nel quale una tregua appare lontana per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco dei paesi coinvolti, come spiega ai nostri microfoni Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali.
7: La guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno più guerre parallele. Ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
6: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
7: Esattamente. E Israele prosegue nelle sue attività militari perché questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
6: Ebola continua a mietere vittime nella Repubblica Democratica del Congo e ora minaccia di colpire anche la vicina Uganda con serie conseguenze per la popolazione. Nessun rischio per il resto del mondo. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il direttore di Medici con l'Africa QAM, Don Dante Carraro.
8: Tanta gente sta scappando dal Congo verso l'Uganda e lì stiamo allertando i sistemi di protezione proprio perché sappiamo che è un'ondata che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e diventare pericolosissima per la popolazione.
9: Quali sono i rischi per il resto del mondo, per l'Europa e l'Italia in particolare?
8: Per i paesi sviluppati di fatto non vedo un problema particolarmente grave. Quando c'è un'epidemia di Ebola in giro ci sono i controlli che vanno seguiti dalle frontiere.
9: Comunque attualmente non c'è traccia, indicazione, evenienza che l'epidemia si sia estesa, diciamo, al di fuori dell'Africa, no?
8: No, assolutamente no. Su questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un sistema di sorveglianza che ti allerta subito se ci sono casi usciti dall'Africa. Per esempio ci sono stati questi due casi sospetti l'altro ieri, un'indicazione nata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è fatto il test negativo, nessun problema.
6: Il presidente della Bolivia Paz avverte i manifestanti che il paese è al punto di rottura dopo quasi un mese di proteste che hanno causato carenze di cibo, carburante, medicinali salvavita. Paz, sostenuto dagli Stati Uniti, è entrato in carica 6 mesi fa nel contesto della peggiore crisi economica degli ultimi 40 anni, sta affrontando un'ondata di violente contestazioni per le sue politiche da parte di lavoratori a basso reddito e membri della maggioranza indigena che chiedono le sue dimissioni. Con la pagina della cultura ci trasferiamo in San Pietro, dove liturgia, musica sacra e dialogo con la modernità sono al centro del secondo incontro promosso nei giorni scorsi per il 400° anniversario della dedicazione della Basilica Vaticana. Ai piedi della Cattedrale del Bernini, riflessioni sul significato spirituale della Basilica e sul suo ruolo oggi. Ce ne parla Paolo Ondarza.
10: Liturgia e musica come vie privilegiate per l'incontro con Cristo. È questo il cuore del secondo appuntamento promosso dalla Fabbrica di San Pietro nel percorso legato al 400° anniversario della dedicazione della Basilica Vaticana. Padre Corrado Magioni, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha ricordato che una Chiesa esiste per pregare e celebrare i santi misteri, sottolineando il valore della liturgia.
11: È importante perché è il mezzo normale che il Signore ha voluto perché noi potessimo incontrarci realmente con Lui, con la sua vita.
10: Spazio poi alla musica sacra con Padre Valentino Miserax, preside emerito al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
12: Il potere della musica unitamente alla parola di Dio è grande. È l'ancilla, la serva della liturgia, una serva che porta la corona.
10: Infine il poeta Marco Guzzi ha richiamato il rapporto tra Chiesa e modernità, invitando a una testimonianza cristiana vissuta.
6: Questa edizione è tutto. Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Tra poco la linea come di consueto a Radio Vaticana con voi. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: In questo giovedì 28 maggio siamo davvero alla fine del mese mariano, un mese che ci ha visto anche in tanti pregare il Santo Rosario. Torneremo a farlo come ogni giorno alle 12, torneremo a farlo anche sabato in una diretta straordinaria alle 19 di sera. Pregheremo il Rosario per la pace proprio a chiusura di questo mese che ha visto tra l'altro il Papa anche in quel di Pompei proprio nel giorno del suo primo anniversario. Di preghiere e di pace ne parlate anche voi al 335 12 43 722, in particolare Carlotta e poi ancora Sergio che scrive: sto pregando incessantemente, mi sento assieme a voi nel farlo, e ti ringraziamo per questo messaggio, Sergio.
2: Grazie anche a coloro che ci augurano il buongiorno: Stefano, Pietro, ora si è aggiunta anche Filomena che dice: adesso sì che un raggio di sole e scalda, vediamo bene come prosegue questo messaggio. Sì, scalda i cuori. A Stefania, ad Andrea, alla regia, ai tecnici, a Paolo e alle notizie. Bene, grazie, ci siamo tutti. Grazie anche a voi. Arriva anche un vocale, poi più tardi magari lo ascolteremo. Intanto, Andrea, che dici? Cominciamo a raccontare un po' quello che avverrà quest'oggi, sino alle 11 insieme.
1: Tanti saranno da noi fino alle 11, dicevi bene Stefania. Come sempre la prima ora è dedicata all'informazione, cerchiamo di raccontarvi nelle prime ore del giorno quello che è accaduto nelle ultimissime ore. Lo faremo tra poco ospitando in studio colei che ha condotto oggi il notiziario, ma poi anche e soprattutto andando prima sui quotidiani italiani e poi sui siti internazionali. Alle 9:15 ci sarà però una celebrazione, un momento di festa, di gioia.
2: Sì, perché sono i 60 anni della redazione armena qui a Radio Vaticana. Roberto Attarian, che è caporedattore della redazione Lingua Armena, sarà presente insieme al vice direttore responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, Massimiliano Meichetti.
1: E dunque avremo modo di ricordare anche cosa è accaduto in questi 60 anni e parlare di quelli che sono i progetti per l'oggi e per il domani. Intorno alle 9:40 torneremo a collegarci con il nostro Rosario Tronnolone per conoscere più da vicino quello che è il cammino della comunità radiotelevisiva italofona nella Valle Santa Reatina. Un'iniziativa, lo sapete, l'abbiamo seguita anche lo scorso anno, che vuole valorizzare proprio il cammino, i cammini come uno strumento di dialogo. Bisogna ascoltare quando si cammina, ma anche di conoscenza reciproca.
2: Ieri l'abbiamo lasciato dalle parti di Greccio, in cammino verso Greccio, vediamo oggi dove si incamminerà. E poi avremo la possibilità di, come sempre, lo spazio dedicato alla radiovisione. Andrea, quest'oggi a cosa è dedicata in particolare?
1: Oggi torneranno a trovarci le amiche e gli amici di Peace Studies, il dottorato in studi appunto per la pace, giunto al secondo anno, che si appresta dal prossimo autunno a vivere il terzo anno. Un'iniziativa che vede la Sapienza come ateneo coordinatore, in particolare il professor Saggioro, che poi attraverso quella che è una rete formidabile di università in tutta Italia e non solo, ogni mese ci fa conoscere più da vicino una disciplina, una materia, ma anche un progetto di ricerca. Oggi sarà con noi una docente di storia contemporanea dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, la professoressa Paola Pizzo, e poi una dottoranda appunto in Peace Studies, Caterina Pignotti, la quale sta concentrando il suo progetto di ricerca proprio sui luoghi di culto, in particolare sui luoghi di culto che riguardano l'ortodossia romena, e quindi avremo modo anche di capire come si costruisce la pace attraverso la conoscenza di ciò che può sembrare, e probabilmente è in parte, è certamente in parte diverso da noi. Ancora una volta la diversità come conoscenza reciproca e dunque arricchimento. Prima di tutto questo però parleremo anche della odierna giornata mondiale del gioco. Si celebra il 28 maggio, sono tantissime le iniziative in ogni paese dedicate a bambine e bambini, anche in Italia, ed è un'occasione per ricordare come il gioco sia un tempo da condividere con i più piccoli, un tempo in cui apprendere, favorire la relazione, educare all'ascolto e molto altro ancora. Ne parleremo con la garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Iside Castagnola. Poi verrà a trovarci una collega intorno alle 10.30.
2: Esatto, Stefania. Ci sarà come sempre, accade il giovedì, Lorena Leonardi per la settimana del Papa, la collega dell'Osservatore Romano, e poi con la nostra Marina Tomarro, che oggi si trova al Maxi, al Museo delle Arti del XXI secolo qui a Roma, per un convegno che si intitola Generazione Nuova, fare il punto sugli anziani, e questo anche per festeggiare i 25 anni di Telefono d'Argento, che è il telefono appunto dedicato alle persone con oltre 70 anni, insomma 75, ormai anziani, insomma è un termine che si sposta sempre un po' più in là,
1: come giovani, no?
2: Sì, esatto.
1: È così, però certamente. Poi tra l'altro questa iniziativa del Telefono d'Argento è particolare perché nasce da un piccolissimo sì, centro di ascolto telefonico, dove in una parrocchia, quella di San Roberto Bellarmino, negli anni si amplia, coinvolge altri parrocchi, altri luoghi, e adesso celebra i suoi appunto 25 anni di attività, è diventato un punto di riferimento assoluto. Chiuderemo questa lunga mattinata assieme
2: dai più anziani ai più piccoli.
1: Eh sì, andiamo lì al Bambino Gesù di Roma. Sarà con noi in studio il responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, il professor Stefano Vicari. Vorremmo parlare di quello che è il disagio psichico, in particolare dei più giovani, che è una vera e propria urgenza, perché definirla emergenza può sembrare riduttivo, ne parliamo da anni, è certamente però urgente affrontare la questione, e cercheremo di farlo, ci teniamo a dirlo come sempre Stefania, non andando a leggere questo o quel fatto di cronaca, non attraverso la lente del sensazionalismo, ma mettendo al centro la persona, in questo caso la giovane o il giovane, che hanno bisogno di aiuto. Anche il concetto stesso di disagio e di diversità l'andremo a analizzare col professor Vicari a fondo. Iniziamo in musica con Serena?
2: Sì, con Serena Brancale, Like a Melody.

0: Amami come se io fossi l'ultima melodia, così canta Serena Brancale, citando anche Kind of Blue, che è un grande, un classico del jazz, Miles Davis, lo vogliamo ricordare pochi giorni dopo i 100 anni dalla sua nascita. 8:21 minuti, non abbiamo ancora salutato e ringraziato Alberto Giovannetti, grazie alla parte tecnica. Tra poco con noi sarà Paola Simonetti, ma intanto andiamo a scoprire chi è oggi il santo del giorno.
1: Vai.
2: Oggi, 28 maggio, la Chiesa ricorda San Germano, vescovo di Parigi. Nato ad Autun alla fine del V secolo, Germano prende i voti e gli viene affidato il monastero di San Sifroniano, che risolleva dal declino. Consigliere del re a Parigi, diventa vescovo della città. Il suo monastero è modello in tutta la Francia e alla sua morte gli viene dedicato.
0: Beh, un quartiere meraviglioso di Parigi, no? Saint-Germain-des-Prés.
1: Decisamente. Allora, 8:20... Non voglio ritornare a Parigi, non dirmelo Stefania così di prima mattina.
0: Auguri a tutti coloro che portano questo nome.
1: Questo sì, questo sì. Restiamo a Roma però, perché dobbiamo darvi alcuni appuntamenti che riguardano la capitale. In particolare seguiremo dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso la Santa Messa alle 17. Come dicevamo, oggi si celebra il 60° anniversario di attività della sezione armena e ci sarà per questo anche un concerto di musica armena alla Sala San Pio X qui a Roma. Parleremo di tutto questo con Robert Attarian tra meno di un'ora, però a mezzogiorno dove si va?
0: Si va, anche dovunque voi siate, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera della Regina Celia e del Rosario.
1: E poi oggi si apre un forum molto atteso in quel di Nuova Delhi, durerà per 4 giorni, un vertice appunto del forum India Africa. Ci saluta Rita, una buonissima giornata di pace a tutti voi della Radio Vaticana, un abbraccio affettuoso, un grosso bacio. E poi ancora Carlo ci manda il buongiorno. Filomena commenta ciò di cui parleremo a fine mattinata intorno alle 10:40 col professor Vicari del Bambino Gesù, il disagio dei giovani è urgente, con loro io vivo ogni giorno, i disagi sono tanti, sono molti, vanno affrontati. Ancora su questo tema interviene anche Paola che scrive: bisogna saper chiedere aiuto, quanto è difficile capirlo, lo capiamo da grandi, se lo capissimo da piccoli. Beh, possiamo cercare di ricordarcelo aiutandoci tutti, perché è una questione che non conosce età, quella di saper chiedere aiuto. Noi chiediamo un ausilio nel comprendere cosa accade nel mondo a colei che ci ha raggiunto in studio, ha condotto il notiziario delle 8, tornerà con le edizioni flash dalle 9. Paola Simonetti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi colleghi, agli amici all'ascolto e anche un saluto e un grazie ad Alberto Giovannetti in regia.
0: Allora, abbiamo iniziato, Paola, con l'appello alla pace del Santo Padre.
3: Sì, siamo partiti oggi rilanciando l'appello di ieri di Papa Leone, un vigoroso appello ennesimo per la pace in Ucraina, ma è un appello che in realtà si capisce, si intende, esteso davvero a tutti gli scenari del mondo che in questo momento sono funestati dai conflitti. Ha ricordato che le bombe, la violenza non hanno mai risolto alcun problema, li hanno sempre aggravati i problemi e sono moltiplicatori in realtà di sofferenza e odio. Lo ha fatto tra l'altro a poche ore proprio dall'intensificarsi degli attacchi russi che hanno provocato 4 nuove vittime, almeno 50 feriti, ma in questi casi lo sappiamo, si perde il conto delle vittime, diventa difficile contare. Forse non ha senso nemmeno farlo, dobbiamo dirlo, perché fosse anche solo una la vittima sarebbe comunque una tragedia. Raid che non si allentano in un contesto di stallo totale per i negoziati relativi a una tregua. A tenere banco invece ora c'è anche l'accelerazione verso un percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, se n'era già parlato negli scorsi mesi. La proposta ora c'è, è quella di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali, la proposta è stata presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19, quindi diciamo che giugno dovrebbe essere un mese cruciale in questo senso. Vedremo che cosa accadrà, se non ci saranno naturalmente detrattori per quanto riguarda il tema.
1: Cercheremo di capirlo come sempre, poi sempre volgendo lo sguardo ai conflitti armati. Ci piace anche chiamarli conflitti armati, no? Tante volte ce lo siamo detti, perché il conflitto a volte lo possiamo provare anche o sempre con noi stessi. Conflitto armato è la peggior risposta al conflitto.
3: Sì, il fronte medio orientale resta caldissimo, con i duri colpi che tra l'altro continua a sferrare Israele sul Libano del Sud, ma anche su Gaza, zone dove in realtà ci sarebbero delle tregue, ma che in realtà non sono assolutamente rispettate. La guerra continua soprattutto per le popolazioni. Noi continuiamo a fare focus, approfondimenti su quello che succede su questi terreni, anche con persone che poi sono testimoni, no, diretti di quello che sta accadendo. Tra l'altro c'è lo scenario iraniano che resta, come dire, a dir poco complesso e ingarbugliato. È stata presa di mira dai Pasdaran, una base americana, in rappresaglia agli attacchi che gli Stati Uniti hanno lanciato sul sud dell'Iran. I media iraniani riferiscono anche, citiamo, che 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro perché le autorità iraniane, dopo un primo avvertimento, hanno aperto il fuoco. La notizia è stata confermata dalla TV di Stato iraniana e intanto anche qui resta in bilico la trattativa per una tregua con gli Stati Uniti. Perché? Perché l'Iran afferma di aver prodotto una bozza di accordo che invece Washington smentisce. In tutto questo c'è però l'ottimismo del segretario di Stato americano Rubio, che conferma la presenza di alcuni progressi, senza dire però quali sarebbero e su che cosa, e dice: vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dove sarà possibile fare ulteriori progressi. Noi naturalmente seguiamo con attenzione, ma progressi per ora non siamo riusciti a darne conto, come dire. Sullo scenario medio orientale volevo segnalare, abbiamo chiesto l'analisi di un esperto che ha tracciato il quadro di quelle che sono le motivazioni, gli obiettivi di Israele e Stati Uniti in questo contesto infuocato. È un'intervista che è possibile riascoltare anche nell'edizione del Mondo alla Radio, lo faccio presente per chi segue la nostra programmazione per intero, è il Mondo alla Radio di ieri nella nostra sezione dedicata ai podcast. È importante perché si riesce ad avere, come dire, un'analisi di contesto di quello che sta succedendo, e questo forse ci serve anche per mantenere alta l'attenzione e non fare, come dire, non assuefarsi poi ai numeri, alle solite notizie che diventano, come dire, quasi elencative. Podcast, lo ricordo, se posso avere la possibilità, che è possibile riascoltare anche per quanto riguarda il nostro radiogiornale su vaticanews.va, che è uno dei comodi canali, insomma lo ricordiamo spesso, io lo ricordo per un'ennesima volta.

0: Le 8.35, tanti messaggi, continuate, vai così, ci, sì, siamo contentissimi. Allora, vediamo un po', andiamo a leggere, iniziamo con, perché poi il rischio è che li perdiamo a forza di riceverne. Augusta, buongiorno cari compagni di ogni giorno, ho iniziato a leggere l'enciclica di Papa Leone, mi ha colpito questa frase che dice: la magnifica umanità non è quella efficiente, ma quella che sa ancora stupirsi, amare e sperare, come non essere in accordo con il Santo Padre.
1: E poi arriva il buongiorno di Paola, che dice: anche stamani sono fuori casa e da mattina presto faccio un sacco di cose, perché dice a casa senza aria condizionata non riesco a stare, quindi preferisco stare in giro. Buona giornata a tutti, todos, todos, todos.
0: Salutiamo anche Pietro e Vincenza, continuate a farvi sentire, adesso noi entriamo con voi sempre nelle edicole italiane. Iniziamo dalle prime pagine, partendo da Avvenire, i due laboratori segreti. Reportage da Teheran sui luoghi in cui il materiale radioattivo viene trattato. Il primo raid degli Stati Uniti non li avrebbe distrutti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità, sotto la cosiddetta montagna del Piccone, nel complesso militare. Accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. Sempre in prima pagina, poi, grande attenzione viene data alla enciclica del Papa, in particolare c'è un editoriale di Rosanna Virgili, magnifico canto della speranza. E poi a centropagina, andremo a leggerlo questo articolo, si parla proprio di intelligenza artificiale e dei lavori che potrebbero arrivare grazie ad essa, in particolare il cosiddetto consulente etico. Andremo poi a scoprire chi è questo, o chi sarà questo consulente etico.
1: Apriamo invece con, per quanto riguarda il Corriere della Sera, con naturalmente la situazione a Teheran. Trump gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA dice è falso. La UE respinge invece per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. Si parla dell'ingresso dell'Ucraina nella UE, nell'Unità Europea, Unità Economica Europea. Sempre dal Corriere della Sera, dalla prima pagina, c'è una fotonotizia con il leader spagnolo Sanchez, che ieri è stato ricevuto dal Papa. Guai comunque a casa in Spagna, perché ci sono delle irregolarità, insomma, la polizia nella sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez.
0: Il Fatto Quotidiano, guerra fondai è il titolo. Il governo italiano litiga su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. E poi ampio spazio anche agli esteri, l'Iran squaderna l'accordo, Trump non va ancora e nessuno dà soldi per il progetto di Washington su Gaza. Niente donazioni nonostante mille promesse, scrive il Fatto.
1: La Repubblica apre con un brutto fatto di cronaca. A Milano, ucciso in stazione un ragazzo caccia ad una gang di latinos. Un ragazzo di 22 anni è cerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga. Scontro politico sull'ordine pubblico. C'è un intervento del sindaco di Milano, l'intervista di Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda. E poi, sempre in prima, Kiev nella UE, governo diviso. A giugno via dell'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani dice noi d'accordo ma priorità ai Balcani. Il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari. Il PD dice Meloni sconfessi i filorussi. E poi la foto di Sanchez, appunto ieri ricordiamo in visita dal Santo Padre, Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE.
0: Ancora il Foglio ci parla di questo possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, il titolo: il costo di un accordo. Trump riunisce i suoi ministri nello show delle lusinghe, dice che Teheran vuole a tutti i costi l'accordo ma deve rinunciare al nucleare. Hormuz tornerà libero, fa sapere Washington, ma siamo, ricorda il foglio, ancora nel campo delle dichiarazioni.
1: Ostacolo Hormuz per l'intesa, il titolo invece a grandi lettere del Messaggero. Iran, c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli USA dicono falso. Il nodo di Kiev invece nella UE sul tavolo della maggioranza. E poi ancora una fotonotizia, in questo caso sul Messaggero, tutta capitolina, del resto è il quotidiano della capitale, si parla di Villa Borghese, Villa Borghese come Central Park.
0: Sul tempo si parla tra l'altro anche di sport, se avremo tempo magari andremo a leggere in particolare di calcio e delle squadre romane. Da un lato si tratta in quel di Trigoria per rinnovare il contratto a Dybala, dall'altro, anche se non è ufficiale, ha avuto inizio l'era Gattuso. Infatti l'ex commissario tecnico della nazionale è davvero a un passo dalla panchina biancoceleste.
1: Il Giornale, sprint sulla legge elettorale, la mossa di Palazzo Chigi servirà a indicare il premier. Il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader. Il premio scatta al 42%. E poi anche qui la notizia che arriva da Milano, notizia di cronaca, le gang uccidono ancora Milano in mano ai latinos.
0: Andiamo allora a capire più da vicino questo consulente etico. Chi è il consulente etico? Ecco i mediatori tra uomo e algoritmo, scrive Avvenire. A pagina 4 lo fa in particolare Silvia Perdichizzi. Poco più di un anno fa è diventato rapidamente virale un annuncio secondo il quale OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, l'intelligenza artificiale più diffusa e conosciuta al mondo, era alla ricerca di un consulente. E si cercava in particolare di trovare un ingegnere pronto a uccidere un software di fronte ad anomalie o pericoli. Questo era proprio l'annuncio. Nel caso la macchina impazzisse, come posseduta, si leggeva testuale, si rivolti contro di noi. Competenze richieste, tra le altre, gettare un secchio d'acqua per ogni evenienza. Si trattava in realtà di un meme, che però partiva da un assunto veritiero. L'intelligenza artificiale, sempre più sofisticata, sta immettendo sul mercato nuovi posti di lavoro. Figure che prima non esistevano, il cui compito è quello di mediare tra uomo e tecnologia. Un dato non di poco conto se pensiamo alle critiche mosse all'intelligenza artificiale, che avrebbe tra i suoi limiti più evidenti quello di ridurre e di molto i posti di lavoro. Allora ecco che Avvenire dice: entro il 2030 potrebbe creare milioni di posti di lavoro, più di quelli persi a causa della digitalizzazione. Bisogna muoversi però all'interno di una logica di progetto e di ascolto. In sostanza, non si deve essere miopi. E ancora, tra i nuovi professionisti, certamente, leggiamo in questo bell'articolo, ci saranno coloro i quali dovranno assicurare che l'intelligenza artificiale sia in linea con gli obiettivi aziendali, o ancora quello del consulente per l'etica digitale, tutte professioni che ci ricordano che la tecnologia è un mezzo, non è una risorsa umana, citando padre Paolo Benanti, uno dei maggiori esperti in materia, è come una potente torcia elettrica, illumina paesaggi sconosciuti offrendoci strumenti senza precedenti per esplorare la realtà, ma, ricorda sempre Benanti, una torcia non sa dove sia giusto andare.
1: Giusto. Il prossimo 2 giugno si festeggerà in Italia gli 80 anni dalla Repubblica e anche gli 80 anni dal voto delle donne, dalla prima volta che le donne poterono votare. E allora su questo il quotidiano, per l'appunto La Repubblica, dedica una intera pagina, pagina 25, ad un'intervista che la giornalista di Repubblica e scrittrice Natalia Aspesi ha realizzato con Paola Cortellesi, che sapete, regista ma attrice anche di quel meraviglioso film intitolato C'è ancora domani, che racconta proprio quel giorno, la prima volta delle donne al voto. Cortellesi, 80 anni fa il primo voto alle donne, ma ancora tante ingiustizie. Molto interessante l'intervista. Tra le tante domande e risposte vi cito questa: come le è venuto in mente, chiede l'Aspesi, di fare un film così giusto, bellissimo, in bianco e nero, sul fatto che finalmente le donne tutte, anche quelle che erano state sottomesse a lungo, che pensavano che le botte del marito lo facessero parte della vita, con il voto potevano parlare per sé. Ecco, il senso è proprio in quel per sé che ha appena pronunciato. Volevo raccontare il passato, in particolare la violenza domestica, scrive, risponde la Cortellese, che allora rimaneva chiusa tra le mura, ma anche farlo viaggiare in parallelo con quello che purtroppo accade oggi, con un femminicidio ogni 72 ore. Quello che allora sembrava normale, adesso naturalmente non lo è, ma nonostante le conquiste e i diritti c'è ancora da fare. Nel film ho cercato un riscatto per Delia, ma se questa donna così vessata in casa si fosse liberata, uccidendo, picchiando più forte, il marito non sarebbe stata, per il marito non sarebbe stata comunque una vittoria, sarebbe stata soltanto una vendetta fine a se stessa. Allora Cortellesi con il suo C'è ancora domani, un film da vedere o rivedere, insomma da non perdere, vero Andrea?
0: Sì, tra l'altro mi piace anche ricordare a chi è all'ascolto che il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica di quello storico voto, anche Radio Vaticana con voi sarà condotta da te e da Silvia Giovarrosa. In particolare la terza ora, dalle 10 alle 11, sarà dedicata proprio a questo anniversario così significativo, che tra l'altro vedrà poi Roma celebrare il tutto la sera del 2 giugno con un evento incredibile, non fosse altro per le donne e gli uomini che lo renderanno tale, dove al Quirinale, proprio dinanzi nella piazza, al luogo simbolo della Repubblica, lì dove risiede il capo dello Stato. Ma tutto questo accadrà il 2 di giugno, martedì, quindi insomma mancano pochi giorni e stiamo cercando di preparare al meglio anche quello spazio. Posso solo anticiparvi che sarà preceduto da un'intervista a Marco Rodari, forse lo ricorderà qualcuno di voi, perché quel clown che ama recarsi nei paesi dove ci sono le guerre, i conflitti armati. L'ultima volta che lo abbiamo intervistato era nel Donetsk, in Ucraina, e Marco Rodari ci racconterà di quello che accadrà tra pochi giorni. Verrà inaugurato in Italia il primo parco della meraviglia, non vi dico altro, ma ha a che fare con i giovani, con la pace e con tutto ciò che a noi piace raccontare. Ci piace, ai noi dobbiamo farlo, anche mettere in guardia però da cosa? Da uno dei mali del nostro tempo, non solo del nostro tempo, che troppo spesso è sottovalutato. Parliamo dell'azzardo. Non lo chiamiamo gioco, non oggi poi che è la giornata mondiale del gioco. L'azzardo, non a caso Avvenire titola Senza gioco, tende in piazza contro l'azzardo, il vero gioco crea comunità, il contrasto alle dipendenze, pagina 7 di Avvenire. Domenica 34 Caritas diocesane promuovono la tenda del buon gioco contro la dipendenza da scommesse e slot. Don Marco Pagnello, piaga che porta a isolarsi e impoverisce. Leggiamo a pagina 7 di Avvenire. Uno degli slogan più diffusi tra le associazioni che si oppongono al grande e dannoso affare dell'azzardo è: l'azzardo non è un gioco. Domenica 34 Caritas diocesane scendono in piazza per dimostrarlo concretamente. L'iniziativa La Tenda del Buon Gioco, promossa da Caritas Italiana nell'ambito del progetto Vince Chi Smette. A spiegarlo è proprio il direttore, Don Marco Pagnello. Un'iniziativa di animazione per far conoscere i pericoli dell'azzardo, per dire che il gioco è altro, è ciò che crea comunità e non isolamento e impoverimento. La tenda è un'occasione per far crescere la coscienza delle nostre comunità, per chiedere soprattutto passi avanti al governo, perché aumentano le persone che chiedono aiuto per disintossicarsi e servono più risorse per farle. Di fronte a questi drammi la via è quella che indica il Papa nella sua enciclica: sporchiamoci le mani, formiamo e informiamo. Sono sempre più deboli che ci cadono e quindi per noi è un dovere intervenire, non possiamo far finta di non sapere. qualche esempio di quello che verrà proposto domenica a Roma. Ad esempio, l'iniziativa sarà dalle 9 alle 13 presso la parrocchia Santa Maria del Soccorso, zona Tiburtina, tra le zone dove la piaga dell'azzardo colpisce di più. Sotto un gazebo ci saranno tanti giochi da tavolo, sotto altro dei giovani che illustreranno i risultati di una mappatura dell'azzardo, e poi ancora tutto questo in altri posti d'Italia, da Gaeta fino a Milano e così via. Ai ragazzi, tra l'altro, verranno anche distribuite in quel di Ugento Santa Maria di Leuca, dunque ci troviamo in Puglia, in Salento, delle fish, quelle che si usano quando si gioca a poker, e dovranno metterle però in delle scatole che rappresentano altri tipi di spesa. La tua fish la vuoi spendere in istruzione, in salute e cura, per la famiglia, gli anziani, per lo sport, per te, per i giovani o per la cultura. Ecco, possiamo cambiare strada. Tutto questo domenica in varie piazze italiane, grazie alla Caritas 34, le Caritas diocesane impegnate per dire no all'azzardo.
1: E sempre a proposito della festa della Repubblica e anche a proposito dei vicini esami di maturità, ieri il Presidente della Repubblica italiano Mattarella ha mandato una lettera ai ragazzi che si apprestano affrontare gli esami di maturità, e scrive: vi avvicinate all'esame di maturità, un traguardo importante, una svolta vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia, un passaggio che contribuirà ad avviarvi la misura significativa al vostro futuro. Così ha scritto il Presidente della Repubblica. Quest'anno, come ben sapete, si celebra l'80° anniversario della nostra Repubblica. Potremmo in qualche modo accostare il referendum del 2 giugno del 46 con la scelta repubblicana, così a un esame di maturità della nostra Italia. E dice il Capo dello Stato: il 2 giugno 46 la nostra Italia superò il suo esame.
0: Ancora proseguiamo e restiamo su Avvenire, però prendiamo quello che è il giornale Popotus. Per i bambini, Popotus, esatto. C'è una notizia in prima pagina che ci porta in Giappone. Sentite perché, una storica prima volta in Giappone. La sindaca va in maternità. Voi direte, vabbè,
1: è normale.
0: No, non è. Attenzione, no, non è. Attenzione. No. Capita per la prima volta, scrive Popotus, e speriamo non sia l'ultima. In Giappone, Shoko Kawata, giovane sindaca di Yamato, prenderà il congedo per maternità. Il suo bimbo deve nascere quando? A settembre. In queste settimane, non è che ne restano tante, è una dozzina sì, più o meno, la mamma non sarà presente in municipio, pur restando sempre disponibile e mantenendo i contatti con l'amministrazione grazie ai mille sistemi che oggi si possono usare. Mai accaduto in Giappone. In Giappone le leggi sul lavoro prevedono il congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti, ma non per i sindaci, considerate delle figure giuridiche a parte, atipiche. Spero che questo possa contribuire ad accelerare il dibattito verso una società in cui le donne in posizioni di responsabilità, ha detto la sindaca, non siano costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. Avere un figlio non può essere una penalità. E dunque, senza bambini, il futuro, conclude Popotus, non esiste. Le mamme andrebbero premiate, non penalizzate.
1: Come dire, firmiamo questa cosa.
0: Firmiamo Popotus.
1: Popotus. Oggi bollino rosso in molte città italiane per il gran caldo anomalo per il periodo. Avremo ondate di calore sempre più frequenti, è quello che leggiamo dalle pagine della Repubblica per Carlo Buontempo, che è il direttore del Climate Change Service di Copernicus, che sarà quest'anno ad un festival intitolato Green and Blue. La tendenza è chiaro, questo è chiara, questo e il prossimo anno rischiano di essere i più caldi. Un'interessante intervista che potete leggere a pagina 27 della Repubblica. Leggiamo una domanda e una risposta: ma cosa potrebbe spiegare i 35 gradi a Londra a maggio? Ne sapremo di più quando avremo analizzato i dati e Copernicus pubblicherà il suo report mensile a inizio giugno. Ma quello che noi prevediamo, dice sempre l'esperto, che le previsioni meteorologiche e climatiche comunque sono migliorate. migliorate in modo evidente e costante negli ultimi 5 decenni, di pari passo con l'aumento della capacità di calcolo del computer. Ma quella crescita è finita, non ci si può più aspettare che continui. Per oggi abbiamo l'intelligenza artificiale e il machine learning che ci aiuta a fare previsioni anche migliori di quelle tradizionali ad una frazione del costo. Quindi anche qui un uso, diciamo, positivo dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda le previsioni del tempo, previsioni purtroppo non troppo piacevoli, perché sempre più frequenti, ci dice l'esperto, le ondate di calore. Una la stiamo vivendo un po' quasi in tutta Italia in questi giorni.
0: E allora, come promesso, chiudiamo con lo sport, il calcio, a pagina 24 e 25 del Tempo. Agenda Gasp, riferimento ovviamente all'allenatore della Roma Gasperini. Il tecnico detta le priorità per il futuro ora che la Roma è in Champions: due ali offensive e un esterno. Prima però c'è da risolvere il nodo rinnovi, con Dybala in cima alla lista. E poi ancora pagina 25, Gattuso chiama i big della Lazio. Il tecnico lavora per creare subito il giusto feeling con il gruppo. Ufficiale il saluto a Sarri, è cominciata l'era Gattuso, anche se ancora non è ufficiale la sua investitura. L'ex tecnico dunque della nazionale allenerà la squadra biancoceleste. Sono le 8:55, noi dunque diamo la linea a Paola Simonetti per la prima delle 10 edizioni flash del nostro radiogiornale. Ci ascoltiamo
2: Vasco Rossi.
3: Sembra strano anche a me.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Prosegue l'offensiva israeliana su vasta scala nel sud del Libano. Almeno 6 persone, tra cui bambini, sono state uccise sulla strada di Adlun nella zona di Nabi Sari. A riportarlo la testata Al Jazeera. Gli Stati Uniti stringono la morsa sull'Iran con sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il segretario al tesoro Bessent. E nuove sanzioni economiche sono state imposte anche da Washington a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. Le autorità siriane hanno rinvenuto residuati collegati al programma di armi chimiche del regime dell'ex presidente Assad. A riferirlo la missione permanente della Siria presso l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: 4 minuti dopo le 9 è il momento di andare sui siti internazionali per comprendere in che modo nei vari paesi e continenti si sta raccontando l'attualità. E la CNN apre ancora una volta con l'Iran. Il titolo: Stati Uniti e Iran si scambiano nuovi attacchi mettendo alla prova il fragile cessate il fuoco. E poi ancora di spalla a sinistra si parla invece di una questione che riguarda il continente europeo, in particolare la demolizione di dighe, che non ha mai avuto simili numeri e che sta trasformando di fatto i fiumi di mezza Europa. Un articolo ovviamente ricco di dati e di esempi, questo che trovate sulla CNN, che guarda diverse realtà basandosi su un rapporto del WWF. E tra i paesi che registrano maggiori modifiche c'è l'Olanda e i Paesi Bassi. Di fatto sono circa, pensate, 1,2 milioni di barriere quelle che in Europa frammentano i fiumi. Dunque stiamo parlando di una questione certamente ampia, che però la CNN affronta con questo lungo articolo. Stefania.
1: Nigrizia invece decide di dare spazio ad un'intervista ad Amin Ben Rashid, che è un attore sud-sudanese e ciadiano, membro della giuria del premio della cittadinanza al Festival di Cannes di quest'anno, del 2026. Un cinema più umano contro la paura dell'altro, questo è il titolo dell'intervista. Ha attraversato il deserto, la Libia, il Mediterraneo e le Alpi prima di scoprire il cinema a Parigi. Raccontandosi a Nigrizia, l'attore riflette sul confine sottile tra arte e militanza, sulle sue scelte cinematografiche guidate dall'umanesimo e sulla sfida di costruire ponti culturali attraverso lo schermo.
0: Foglia San Paolo, andiamo in Brasile perché c'è un grande titolo di apertura. La Camera infatti ha approvato il disegno di legge che mette fine all'orario di lavoro su 6 giorni e riduce quello settimanale a 40 ore. Pensate, il voto ha visto 461 parlamentari favorevoli, solo 19 contrari. La proposta di istituire 2 giorni e non più uno solo di riposo settimanale obbligatori deve adesso essere approvata al Senato. Quello che sottolinea il quotidiano brasiliano è che mentre nel paese l'orario di lavoro è possibile ridurlo con un iter parlamentare di circa un anno, in diversi altri paesi latinoamericani le leggi in vigore implicano una durata pari a 5 volte tanto, un lustro per completare la transizione. Certamente è una notizia che coinvolge milioni e milioni di persone. In sostanza, due grandi novità: la prima, no a 6 giorni di lavoro a settimana, ma 5; la seconda, l'orario di lavoro settimanale è massimo pari a 40 ore.
1: E di orario di lavoro parla anche El País. Gli spagnoli lavorano mezz'ora in più a settimana rispetto alla media europea e 4 ore in più rispetto agli olandesi. La settimana lavorativa media in Spagna è di 36,3 ore contro le 33,9 della Germania. La differenza tra i due paesi si spiega con la maggiore diffusione del lavoro a tempo parziale e la minore durata della settimana lavorativa a tempo pieno.
0: Ancora sulla BBC, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi iraniani per la seconda volta in 3 giorni. Le ostilità si verificano, scrive il quotidiano, nel corso di quello che è un cessate il fuoco fragile. Poi si parla e molto anche di Libano. Israele attacca il Libano meridionale dopo gli ordini di evacuazione. L'esercito afferma che quelle zone sono zone di combattimento. La conta però dei morti tra i civili fa sì che siano decine e decine i morti, centinaia le vittime, inclusi anche i tanti feriti.
1: Di ondata di calore parla invece Le Monde, con l'apertura dedicata una richiesta di parlare alle Camere del premio Le Cornu a proposito appunto di questa ondata di calore e sui provvedimenti da prendere. E poi l'ondata di calore dice, leggiamo, anzi su Le Monde, getta il mondo agricolo nell'ignoto. Sopra i 25 gradi, infatti, le mucche rallentano notevolmente, meno latte e poi ancora frutti più piccoli, uova più fragili. L'ondata di calore primaverile senza precedenti sta colpendo le piante, soprattutto il grano, proprio nel piano della fioritura. Gli agricoltori temono un cattivo raccolto.
0: Ci fermiamo qui per quanto riguarda dunque i siti internazionali, ci fermiamo in musica con Elisa e Ligabue, poi apriamo la pagina dedicata ai 60 anni della redazione Armena.

0: 9.14, Stefania, dove è atterrato?
1: È atterrato.
2: Questo è un aereo che in realtà è decollato il 29 maggio del 1966.
1: Ci ha messo un po' di tempo, 60
2: anni per atterrare e per proseguire quello che è un viaggio che, così come tante altre lingue, noi ogni giorno vogliamo vivere assieme a coloro che sono all'ascolto. È venuto a trovarci in studio il responsabile della redazione Lingua Armena, redazione che proprio domani compirà 60 anni. Robert Attarian, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E con te il responsabile della nostra testata, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. Buongiorno Massimiliano.
4: Bentrovati e un caro saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando, come sempre, come abbiamo sentito, da varie parti d'Italia e anche del mondo.
2: E quindi ora chi fa gli auguri a chi? Massimiliano, inizi tu?
4: Sì, diciamo, la domanda potrebbe essere: ma siccome sono domani 60 anni, perché oggi siamo qui? Questa è una domanda importante, e in realtà la risposta c'è, perché Robert, che ha sempre, quindi entriamo subito, come si suol dire, in medias res, no? Quindi entriamo nel vivo di questo sessantesimo. Robert, che ha molto a cuore, cioè la responsabilità del programma non significa soltanto responsabilità nel senso di gestione e attività di contenuti, ma proprio significa questa vicinanza, questa espansione di evangelizzazione e di prossimità al popolo armeno. Ha sempre avuto a cuore questa realtà, e succede una cosa bella, cioè noi oggi pomeriggio, grazie a questo impegno di Robert, parteciperemo ad un concerto che viene offerto. In questo caso, ahimè, potremo proporvi soltanto l'idea del concerto, perché non lo registreremo, non lo potremo registrare, ma per le persone che saranno in via della Conciliazione alle 17.45 nel salone Pio X di via della Conciliazione ci sarà la possibilità di partecipare a questo concerto offerto proprio dalla sezione armena a tutti i colleghi della Radio Vaticana, esprimendo e concretizzando così una cosa molto bella, che il mondo per il mondo e nel mondo, cioè tutti quanti insieme possiamo vivere anche dei fatti, certamente della realtà. Adesso poi ci entreremo sulla storia degli armeni in Armenia e nel mondo, ma anche come nervo fondamentale della cultura. Quindi grazie, ed ecco il perché ci vediamo oggi, perché iniziano questi festeggiamenti per questo anno giubilare che si concluderà il 29 dell'anno prossimo.
2: Sì, è proprio così. Tra l'altro poi il giovedì è il giorno in cui, no, viene a trovarci Robert, dunque quando abbiamo visto il calendario, ma proprio a poche ore dal compleanno. Ovviamente noi vogliamo però partire, prima di parlare di ciò che sono i progetti e gli scenari futuri della redazione in lingua armena, anche da tutta quella gratitudine e riconoscimento per coloro i quali prima di te e con te hanno animato questa redazione, Robert.
3: Sì, intanto grazie a Massimiliano per queste belle parole che ha speso, insomma, nei riguardi della redazione armena, perché la redazione armena non sono io, ma siamo un equipe di persone. Ovviamente oggi, tra le altre cose, in Armenia si festeggia la prima Repubblica Armena, il 28 di maggio è la festa della prima Repubblica Armena, che ha avuto una breve vita e poi, insomma, è stata inglobata nell'Unione Sovietica, e quindi per noi è una data importante, però è anche una data in cui dobbiamo ricordare, come hai detto te Andrea, coloro che ci hanno preceduto e hanno fatto sì che questa realtà venga mantenuta viva. E tra questi purtroppo devo ricordare il mio predecessore, che è Michel Jeanget, che è stato un nostro collega che purtroppo ci ha lasciato 10 anni fa, proprio in questo giorno, il 28 maggio, quando stavamo per festeggiare il 50° della sezione armena. E lui era una persona molto dedicata, era un diacono, e quindi veramente viveva la sua missione di diacono in tutti i sensi, a servizio della parola di Dio, a servizio della gente. E mi emoziona oggi raccontarlo, perché lui aveva preparato tutta la festa del 50°, preparato materialmente il cibo, avevo organizzato tutto lui.
2: Il corridoio, io ricordo, sì, il corridoio qua, allestito, esatto, piano, esatto, sì, allestito per il giorno dopo. Sì, ci siamo salutati appunto.
3: Preparato tutto, e la mattina però alle 6:30 mi arriva la telefonata dicendo che la moglie mi dice che lui non poteva partecipare. Io chiedo: ma perché oggi, proprio oggi non può partecipare? Dice: sì, perché ci ha lasciati. Veramente è stato uno shock enorme per tutti noi, per tutti coloro che l'hanno conosciuto, ma per me in maniera particolare, perché il giorno prima, e questo mi piace raccontarlo, alle 7:30, prima di lasciare la radio, stavamo per uscire, lui mi dice: no, aspetta un attimo, ti devo dire delle cose. E mi comincia a segnalare, non lo so, le forchette stanno da questa parte, il cibo sta lì, e questo bisogna pagarlo, e quell'altro lo porta. Dico: scusa, ma perché mi stai raccontando tutte queste cose? Pensaci tu, a me non mi interessa. Mi dice: non si sa mai. Cioè, questa parola mi è rimasta veramente nel cuore, e in effetti non si sapeva mai. Il giorno dopo lui non c'era, e se lui non mi avesse detto queste cose, io non sapevo nemmeno da dove cominciare. Quindi ecco, voglio ricordarlo, perché lui è stato per 20 anni il direttore di questa sezione. Oggi faremo anche un piccolo articolo in ricordo, insomma, del decimo anniversario della sua morte. Ovviamente bisogna ricordare anche gli altri direttori. Ce n'è un altro che oggi ha 80 anni, che è padre Giorgio Zabarian, che è stato anche lui direttore di questa sezione, che continua oggi a 80 anni a collaborare con noi, mandando ogni tanto degli articoli, che un mese fa ha fatto 80 anni. Anche lui, insomma, li dobbiamo tanto, perché l'eredità che ci hanno lasciato noi la dobbiamo, insomma, prendere e proseguire. E poi c'è stato il primo direttore, che è Monsignor mi sono scordato il nome, Settian, scusate, con Monsignor Settian, che insomma ci ha lasciato molto tempo fa, che è stato il primo direttore della sezione armena.
2: Massimiliano.
4: Sì, diciamo che poi tutto nasce perché il cardinale Gajanian di fatto amava questa struttura, e ricordavamo, perché in questa ricorrenza il patriarcato ha voluto anche conferire al prefetto Ruffini, al direttore editoriale Tornielli e a me una onorificenza proprio per il lavoro svolto, no? Sono onorificenze che però nelle parole del patriarca ribadiscono un significato importante, cioè attraverso, diciamo, chi dirige, all'onere, il compito di dirigere la struttura, è una attestazione, una onorificenza che viene data a tutti per ringraziamento nel servizio, nell'evangelizzazione, nella verità, nella giustizia, no? Quindi nella vicinanza, nella prossimità. E questo è anche un aspetto molto significativo, e anche ciò che ha condiviso Robert adesso, no? Rispetto a questa dimensione di comunità lavorativa, cioè di famiglia lavorativa, è giusto condividere anche con gli ascoltatori questo aspetto, perché si condivide una prossimità e si condivide anche un modo di lavorare, no? I papi, tutti i papi, anche e con forza Papa Leone ribadisce questa necessità, l'importanza della relazione. No? Nel caso della Radio Vaticana c'è l'annuncio cristiano, che diventa anche concretezza nel lavoro, con questa forte vicinanza e forte amicizia, ed è l'amicizia a cui siamo sollecitati tutti, no? Nell'umanità, nella costruzione dell'umanità. In Magnifica Humanitas si parla, c'è un centro sull'intelligenza artificiale, ma il centro vero è sull'uomo, cioè è la relazione dell'uomo, e quindi l'utilizzo dello strumento e non la sovrapposizione. Sentire le storie di umanità, la commozione, come insieme si costruisce una missione che per noi ha una M maiuscola, è significativo. Cioè non è un'autoreferenzialità, ma è un parlare in maniera universale. Il dire la festa che questo palazzo ha, perché in questo palazzo, lo diciamo, ci sono persone che vengono da 69 nazioni, quindi in 5 piani c'è il mondo, però la dimensione della festa è la dimensione della condivisione. Il cardinale Gajanian, che di fatto vuole, è grande, è, diciamo, artefice anche di questa sezione, che poi, come ha spiegato bene Robert, vedrà l'avvicendamento di tanti responsabili. Ci raccontava il patriarca una piccola chicca, che ogni volta che il programma andava in onda lui fermava la macchina ovunque si trovasse per ascoltare le notizie in armeno.
3: Sì, la fermava perché eravamo nell'era analogica ancora, quindi il patriarca spiegava che se lui continuava a camminare magari non sentiva, allora fermava la macchina per ascoltare quei 10 minuti, perché inizialmente la nostra sezione aveva 10 minuti giornalieri diciamo di trasmissione, quindi una volta poi finita la trasmissione proseguiva la sua strada. Poi il patriarca non vi ha detto nemmeno l'altra faccia della
4: diciamo
3: medaglia, che lui controllava che lui controllava sì, perché per vedere se le cose sono andate bene. E proprio su questo aspetto, no, dell'umanità, cioè se io penso, io ho cominciato a frequentare la Radio Vaticana negli anni 80, quindi insomma ancora mi ricordo quando passavo nella sezione armena, battevano, diciamo, scrivevano i pezzi con la macchina da scrivere, poi le cose sono evolute, sono entrati i personal computer, le stampanti a manovella, poi le stampanti laser, oggi abbiamo diciamo i PC portatili con le quali andiamo a registrare. Una volta si andava nelle varie regie e c'era insomma il tecnico che doveva seguire, no, quello che stavamo registrando. Insomma, il mondo è evoluto, oggi siamo comunque davanti a nuove sfide, che la sfida poi più importante, l'abbiamo sentito prima, è questa intelligenza artificiale che sta incombendo dappertutto, anche nel nostro lavoro. Però ecco, Papa Leone ha sottolineato una cosa importante, il fattore umano, no? E proprio rifacendomi alle parole di Massimiliano, non c'è nessuna intelligenza artificiale che può competere con il fattore umano. Oggi la nostra presenza qui parla di amicizia, parla di presenza, parla di rapporti umani, e le sfide che stiamo per affrontare li possiamo affrontare meglio perché sappiamo che non siamo soli, che siamo con delle altre persone che la pensano come noi, che hanno queste sfide da affrontare come noi, e questo ci fa sentire meno soli, ci fa sentire ancora più forti, perché c'è questo fattore umano che è molto importante.
2: Ci fai entrare nella tua redazione salutando chi è all'ascolto, così come saluti dal buongiorno in lingua ovviamente a chi segue i tuoi programmi. Lo facciamo proprio bene, anche con tanto di stacco, grazie alla regia.
3: Harkelungentirner vadiganizan aspiren e vadiganusen vochoin.
2: Eccoci, ora sì, adesso sì che siamo davvero nel programma armeno.
3: Dovevamo cominciare così probabilmente.
2: Vabbè, abbiamo voluto, è stata la regia in realtà, sai, un'iniziativa della regia, in particolare Alberto, certo. Giovannetti, lo ringrazio per aver voluto condividere questa suggestione, del resto i nostri tecnici del suono lavorano, come diceva Massimiliano, con tutte le decine e decine di redazioni linguistiche. Per chiudere, uno sguardo al futuro, come si fa ogni volta che si celebra un anniversario, Massimiliano. Emiliano, Robert?
4: Sì, prima diciamo che l'Armenia di fatto è a livello di, diamo un dato storico, no? È, secondo alcuni, il primo paese ad aver adottato il cristianesimo come religione di Stato, 301 d.C. Siamo, secondo alcuni, è tra i primi stati che hanno quindi di fatto aderito. È un paese a maggioranza cristiana, questo lo dobbiamo ribadire. È un paese che ha sofferto tanto, perché il genocidio armeno, quindi siamo agli inizi del secolo 1900, e poi c'è stato tutto il problema sovietico che ha provato nuovamente lo Stato, e negli anni recenti è uno Stato che vive delle forti complessità politiche e anche umane in relazione a delle tensioni con gli Stati vicini. Quindi diciamo è un paese fortemente provato, nei confronti del quale c'è una forte attenzione dei media vaticani, ma forte attenzione non soltanto per lo Stato, perché in relazione agli eventi che abbiamo trattato c'è stata una forte diaspora, quindi tante persone che sono andate a vivere in tanti altri paesi, fino agli Stati Uniti, cioè, per fare un esempio, ma poi Robert può dirlo meglio di me. Quindi però è un paese, quindi potremmo dire un paese diffuso, no? A volte si dice ci sono eventi diffusi, è un paese diffuso con una grande e importante radice cristiana e una forte identità. Quindi è un augurio per il 60° della trasmissione, non può che non andare anche a tutta la realtà armena che nel mondo ha questa forte identità e testimonianza cristiana. Futuro.
3: primo paese cristiano, come diceva, che è stato poi visitato da due papi, proprio per questo, perché è il primo paese cristiano al mondo. E il futuro, sì, il futuro che c'è, una volta si diceva il futuro e si pensava, no, a qualche cosa di lontano, ma il futuro nel mondo della comunicazione non è nemmeno domani, è l'attimo che sta arrivando, e quindi è un futuro da affrontare, come ho detto prima, insieme, perché le sfide sono troppe, sono tante, anche a livello linguistico, anche a livello di lingua. L'armeno che utilizziamo noi è l'armeno occidentale, mentre in Armenia si parla l'armeno orientale, si capiscono, è la stessa lingua, però sono due ceppi, diciamo, distinti e separati. Oggi nel mondo ci sono quasi 10 milioni di armeni, ma le nuove generazioni hanno difficoltà, più che difficoltà, hanno più facilità di parlare altre lingue piuttosto che mantenere viva questa lingua ancestrale. E noi nella nostra missione abbiamo anche questo, cioè di mantenere vivo l'armeno occidentale, perché è una lingua in via di estinzione, e tanti, anche insomma, persone molto importanti ci ringraziano.

0: 9.33, sempre in diretta Radio Vaticana con voi in questo giovedì che sta diventando un po' il giorno più ricco di ospiti. Lo diciamo prima con Stefania Ferretti. Certamente è ricchissimo dei vostri messaggi, continuate a farvi sentire. 335 12 43 722, apriamo una nuova finestra sulla Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, perché vogliamo parlare adesso di un articolo, di un editoriale che è stato pubblicato proprio oggi da Davide Arduini, il presidente di un'azienda della Comunicazione Unite, ed è un'associazione questa che appunto racchiude tutte le aziende del settore. Si parla di comunicazione e la comunicazione, titola questo editoriale, più di un mestiere creativo, è un atto di responsabilità. A noi la parola responsabilità piace. Davide Arduini, collegato con noi, presidente di questa realtà. Davide, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità che mi state dando, perché è molto interessante l'enciclica del Papa. Diciamo che è stata già un gesto rivoluzionario poterla applicare al mondo della comunicazione.
0: Ecco, tu scrivi tra l'altro nel tuo editoriale a proposito dell'intelligenza artificiale come possa misurare, o meglio non possa misurare il peso di una parola, può ottimizzare una campagna ma non può rispondere alle conseguenze culturali, politiche, sociali, può produrre comunicazione ma non può risponderne, ed è qui che il settore smette di raccontarsi storie, perché la creatività e la responsabilità sono cose serie. Cosa vogliamo esprimere con tutto questo, ovviamente riferendoci all'enciclica, Davide?
1: Assolutamente, il tema della responsabilità è centrale nel lavoro che noi facciamo. Quello a cui stiamo lavorando da diversi anni è far capire che la comunicazione non è un qualcosa di, diciamo, aleatorio o che non produce delle conseguenze, ma è qualcosa di importante. Il mondo della comunicazione fa un utilizzo di alcuni contenuti, alcune parole che hanno delle conseguenze dirette, quindi in riferimento al tema dell'intelligenza artificiale, la nuova rivoluzione industriale non significa solo essere

0: efficienti e produrre, ma significa essere responsabili quando si dicono determinate cose. Le parole contano, i fatti contano e non possono essere misurati solo con l'efficienza e l'iperproduttività. Questo è l'elemento fondamentale e per noi è stato, quando ho letto l'encirclica del Papa, è stato veramente straordinario poter dire anche noi ci siamo e vogliamo essere responsabili in questo contesto.
1: Tu scrivi anche come la Magnifica Humanitas sia una provocazione diretta, cioè non ci gira intorno, ma va lì dritta, perché il problema non è, leggo, produrre più contenuti, ma è tornare a capire l'intelligenza delle conseguenze. Non è un esercizio teorico, è una questione anche industriale. Cosa intendi dire?
0: Intendo dire che tutti stiamo andando verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ormai non è più un utilizzo. Io dico in questo editoriale, dico che noi ci viviamo dentro l'intelligenza artificiale, è diventata parte integrante della nostra vita, ma appunto dobbiamo essere responsabili di quello che produciamo. Quindi non bisogna pensarla solo come efficientamento dell'attività, ma anche come valore dei contenuti che noi produciamo. Se pensiamo al valore e quindi anche il valore umano, che è fondamentale, tutto cambia, perché è un'ottica, in un'ottica di responsabilità quotidiana del lavoro che facciamo. Se prendiamo questa considerazione, il nostro lavoro cambia. Come dicevo prima, anche l'utilizzo di una singola parola o di un singolo output può avere delle conseguenze molto importanti. Per cui, di fronte all'efficienza, noi dobbiamo avere l'umanità.
1: A
0: Questo è il mio
1: me,
0: valore.
1: scusami Davide, no, ascoltandoti mi piace anche sottolineare un altro aspetto, perché poi la bellezza di questa enciclica è che sembra sempre stimolare nuove riflessioni, pur mettendo nero su bianco in maniera chiara ciò che è possibile e lecito e ciò che non lo è. Però ha anche il merito, secondo me, di rimettere al centro la parola intelligenza, che troppe volte forse era stata un po' messa nel cassetto, cioè come se questa sfida epocale dicesse a tutti e ciascuno: attenzione, l'intelligenza è una cosa seria. Ora, a mo' di provocazione, spesso quando si parla di vorrei che mio figlio fosse, mettiamo una serie di qualità e auspici e questa parola un po' viene dimenticata. In realtà poi siamo tutti alla ricerca di quell'intelligenza, che non vuol dire salire su un gradino del podio e sentirsi superiori, anzi, noi cristiani sappiamo che bisogna casomai scendere da quel gradino, però consapevoli che l'intelligenza è sempre contata e conterà.
0: Esattamente, sai, il tema è passare da un'intelligenza artificiale a un'intelligenza umana. L'intelligenza umana è il vero valore assoluto a cui noi dobbiamo tendere. Poi, ovviamente, noi siamo un'organizzazione laica, poi ognuno di noi risponde però eticamente a una serie di valori. Ma il tema dell'intelligenza è molto importante e questa enciclica, secondo me, ha anche un grandissimo pregio, è veramente strattuale. Cioè, potrebbe essere scritta fra alcuni mesi ed è ancora attuale, per cui è stata veramente un atto di meraviglia vedere davanti questi argomenti trattati in questo modo, per cui ho sentito proprio la necessità, anche rispondendo un po' alle esigenze del nostro mondo, di mettere al centro proprio l'intelligenza, è corretto, sono proprio convinto di questo.
1: Prima di salutarci, Davide, un ultimo aspetto. Giustamente hai sottolineato il fatto che l'associazione sia laica
0: Certo.
1: e dunque, se vogliamo, è fondamentale che un simile testo attraversi, no? Poi diverse realtà. Le encicliche nascono anche e soprattutto per questo. Non possiamo dimenticare la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, che per primo si rivolse a tutti gli uomini di buona volontà. E,
0: Corretto.
1: esatto, e questo ci dice molto. L'uomo, l'essere umano, la persona al centro nel mondo della comunicazione, sottintendere ma anche rendere esplicito, se necessario, che ciò che comunichiamo è con e per la persona, ciascuna persona. Anche in questo l'enciclica ci dà una traiettoria chiara?
0: Assolutamente sì, perché ricordiamoci che il mondo della comunicazione viene definito un people business, cioè un business di persone. Quindi le persone sono al centro non solo del lavoro quotidiano che facciamo, ma anche delle persone a cui ci rivolgiamo. Quindi ci rimette al centro il valore della persona, certo che vive in un contesto immersa nella tecnologia, in questa nuova, diciamo, quarta rivoluzione industriale, ma con al centro la persona, e la persona, e solo la persona può essere responsabile. Quindi due concetti veramente attuali. applicabili a tutte le nostre attività quotidiane, qualsiasi cosa noi facciamo all'interno del mondo della comunicazione. È corretto.
1: Grazie Davide Arduini, presidente di Una Aziende della Comunicazione Unite. Torneremo magari a risentirci, anche perché è importante comunicare con le varie realtà e ovviamente voi siete parte di queste realtà.
0: Molto
1: di cui...
0: volentieri, un piacere, grazie.
1: sarà un piacere reciproco. Grazie Davide,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.
1: E adesso noi ci colleghiamo, come anticipato, con Rosario Tronnolone, il nostro collega che prosegue in quello che è il cammino della comunità radiotelevisiva italofona nella Valle Santa Reatina, un'iniziativa che vuole confermare quanto sia fondamentale comprendere che i cammini sono uno strumento innanzitutto di dialogo, perché pretendono l'ascolto, dove per pretesa nel senso più nobile del termine, e ovviamente favoriscono la conoscenza. Ieri Stefania l'abbiamo lasciato nei pressi di Greccio. Oggi dov'è? Rosario?
2: Rosario, ci sei?
3: Eccoci. Ciao, eccomi.
2: Oggi si trova in un posto particolare. Siete partiti da Greccio. E
3: sì,
2: direzione?
3: Siamo partiti abbastanza presto. Oggi abbiamo preferito partire appunto un po', perché la tappa che ci aspetta è piuttosto lunga, sono 22 chilometri, quindi abbiamo preferito camminare un po' col fresco. Siamo partiti proprio sotto il santuario di Greccio e siamo diretti a Poggio Bustone. Abbiamo appena lasciato tutta la parte boschiva del cammino, che è quella che appunto abbiamo compiuto fino ad adesso, e ci eravamo fermati proprio in questo momento. Siamo sotto i ruderi di un paese completamente abbandonato, che è subito all'inizio, diciamo, di questa piana, che poi questa piana è altro non è che il fondale del lago della Valle Reatina, quella che ai tempi di Francesco, ma già prima ancora, era appunto questo lago alluvionale che copriva tutta questa valle. Quindi adesso noi percorriamo appunto questo, diciamo, questo fondo asciutto, per poi arrivare a Poggio Bustone e risalire per l'ultima, appunto l'ultimo sforzo prima di arrivare al santuario di Poggio Bustone, che sembra sia una salita un po' ripida, perché tutto il nostro percorso è abbastanza in piano oggi, ma l'ultima salita sembra che sia particolarmente difficile, tant'è vero che il frate che avevamo contattato chiedendogli, allora quando saremo su magari abbiamo l'occasione di porgere qualche domanda e di parlare un po', lui ha detto: ma quando arriverete non avrete il fiato di fare domande, quindi l'ultima salita sarà un po'.
2: E com'è la situazione, diciamo, temperature? Ieri ci hai raccontato di questo sole implacabile,
3: sì,
2: che ha accompagnato,
3: sì,
2: l'altro
3: oggi,
2: giorno.
3: Oggi invece no, perché oggi in realtà è prevista anche
2: pioggia.
3: Questa è una delle ragioni per cui siamo partiti un po' prima. Verso l'una è previsto che ci sia addirittura del temporale, quindi noi vorremmo essere già arrivati a Poggio Bustone per quell'ora, perché insomma, ovviamente altrimenti il disagio diventa molto, molto maggiore, oltre che il pericolo anche, no, di scivolare e così via. Quindi in questo momento tutto il percorso che abbiamo compiuto è stato in una temperatura anche abbastanza fresca, poi eravamo nel bosco, come ti dicevo, quindi non abbiamo avuto difficoltà di sorta.
2: Il tuo pensiero sarà sorella pioggia?
3: Sarà sorella pioggia, bisogna abituarsi anche a quello.
2: Certo.
3: Ma oggi andiamo, ti dicevo, a Poggio Bustone, che è uno dei luoghi, uno dei primi luoghi, perché sia Fonte Colombo sia Greccio sono legati ad avvenimenti avvenuti negli anni 20 del 200, no? 1223 entrambi, mentre invece a Poggio Bustone Francesco era arrivato nel 1208, dopo essere passato da Cascia e da Leonessa, e qui appunto era stato accolto dalla gente che lui, insomma, si dice salutasse come buongiorno buona gente, quindi ovviamente veniva accolto anche con molta buona grazia dai cittadini, e lui, cercando un luogo un pochino più isolato dove potersi ritirare a pregare, era salito un pochino più in alto del paese, che è dove adesso sorge il santuario, e lì gli è apparso un angelo che intanto gli ha annunciato la remissione dei peccati da parte di Dio, ma insieme anche il futuro che attendeva il suo ordine. Siamo appunto nel 1208, la regola è stata scritta, come dicevamo, nel 1223. Quindi è lì che Francesco ha avuto per la prima volta la rivelazione di quello che il francescanesimo sarebbe poi stato appunto nei secoli a venire.
1: Rosario, a me piace raccontare anche un po' di aneddoti, colore, stranezze, imprevisti, ciò che non pensavi di trovare e di conoscere. Ce n'era, cioè una cosa che ti è accaduta in questi tre giorni che dici, ma chi me lo doveva dire che camminando nei luoghi francescani avrei vissuto questo tipo di emozione, esperienza? Una così. Ci sarà, sicuro.
3: Devo dire che quando sono entrato nel santuario di Fonte Colombo, quando mi sono raccolto un momento in preghiera proprio nella cappella, perché sai, tu vieni dal sole pieno, no? Noi siamo arrivati, fai conto, dopo 2 ore di cammino, quindi saranno state le 10 circa, e quindi da questa luce fortissima entri invece nella cappella, che è molto buia, molto scura, no? Non era illuminata, era appunto mattina, quindi non c'erano le luci della cappella, però ti raccogli lì in preghiera per un momento e improvvisamente senti una liberazione da tutte le scorie che ti porti comunque appresso nella vita, e solo dal desiderio di essere riempito da qualcos'altro. E sai, l'incontro con la grazia è una cosa che in realtà sorprende sempre, e soprattutto quello di cui ti rendi conto è che tutto quello di cui sei costruito è per la maggior parte inutile, e tutto quello che ti serve è qualcos'altro che preghi ti raggiunga, ecco.
1: Io dinanzi, no, a un simile racconto non c'è da commentare, ma semmai da ascoltare, da augurarci di poter vivere un'esperienza simile, perché poi in fondo, correggimi se sbaglio Rosario, ma il cammino è meraviglioso, perché te lo dice uno che non è particolarmente come dire portato a superare la pigrizia, ecco, mettiamola così, però è magnifico perché consente a ciascuno di dettare un po' quelle che sono le regole del gioco. Cioè, tradotto, non dico che accade come in ambito militare, quando i generali, quelli bravi, insegnano che si marcia al ritmo del soldato più lento, ma la lentezza è ammessa, così come un passo più veloce. Ciascuno può ascoltare i bisogni del proprio corpo senza perdere l'anima dell'esperienza che sta vivendo. È corretto o sono stato troppo ottimista?
3: È esatto, l'unica cosa che aggiungerei è che ovviamente ciascuno deve seguire il ritmo del suo passo, perché altrimenti non ce la farebbe ad arrivare alla fine.
2: Certo.
3: Però questo non significa che poi non si cammini in gruppo, ci sono i punti in cui ci si ferma e si aspetta chi ha un ritmo più lento, e va benissimo che ce l'abbia, cioè non, nessuno forza,
1: non si sta col cronometro, insomma,
3: più veloce. Non è questo, assolutamente no.
2: Rosario, ci scrive un nostro ascoltatore con affetto, sì. Marco dice: il cammino, in riferimento al caro Rosario, non è sempre un andare, ma magari anche un tornare.
3: È vero, sì. Sai, ci sono cose che sì, riscoprono intanto, quindi è un ritorno anche a cose che si sono magari, non dico dimenticate, ma alle volte date per scontate, quindi da questo punto di vista è vero. Poi il ritorno è anche perché si può ritornare su luoghi già percorsi o si può tornare a casa, perché poi il discorso è anche che non è soltanto quello che provi in questa breve stagione, per noi è una settimana di cammino, e che poi tutto questo in qualche modo tu possa riportarlo indietro e che possa colorare, illuminare le giornate che poi invece ritornano alla consuetudine, no? Ai ritmi normali, al lavoro e a tutto il resto. L'augurio è che quello che guadagni in questi giorni non sia così poi confinato alle giornate in cui hai camminato, ma che continui a permeare e quindi anche in qualche modo a relativizzare quelli che riteniamo ostacoli o problemi nella vita di tutti i giorni, perché nella maggior parte dei casi quando ci si allontana un po' dalle cose,
2: sì,
3: le si vede con ci vuole la giusta distanza dalle cose per vederle nella loro intanto completezza e poi anche nella loro armonia. Io penso ad un quadro, sai, se tu guardi soltanto la pennellata non riesci a capire neanche che cosa esattamente viene rappresentato, mentre invece se lo guardi alla giusta distanza e con la giusta luce riesci non solo a vedere che cosa è rappresentato, ma a capire anche che cosa forse un altro essere umano, cioè l'artista che l'ha dipinto, voleva raccontare di sé o raccontare del fatto di essere umani e quindi comunicare appunto a noi che lo guardiamo.
1: Grazie Rosario.
2: Grazie.
1: Torneremo domani più o meno a quest'ora da te. Buona giornata,
3: certo,
1: davvero.
3: Con piacere.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Buona giornata, ciao.
1: Adesso parliamo della giornata mondiale del gioco che, come detto, si celebra oggi. E allora, dopo il brano di Zucchero, le cui prime note potete già ascoltare in sottofondo, sentiremo l'intervista realizzata da Lorenzo Giovanardi a Iside Castagnola, che è la garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il gioco, Stefania, per te che ricordo hai del gioco? Oppure ricordo, cos'è oggi il gioco?
2: Il gioco? Ricordo un momento che è così, sospeso.
1: Un momento sospeso. Io ricordo un momento che non volevo finisse. Sì. Però può non finire.
2: Può non finire.
1: Vedi, Silvia dice: io gioco ancora. Va bene, a dopo. Ciao.
2: Ciao.

0: me la giornata mondiale del gioco è una giornata molto importante, soprattutto per ricordare ai genitori quanto è prezioso il tempo da trascorrere con i figli, il diritto che hanno i figli ad essere guardati, ascoltati e soprattutto hanno diritto al tempo del gioco con i genitori, come un momento in cui si sviluppa sentimenti come rispetto e empatia. Quindi il gioco come momento sacro di crescita personale, di comunicazione e di relazione. È nella relazione che la persona cresce, che il bambino si evolve.
1: Ecco, secondo lei in che modo il gioco può rappresentare anche uno strumento di inclusione?
0: Il gioco può rappresentare un momento di inclusione perché tantissimi sono i bambini che hanno alcune disabilità o di contro molte volte hanno condizioni economiche svantaggiate. Il gioco invece non ha queste sovrastrutture che abbiamo noi adulti, ci mette tutti sullo stesso piano. Anche il bambino più discolo, il bambino anche che ha meno informazioni, il bambino meno bravo della classe, rendere tutti protagonisti e consapevoli, caricarli di autostima, questa è la mission che abbiamo noi adulti e questa è la funzione anche che può assumere il ruolo del gioco.
1: Ecco, io le chiedo, quanto conta nel gioco per i bambini fare le domande?
0: Io credo che il regalo più grande che possano fare oggi i genitori sia non l'ultimo cellulare o portarli all'acquapark o comprargli lo scooter. Il tempo più prezioso è il tempo della relazione trascorsa assieme a giocare. Una delle cose che noi facciamo contro la dipendenza da internet è il detoxing, cioè organizzare delle giornate di gioco per le scuole elementari assieme ai genitori, diciamo staccate per primi voi il cellulare e giocate con i vostri figli. L'affettività, quello che dobbiamo in assoluto incrementare e fare sentire il bambino parte di un gruppo, parte di una relazione, fargli scoprire dentro di sé la generosità, l'affettività, e il gioco può aiutare a sviluppare tutte queste capacità.

Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. Un diritto legittimo dell'Iran. Con queste parole i vertici del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale hanno confermato che Teheran punta allo sblocco di tutti gli asset iraniani congelati negli USA, senza condizioni. Non si placa l'ondata di violenza provocata dagli scontri fra bande armate ad Haiti, centinaia le persone costrette a fuggire dalle proprie case rimaste senza un riparo. La polizia afferma che i gruppi armati hanno esteso saccheggi, rapimenti e aggressioni sessuali anche nelle zone rurali. Trovato il tesoro legato al traffico di droga del capo mafia Messina Denaro in una operazione della DIA di Palermo che si è svolta in diversi paesi, sequestrati 200 milioni di euro fra beni, società e disponibilità finanziarie. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione flash alle 11:00.

0: Ci siamo in diretta a Radio Vaticana con voi, un nuovo spazio dedicato al dottorato in Peace Studies. Grazie ad Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Bruno Orti, con suora Emanuela Prisco ci permettono di essere anche in diretta video su Facebook. Le tante tanti che ci rivedono su YouTube, un saluto anche a voi. Io sono Andrea De Angelis, accanto a me, alla mia sinistra per la precisione, la professoressa Paola Pizzo, insegna storia contemporanea all'Università Gabriele D'Annunzio, Chieti Pescara. Professoressa, buondì.
1: Buongiorno.
0: E grazie alla dottoranda in Peace Studies, Caterina Pignotti. Caterina, eccoci, grazie.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a entrambe. Abbiamo tantissime cose da dirvi, siamo praticamente ormai al quindicesimo, più o meno, appuntamento in questi quasi due anni in cui vi abbiamo raccontato lo splendido dottorato. Saluto come sempre il professor Saggioro che coordina questa realtà e che so essere all'ascolto. Professore, ci siamo, possiamo dirlo, l'abbiamo anticipato ormai quasi un mese fa, adesso è ufficiale, lo facciamo dire alla professoressa Pizzo. Che cosa?
1: Allora, posso annunciare con grande gioia che il 3 giugno sarà pubblicato il bando per il nuovo ciclo del nostro dottorato in Peace Studies, il 42esimo ciclo. Ci aspettiamo tantissime domande. L'anno scorso, come raccontavo, ero in commissione con 150 domande, ne abbiamo dovute scegliere solo 40, è stato difficilissimo perché c'erano tantissimi progetti molto interessanti.
0: Da 150 a 40 è complesso, qualcosa mi dice che saranno più di 150, sarà ancora più complesso, certo. Però sfidante. Cos'è che ti ha spinto a farla, quella domanda?
2: Nel dottorato? Sicuramente il mio percorso accademico, mi occupo di luoghi di culto, patrimonio culturale, religioso e in particolare delle cosiddette minoranze religiose presenti in Italia, che sono l'Islam e l'ortodossia romena nel mio caso, e faccio una comparazione su Roma e Torino e trovare un dottorato che affronti temi come la pace, il dialogo interreligioso da una prospettiva interdisciplinare mi ha convinta ad applicare, a partecipare a questo concorso e sperare di poter continuare i miei studi.
0: E certamente nelle varie puntate, trasmissioni, interviste abbiamo raccolto anche, professoressa, e voi probabilmente lo registrate con più puntualità, anzi sicuramente, una sana ostinazione da parte di queste dottoresse e di questi dottori giovani.
1: Sì.
0: Dottori. Diamo, perché giovani sembra sempre che si parli di futuro, in realtà sono già il presente, lo sono e come.
1: Certo.
0: Questa ostinazione si vede anche poi sui banchi durante le lezioni, cioè non ve ne fanno passare una?
1: No, assolutamente sì, sono molto attivi, curiosi,
0: esigenti
1: nei nostri confronti. Lo abbiamo visto, ad esempio, se posso fare un esempio, noi facciamo sempre per il primo anno una winter school e una summer school, tra
0: che
1: l'altro
0: inizia adesso.
1: Esatto, bravo, inizia proprio il primo giugno, saremo all'Aquila. Poi magari se abbiamo tempo diciamo qualcosa. E alla fine della Winter School noi chiediamo, e della Summer, chiediamo sempre ai ragazzi un feedback. E quindi quello è utilissimo perché ci dicono anche apertis verbis, no? Tutte le loro opinioni anche su qualcosa che andrebbe da migliorare, eccetera. E quindi sono veramente molto sfidanti. E l'ho visto anche, se posso aggiungere una cosa, quest'anno all'Università di Chieti Pescara abbiamo aperto un corso per gli studenti della triennale e della magistrale proprio sulla pace, costruire la pace, cultura, economia, diritti, scienza.
0: Com'è andato?
1: Benissimo, è finito ieri con una bella conferenza. Abbiamo avuto un tuo collega giornalista, abbiamo avuto altri giornalisti, docenti, eccetera, e c'è stato un dibattito che ci ha preso per un'ora oltre la lezione, perché sono temi su cui bisogna insistere, secondo me, perché come dicevo ieri a chiusura del corso, la stessa parola pace ormai è delegittimata completamente nel discorso pubblico, e quindi noi insistiamo.
0: E quindi l'ostinazione, mi sembra di capire, è da entrambi i fronti. Il tuo progetto di ricerca?
2: Sì, io mi occupo, come vi dicevo prima, di luoghi di culto, in particolare con un focus sul patrimonio religioso, e come casi di studio sto appunto affrontando l'Islam e l'ortodossia romena nelle città di Roma e Torino, che sono due laboratori diciamo ideali per studiare diversi gruppi religiosi, perché sono città plurali, diversificate religiosamente, con diverse identità, memorie che si sovrappongono, e le città stesse non sono spazi sociali neutri, ma campi dove diverse forze possono appunto entrare in contatto, relazionarsi, ma scontrarsi o avere relazioni pacifiche. Quindi diciamo che il mio obiettivo è proprio indagare come se sia possibile un dialogo interreligioso dal basso in questi spazi, questi luoghi di culto, che spesso sono luoghi di culto invisibili, perché appunto sappiamo che anche da un punto di vista giuridico è difficile ottenere un'intesa, in particolare penso all'Islam, e quindi spesso sono luoghi condivisi, riadattati, concessi da altre comunità religiose.
0: Cioè, per intenderci, anche palestre, anche di
2: sì,
0: questo,
2: ex
0: no?
2: magazzini.
0: Quando parli di situazione sì. complessa, ti riferisci anche al fatto che spesso la dignità di questi luoghi è sotto la sufficienza?
2: Sì, è relegata all'invisibilità, alla neutralizzazione,
0: oppure
2: direi
0: sotto
2: forse.
0: Sottoterra, no? Che non è il massimo. Insomma.
2: Sì, sì. Sono spazi ovviamente in cui si adattano, sono in realtà spazi che hanno poi diverse funzioni oltre a quella religiosa, spesso anche di assistenza sociale, quindi hanno un valore importante per la società. Il caso dell'ortodossia romena è differente, perché c'è un dialogo interreligioso con la Chiesa Cattolica. Diciamo che circa l'80% delle comunità ortodosse romene trova spazio in chiese cattoliche in disuso, quindi è anche un riuso di un patrimonio storico importante.
0: Io ricordo, mi ha fatto venire in mente il tuo racconto, un libro, Dentro e fuori le città, edito credo ormai 20 anni fa, parliamo di antropologia, professoressa, quello a cui accennavamo prima, fu uno studio fatto da me assieme ad altri colleghi all'epoca universitari, le cosiddette cappellanie, quindi questi luoghi di culto della comunità straniera che si trova in Italia, in particolare a Roma, è come dici tu, cioè erano assolutamente un riferimento per motivi che andavano ben al di là del culto in sé. Ricordo ad esempio in Via delle Botteghe Oscure, dove c'è la cappellania polacca, all'interno, come in quella parte d'Europa siamo soliti conoscere, la liturgia era la tipica liturgia di quel popolo, e dunque la Santa Messa, i canti di un certo tipo, il silenzio. All'esterno una miriade di annunci di lavoro sulla parete stessa della chiesa, proprio a mostrare, ma per non parlare anche della comunità latinoamericana qui a Trastevere, la stessa romena che si trova in Via Nazionale, cioè sono veramente luoghi deputati a molto altro, oltre che alla parte spirituale e religiosa di ciascuno di noi. Prima di tornare alla professoressa, però, Caterina, ci spieghi anche a chi è a casa, vuoi raccontare questo studio come procede? Perché da come ho inteso, sì, è un'attività di ricerca anche attraverso i libri e magari studi precedenti, però da quanto ho inteso vai molto sul campo, necessariamente.
2: Sì, io c'è da fare una premessa, è più o meno dalla triennale che comunque mi occupo di storia delle religioni, quindi lo studio della letteratura passa per una triennale, una magistrale, ho fatto un master in scienze religiose e mediazione interculturale, ho avuto la possibilità soprattutto durante il master, alcuni rapporti, quelli ad esempio con i parroci di Torino vanno avanti da anni, magari curiosità all'inizio, domande sul mio progetto, sul perché mi interessassi al patrimonio religioso, però fiducia anche e volontà di farsi conoscere, di dialogare.
0: Professoressa, l'aspetto linguistico quanto conta? Spesso a questi microfoni diciamo che saper usare le parole nel modo corretto non è un dono, semmai è un'arte, cioè va appresa, bisogna studiare come usare le parole, però poi c'è tutto il muro, a volte viene definito così, linguistico, oppure il ponte, perché può essere un'opportunità straordinaria se usi la parola giusta.
2: Certo.
0: Ecco, per una docente che deve poi anche tracciare la strada ai suoi alunni, alle sue alunne, questa dimensione
1: fondamentale. La ringrazio per la domanda, perché mi riporta un po' anche all'origine dei miei studi, perché io vengo da studi classici, quindi latino e greco, poi ho scelto di studiare l'arabo, quindi per una passione puramente filologica. Mi sono ritrovata in un mondo e in una lingua che è un universo logico perfetto, quasi matematico, che, come stavi anticipando, ti fornisce anche una chiave per entrare in un mondo, poi in una cultura, in una civiltà. Io, sebbene insegni storia, io continuamente faccio riferimento alla filologia. Faccio un esempio e devo spiegare che cosa vuol dire jihad nella tradizione islamica. Io parto dalla filologia, perché la radice del termine non mi porta in nessun modo alla traduzione guerra. Per guerra c'è un'altra parola che ha una radice completamente diversa, no? Quindi la filologia è importantissima, e lo vedo anche in alcuni progetti, laddove tornare anche in senso filologico all'origine e filosofica, all'origine delle parole, ci aiuta a

0: interpretare con categorie nuove anche dei concetti che forse diamo troppo per scontati.
1: E quindi alla fine cambia tutto poi. Cioè
0: Cambia tutta la prospettiva.
1: la narrazione non diventa più il narrare qualcosa, ma è soggetto stesso di ciò che stiamo narrando. Ora
0: Soggetto
1: non
0: di.
1: so come l'ho detta, però
0: No,
1: è
0: no, è
1: fondamentale.
0: giusto perché cambia la narrazione, cioè l'uso che si fa di una parola, di un termine, ti determina quella narrazione, no?
1: E non a caso, ora sempre parlando con voi, mi viene in mente quanto Papa Francesco diceva a noi giornalisti spesso: meno aggettivi, più sostantivi. Meno aggettivi, più sostantivi. Questo vale un po' non solo per il giornalismo, più in generale.
0: Assolutamente sì, mi è capitato adesso recentemente di correggere varie bozze di capitoli, di tesi che si stanno costruendo. La prima cosa che faccio è quello che tu hai detto in 10 parole, prova a dirlo in 5.
1: Ah,
0: Prova a
1: beh.
0: ridurre. Questa era una lezione di un
1: Però
0: mio
1: questo agli
0: vecchio
1: inglesi
0: maestro.
1: si può dire meno, no? Perché già riducono
0: Già
1: molto.
0: riducono,
1: Gli
0: loro
1: italiani
0: già
1: di
0: lo
1: più,
0: sanno
1: gli italiani
0: fare,
1: di più.
0: sì.
1: C'è un convegno, che riguarda voi dottorande e dottorandi. Ce ne parli,
0: Sì.
1: Caterina?
0: Allora, è la prima conferenza dottorale del dottorato di interesse nazionale in Peace Studies, si terrà a Roma il 7, l'8 e il 9 settembre 2026 e è stato promosso da ovviamente l'Università Sapienza di Roma e dalla rete dell'Università per la Pace e Riunipace. Oggi volevo dare la notizia in diretta che è stata spostata la deadline al 12 giugno, quindi vi invito numerosi, numerose a applicare, troverete un sito dove appunto abbiamo creato diversi panel, sono 12 in totale con varie aree tematiche che sono indicate, con diverse aree disciplinari appunto per sottolineare la natura interdisciplinare del nostro dottorato e appunto il termine era proprio oggi il 28, ma è stato spostato, ripeto, al 12 giugno.
1: Quindi cosa ci attende in quei giorni? Cosa
0: Delle
1: assisteremo?
0: giornate molto utili, credo che fare ricerca non sia solo studiare, scrivere, pubblicare articoli, ma confrontarsi, conoscere, l'altro, gli altri, le persone che studiano.
1: Vabbè, quindi
0: E
1: veniamo anche noi, eh?
0: diciamo che è completamente autogestita da loro,
1: È
0: noi non
1: quello
0: c'entriamo
1: il.
0: niente,
1: Sì,
0: quindi.
1: infatti
0: Devo
1: totalmente.
0: dire che sì, è stato uno sforzo collettivo, è stato organizzato tutto da noi dottorandi e dottorande del 40° ciclo che ci siamo suddivisi tra comitato scientifico, organizzatore, chi si è occupato del team social, comunicazione, abbiamo pagine su Instagram, come vi dicevo, il sito dove potrete trovare tutta la call e le scadenze, il PDF della call for paper. Sì,
1: Quindi 12 giugno la
0: 12
1: scadenza,
0: giugno.
1: 7, 8, 9 settembre alla Sapienza di Roma. Questo appuntamento mi piace, autogestito, sa di libertà, che spesso è conoscenza. Professoressa, per chiudere, vedo che lei ha, mi sembra di conoscere quel testo, vero? L'ultima enciclica, la
0: Sì.
1: prima, nonché unica al momento enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas.
0: Sì.
1: Cos'è che l'ha spinta ad acquistarla?
0: Perché da qui, questo è anche un
1: La facciamo
0: invito.
1: rivedere, mi dicono la regia, eccola qui. Ah, lo
0: Sì.
1: prendo io, perfetto, così lo inquadrano meglio.
0: No,
1: Però lei può
0: dicevo che da
1: pure.
0: qui
1: Eccoci.
0: è un suggerimento, visto che c'è l'apertura del bando tra pochi giorni per il nuovo ciclo dottorale, io ci ritrovo diversi spunti che potrebbero anche rientrare in qualche progetto di ricerca, perché Papa Leone si colloca proprio nel tornante del cambiamento d'epoca di cui ci parlava anche Papa Francesco. Quindi il legame tra intelligenza artificiale e quello che siamo è che forse dobbiamo restare umani, dobbiamo continuare a essere, è il nodo del nostro futuro e del loro presente. E quindi, secondo me, potrebbe essere un'indicazione per trarne anche qualche argomento da approfondire con qualche progetto di ricerca, sia in scienze sociali ma anche scienze dure. Quindi l'ingegneristica che sta alla base delle reti neurali e il rapporto con la coscienza umana, l'antropologia, visto che tu sei antropologo, eccetera.
1: Ne parleremo.
0: Va
1: Ci
0: bene.
1: lasciamo con questa promessa, torneremo a parlare anche di questo. Grazie alla professoressa Paola Pizzo, Caterina Pignotti, grazie.
0: Grazie.
1: Evviva il dottorato in Peace Studies. Il prossimo e ultimo appuntamento di questa stagione sarà nel mese di giugno, ma poi tornate voi, torniamo anche noi, va bene, dall'autunno. Grazie, proseguiamo in radio.
2: Pioggia e sole,

0: Francesco De Gregori con Sempre per Sempre, 10:25 minuti. Sempre succede il giovedì che a quest'ora arriva la nostra Lorena Leonardi. Benvenuta.
1: Ciao Stefania, grazie.
0: Dovrebbe esserci uno sacchetto? Forse, forse sì, forse. Bene, l'accoglienza è quella giusta. Allora, Lorena, benvenuta, come ogni giovedì, dicevamo, collega dell'Osservatore Romano, che si occupa della settimana del Papa, che come ogni settimana, lo ripetiamo sempre.
1: Ormai Stefania non è più una notizia,
0: non è una notizia.
1: Queste settimane sono dense di avvenimenti, dense di parole che poi ci piace rivivere e commentare nell'inserto del giovedì. E questa settimana abbiamo scelto come tema di approfondimento la visita apostolica che il Papa ha fatto ad Acerra la settimana scorsa. E abbiamo chiesto al direttore dell'ufficio comunicazioni della diocesi, Antonio Pintauro, di raccontarci cosa sta succedendo dopo l'incontro col Papa, perché sai, certo, quando si spengono un po' anche le luci dei riflettori è interessante vedere quel che resta, soprattutto in una terra tanto difficile dove il forte messaggio del Papa continua a riecheggiare per le strade.
0: Beh, sono venuto a raccogliere le lacrime, resterà nei nostri cuori, nelle nostre menti, nei nostri pensieri per sempre. Bella questa riflessione post,
1: sì,
0: diciamo.
1: Veramente, peraltro, veramente una bella riflessione. Consiglio vivamente la lettura.
0: Il titolo?
1: La promessa di una periferia che resiste.
0: Bello.
1: E quindi questo è il pezzo d'apertura, ma il paginone centrale, come sempre, ospita il magistero del Papa, quindi una raccolta delle parole più significative, omelie, discorsi, Regina Coeli in piazza San Pietro di domenica. Abbiamo poi ricavato una ampia fotonotizia raccogliendo le parole del Papa pronunciate in diverse occasioni in riferimento ai popoli feriti dalla guerra. Ieri ne ha parlato, citando il conflitto in Ucraina che negli ultimi giorni sembra essersi nuovamente esacerbato. Ne aveva parlato anche la sera precedente uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito di Gaza. Quindi abbiamo un po' tracciato una piccola sintesi a partire da questo filo rosso
0: sì,
1: che il Papa sta a cuore, è inutile,
0: dal primo giorno in cui è arrivato
1: il discorso della pace,
0: l'8 maggio dello scorso anno.
1: Sì, questo filo rosso davvero che unisce, ritroviamo spessissimo. E il paginone centrale ospita l'illustrazione del nostro Filippo Sassoli, che come sempre si lascia ispirare dalla catechesi dell'udienza generale, quindi questa volta ci racconta la liturgia che ci prende per mano. La catechesi ieri era centrata sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, quindi continuiamo con la serie dei documenti conciliari, e poi nella controcopertina Vangeli commentati da Monsignor Sapienza. E stavolta abbiamo deciso di dedicare un po' di spazio all'enciclica, però facendo parlare il Papa stesso, quindi facendo un racconto un po' grafico, perché ci saranno delle immagini ma anche dei post su X. Il Papa ha molto dato spazio alla Magnifico Humanitas sui suoi social, e noi lo raccontiamo quindi con le sue scelte.
0: Certo, ci vuoi leggere un X? No? Va bene.
1: Se io ti leggo tutto, ecco. Ma poi più tardi.
0: È vero, hai ragione.
1: Cosa vai a leggere?
0: Hai ragione. Giustamente. Ricordiamo quando, come.
1: Da questo pomeriggio sul nostro sito, e in edicola domani mattina.
0: Grazie. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Un brano breve breve, sono gli Smiths con Please Please Please. Tra poco andremo fuori da qui, in qualche modo ci collegheremo con il Museo Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, dove si trova per noi Marina Tomarro. Vediamo se siamo già in collegamento, Marina.
1: Buongiorno Stefania, buongiorno Andrea, eccoci in collegamento. Sì, in questo momento sono in uno dei luoghi più belli di Roma, il Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo qui a Roma, dove nella sala Carlo Scarpa si sta svolgendo questo importante e interessante convegno, Una generazione nuova, anziani attivi del terzo millennio, ed è organizzato dai volontari dall'associazione di volontariato di Telefono d'Argento, che quest'anno festeggia tra l'altro proprio i suoi 25 anni di attività a sostegno degli anziani. E in questo momento si stavano appunto alternando i relatori mentre stiamo noi parlando da qui fuori, e accanto a me c'è la presidente di Telefono d'Argento, Rossella D'Agostino, ma non solo, ho anche una seconda ospite, Carla, l'assessore, la consigliera per il Comune di Roma, Carla Fermariello, che ci racconterà anche in che modo il Comune di Roma si impegna, aiuta gli anziani. Sappiamo che le iniziative sono tantissime, poi soprattutto con l'arrivo della stagione estiva c'è proprio un'attenzione, una grande attenzione particolare davvero a non far sentire nessuno soli, ed è quello un po' anche il compito di Telefono d'Argento, come appunto mi raccontava Rossella D'Agostino poco prima dell'inizio della trasmissione. E allora, presidente D'Agostino, ecco, Telefono d'Argento, 25 anni, siamo diventati ormai anziani, ma più che anziani, diciamo dei bei giovani. Ecco, allora, in che modo siete vicino a quelle persone che arrivano alla terza età ma magari non arrivano proprio benissimo?
2: Noi siamo un'associazione che, come si diceva prima, ci rivolgiamo prevalentemente agli anziani fragili, persone che magari vivono in casa, persone che magari vivono in situazioni di barbonismo domestico, persone che vivono in stato di povertà dignitose, perché questo un pochino è il quadro che noi abbiamo visto in questi anni, situazioni di anzianità fragili che però sono anzianità nelle grandi città soprattutto, chiuse soprattutto nel proprio appartamento, che sono delle prigioni. Queste sono delle situazioni che per noi creano una grossa difficoltà, perché riuscire a fare avere dei contatti telefonici con queste persone è molto difficile. Quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di rintracciare queste persone, perché altrimenti non le vedrebbe nessuno. La nostra situazione è proprio quella di cercare di trovare queste situazioni di disagio, e attraverso il telefono, che è il nostro mezzo principale, riuscire a prendere contatto e capire di che cosa queste persone hanno bisogno. Tant'è vero che il nostro collegamento con i servizi sociali, per esempio, diventa fondamentale, perché là dove vediamo delle situazioni di difficoltà, dove la nostra sola compagnia non può servire, diventa un'occasione per rendere un servizio più completo. Naturalmente la cosa interessante del nostro servizio è che noi lavoriamo in rete, noi siamo un servizio capillare nel territorio, siamo un volontari cristiani, per cui siamo appoggiati alle singole parrocchie, e quindi siamo dei volontari che vivono, siamo una quindicina, o adesso diventeremo 16 sedi parrocchiali con 16 punti telefonici, 16 punti d'ascolto con linee autonome. Quindi è un servizio che tenterà di allargarsi sempre di più, perché il mio compito in questo periodo è quello di andare in altre parrocchie ed aprire altri telefoni d'argento, quindi in questo anno stiamo aprendo altre situazioni.
1: Ecco Presidente, tra l'altro voi mi poggiate moltissimo anche a quelle che sono le altre associazioni, come ci stava appunto raccontando, in particolare collaborano con voi i municipi, la Caritas, le cooperative sociali, quindi diventa proprio un lavoro di rete.
2: Per questo dicevamo prima, i servizi sociali per noi sono fondamentali, ma sono anche fondamentali le altre associazioni amiche, che sono le cooperative sociali, in particolare ce n'è una che è nel nostro secondo municipio, la cooperativa San Saturnino, ma ce ne sono tantissime altre, perché ci siamo aperti anche al terzo municipio e al quindicesimo municipio, quindi siamo ormai in diversi municipi, e quindi cominciamo a conoscere anche tutte le realtà locali, dal punto di vista istituzionale, con le quali ci colleghiamo.

0: Consigliera Fermariello, il comune di Roma fa davvero molto per gli anziani e queste realtà intorno diventano però fondamentali per un aiuto, per una condivisione anche della situazione di, penso a tanti anziani da soli, alcuni fatti che ci sono stati riportati dalla cronaca, persone morte nelle loro case. E di cui si è scoperto magari qualche giorno dopo che erano completamente da sole. Ecco, allora in che modo cercate anche di evitare che succedano queste situazioni? Certo limite, però ci sono.
1: Certamente, come ricordava la Presidente D'Agostino, uno dei grandi temi del terzo millennio, di questo millennio, è la questione della solitudine e dell'isolamento sociale. Tra l'altro, argomento che coinvolge non solo la terza e quarta età, ma coinvolge anche moltissimo il mondo dei giovani che si trovano in una condizione di solitudine mai conosciuta prima, forse. Il pregio di associazioni di realtà come Telefono d'Argento, a cui peraltro mi sento particolarmente vicina perché posso testimoniare di quanto territorialmente abbia saputo e poi maturando a livello cittadino costruire un'alleanza tra mondo delle istituzioni, quindi servizio sociale professionale pubblico, mondo della cooperazione sociale e mondo del volontariato. Io penso che la questione della solitudine e quindi i servizi che vengono come promossi, le attività che vengono messe in campo, la conoscenza del territorio, perché purtroppo io penso che molta della solitudine attuale non sia soltanto il frutto come di
0: Certo.
1: un'epoca storica che ci attraversa, ma anche un po' frutto dell'indifferenza che certe istituzioni hanno nei confronti degli anziani. Invece io penso che gli anziani possano essere, come lo sono stati per me quando ero ragazza, una grande guida per le giovani generazioni, perché, come ricordavamo prima, i giovani oggi si fidano molto di più degli anziani che delle persone adulte. Le persone adulte purtroppo hanno assunto questo atteggiamento mortificatorio e denigrante, spesso umiliante, nei confronti invece di una di quelle che io considero la migliore generazione di sempre, quella giovanile attuale, mentre invece gli anziani questo errore non lo fanno. Gli anziani valorizzano, gli anziani spronano, gli anziani credono in te. E il saluto istituzionale oggi del sindaco Gualtieri qui, per me è stato un onore portarlo perché io sono, come dire, anche un esempio di questa vicinanza. Io l'ho sentita quando ero una giovanissima volontaria sul territorio, quando ero un giovane amministratore locale e lo sento anche ora che sono un amministratore comunale e credo moltissimo nel fatto che il lavoro di rete, come è strutturato, ognuno con le proprie responsabilità, quindi intimando sempre il pubblico a non abdicare alle proprie responsabilità, sia il futuro dei servizi.
0: Grazie, grazie mille consigliera, grazie di cuore. Andrea, ci sono domande per la Presidente? Arrivano domande, curiosità?
2: In realtà, Marina, arrivano soprattutto complimenti per questa iniziativa. C'è chi scrive
0: Sì.
2: come Alba, grazie perché ci fate sentire meno sole. Dunque, giriamo questa gratitudine in un giorno importante per questa realtà e anche noi ringraziamo la Presidente, le istituzioni presenti. Un saluto anche alla Diocesi di Roma con Don Carlo Abate e a te, grazie
0: Sì.
2: Marina, per averci raccontato quanto sta accadendo al Maxi. Buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.
2: E adesso apriamo, amiche e amici all'ascolto, una pagina che stiamo dedicando in questa chiusura di palinsesto 2025-26, praticamente ogni 10-15 giorni. Abbiamo il piacere di avere un'eccellenza assoluta, qual è quella dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, negli studi di Radio Vaticana. Ci ha raggiunto oggi qui allo studio 9, lo ringrazio molto, anche perché a Roma è bollino rosso, se
0: Sì,
2: non erro,
0: bollino
2: vero?
0: rosso per il
2: Ecco.
0: calore.
2: Quindi, nonostante il caldo, è voluto essere presente qui. E battute legate alla temperatura a parte, dobbiamo parlare di un qualcosa che il termometro delle urgenze indica come prioritario. E è con noi il professor Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, appunto al Bambino Gesù, docente alla Cattolica. Professore, grazie.
4: Grazie a voi, buongiorno.
2: Dicevamo di questo termometro. Che ci dice una cosa, lo dico nei numeri, ne parlavamo a microfono spento prima con lei, professore. Il tema delle dipendenze, il tema delle criticità, il tema di tutto ciò che attiene non più a un'emergenza, a un qualcosa che sta per la prima volta emergendo, ma un'urgenza assoluta che riguarda appunto il dramma spesso di intere famiglie legate alle condizioni psichiche dei giovani. Iniziamo dalle parole, se è d'accordo. Stefania lo è, sì. Perché so che come me ama molto fare chiarezza sui termini. Allora, perché non dobbiamo chiamarlo disagio psichico?
3: No, il disagio esiste, però vede, il disagio sono condizioni transitorie che si risolvono nell'ambito, nell'arco, non dico di pochi minuti, però insomma sono contenuti. Noi ci occupiamo come psichiatri dell'età evolutiva, cioè dei bambini e degli adolescenti, soprattutto i disturbi mentali, cioè quelle situazioni che tendono a provocare una sofferenza, diciamo, stabile nel tempo, perlomeno per settimane o mesi addirittura. Quindi è una condizione, come, è meglio parlare di disturbo e non solo di disagio per sottolineare la sofferenza che si accompagna a questa parola, a questo termine. Ecco, il disagio può essere l'imbarazzo di un momento, può essere anche quello che io provo adesso iniziando una conversazione di questo tipo, ma nel giro di poco si risolve. Un disturbo è qualcosa di, stavo dicendo, strutturato, ma che comunque perdura nel tempo.
2: È un po' come quando noi giornalisti parliamo delle guerre, siamo chiamati a non confondere tra conflitto e conflitto armato, cioè il conflitto è quello che posso provare con me stesso o con lei in questo momento o con chissà quanti ascoltatori, ed è magari qualcosa di positivo. Il conflitto armato è la peggiore risposta al conflitto, quindi in questo le parole aiutano.
3: Direi di sì, che il paragone mi sembra azzeccato.
2: E c'è un libro appena edito da Feltrinelli che lei ha scritto, professore, Diversamente intelligenti, e qui c'è un'altra parola che merita di essere, come dire, approfondita, che è il termine diversità. Anche lì a volte scivoliamo, sbagliamo, lo usiamo in maniera impropria.
3: Io credo che la diversità faccia parte, come dire, del creato, ecco, insomma, in qualche modo, per fortuna.
2: Basta guardarci.
3: Per fortuna, esattamente. Anzi, la diversità, in fondo, se ci limitiamo alla nostra specie, è quella che ci ha garantito di sopravvivere nel tempo. Il fatto che di fronte a un'epidemia, ad esempio, non tutti ne restiamo colpiti è perché siamo diversi biologicamente, ma siamo diversi anche dal punto di vista delle esperienze, delle opportunità, delle occasioni. Diversità non vuol dire, guardi, per spiegare questa cosa spesso ai genitori uso questo paragone, voi mi perdonerete, insomma, se è un po' come dire, spinto, eccessivamente forzato, ecco. E cioè dico, un uomo e una donna sono chiaramente diversi. E forse, anzi, abbiamo finalmente superato una vecchia illusione di poter dire che siamo uguali in tutto e per tutto. Anzi, accettando la nostra diversità, costruiamo la nostra buona relazione comune. Ecco, dire diversi non vuol dire che uno è meglio e uno è peggio, che c'è una graduatoria di qualità. Dire diversi vuol dire che io riconosco a te le tue caratteristiche individuali e, se posso, le valorizzo.
2: In questo antropologia e sociologia aiutano molto.
3: Esatto.
2: Perché il rapporto tra identità e alterità è quello che permette di arrivare a quanto stava dicendo lei.
3: Ma guardi che la psichiatria si nutre
2: di tutto questo. Veniamo subito al bambino Gesù, però professore, lo viene a presentare il libro? Magari il prossimo mese ne parliamo in maniera...
3: Quando volete, con molto piacere.
2: Lo leggiamo noi prima e poi ne parliamo in maniera corretta, a proposito di parole, vanno lette, se no non possiamo farlo.
3: Posso dirle solo una piccola cosa, perché magari così le accendo un po' di appetito. Perché la diversità è importante valorizzarla? Perché ci sono due estremi, due rischi, due pericoli importanti. Da una parte è quella di medicalizzare le differenze. Sei un po' strano, sei un po' vivace, leggi non tanto benissimo, quindi ti appiccico un'etichetta diagnostica. Dall'altra però è sottovalutare la sofferenza di chi si sente diverso in un mondo omologato e quindi che fa fatica a reggere i ritmi che gli altri dettano. Queste due sofferenze vanno intercettate, secondo me, e oggi chiedono molto aiuto.
5: No, pensavo mentre lei diceva questo al non sei normale, la normalità, no?
3: che è un concetto statistico.
5: Esatto.
3: La normalità è la media, ahimè. Se noi ci affidassimo solo a ciò che è statisticamente medio, non avremmo Leonardo, non avremmo avuto Michelangelo, Caravaggio, vogliamo dire che Caravaggio non era un po' strano?
5: Certo.
3: Forse anche molti mistici, anche molti santi, molte persone che hanno seguito una via...
2: Sicuramente molti santi.
3: Esatto, io qui mi muovo
2: con un po' di prudenza, però
3: esattamente.
2: Come
3: però...
2: dice il nostro Don Andrea Vena, no? Che salutiamo se all'ascolto, le figure dei santi sono quanto di più lontano possa sembrarci normale, poi
3: che...
2: diventano modelli di vita.
3: Io credo che nessuno abbia esaltato la follia come San Francesco, che ne ha fatto proprio un tema, anzi si è autodefinito in più occasioni, no? E quindi
5: e
3: la diversità ci aiuta.
5: A proposito del suo libro, diversamente va bene, ma anche intelligenti, cioè andrebbe, come dire, analizzata anche questa parola, no? Alla luce poi dell'intelligenza artificiale di cui si parla, ecco, che, come si può definire l'intelligenza?
3: Guardi, esistono molti modi. Quello che a me piace di più è la capacità di risolvere problemi e di adattarsi nel contesto in cui si vive, quindi a portare a proprio vantaggio la situazione in cui noi ci troviamo, che sia quella lavorativa, che sia quella familiare, emotiva, relazionale, ovviamente rispettando le regole del gioco, cioè ovviamente non con prepotenza o con sopraffazione, ma mettere a frutto tutti i propri talenti per poter vivere al meglio nel contesto di vita che ci è stato dato.
5: E anche riuscire a connettere le cose, no?
3: Esatto, certo, proprio per averne il massimo del vantaggio. Poi l'intelligenza è sublimata quando viene messa a servizio degli altri, quindi quando non resta un fatto individuale, ma diventa un fatto collettivo.
2: Professore, veniamo alle dipendenze, perché di questo mondo, di cui lei tra l'altro fa parte, se non erro, da circa 40 anni, questo per provare a immaginare, lo dico a chi è all'ascolto, le migliaia e migliaia e migliaia di persone che le sono grate, e non lo dico per piaggeria, ma perché forse a volte dovremmo ricordarci che il personale sanitario, medici e non solo, non sono eroi quando c'è una pandemia, sono persone a cui essere grati sempre per il fatto stesso che siano lì quando noi abbiamo bisogno, e vale anche per gli infermieri, ce ne ricordiamo di quanto siano importanti, sì, quando abbiamo un parente in ospedale, poi il giorno dopo tendiamo, no, a dimenticarlo. Chiusa parentesi, le dipendenze perché sono così fondamentali per comprendere un aumento esponenziale di casi che lei è chiamato a trattare, affrontare, curare, risolvere?
3: Ecco, dicevamo l'aumento esponenziale. Quali sono le cause di un disturbo mentale? Sono molteplici. Le malattie mentali sono malattie complesse, come sono l'infarto o il cancro. Non c'è un solo fattore che le determina. Noi siamo cresciuti, soprattutto la mia generazione, io faccio questo mestiere perché leggevo Freud a 16 anni, ma insomma, ecco, siamo cresciuti con l'idea che il trauma spieghi tutto. In realtà non è così, ci sono molti fattori che intervengono e ovviamente un'esperienza agisce su quella che è la propria vulnerabilità biologica. Quindi l'aspetto genetico è sicuramente un aspetto rilevante. Ma questo c'è da sempre. Questo non spiega l'aumento, perché la genetica c'è da sempre, anzi, se vuole stiamo un po' diminuendo questo rischio, perché il matrimonio tra consanguinei, ad esempio nel nostro paese, si è molto ridotto, a differenza ad esempio dei paesi arabi. Quindi ciò che spiega questo grande aumento non può essere soltanto o ricercato soltanto nella biologia, quanto su fattori esterni, ambientali. E qui giocano un ruolo sia i fattori di rischio, cioè quelli che promuovono il disturbo, come ad esempio il fumo promuove l'infarto, e i fattori di protezione, cioè i fattori che ad esempio migliorano la salute mentale, come ad esempio l'attività fisica migliora e riduce il rischio per l'infarto. Fattori ambientali che stanno determinando questo grande aumento, ce ne sono molti, una è la povertà che ricordava Papa Francesco, gli altri sono sicuramente le dipendenze. E quando parliamo di dipendenze dobbiamo non soltanto limitarci alle dipendenze storiche, ad esempio la mia generazione, io ero adolescente degli anni 70, ha conosciuto, cioè l'eroina, ma anche i cannabinoidi, la cocaina e quant'altro, fenomeno non trascurabile, perché i bambini iniziano a fare uso di sostanze sempre più precocemente. Ormai arrivano da noi bambini quinta elementare, prima media, che fanno uso massiccio di cannabinoidi, e sempre con principi attivi più potenti, perché quelli che si trovano sul mercato sono molto più potenti di quelli in passato. Le dipendenze da sostanze, ma le dipendenze anche comportamentali. Il gioco d'azzardo, di cui non si parla, di cui molti bambini e adolescenti sono di fatto vittime. E poi il grande, diciamo, la parte del leone in questo discorso la fa la dipendenza da internet. Guardi, non è un caso che noi stiamo osservando questo grande aumento di richiesta di aiuto in psichiatria, in pronto soccorso, dal 2012 al 2013. Sa cosa succede nel 2012-13? Crolla il prezzo del telefonino, che diventa il regalo della prima comunione. Cioè il regalo, uno strumento che viene dato liberamente in mano a bambini di 8, 7, 9 anni. E oggi in realtà l'età anche in questo si sta abbassando, perché arrivano bambini di 3 anni che hanno un loro smartphone. La dipendenza da smartphone è come dire, documentato da studi scientifici rigorosi, correla direttamente con la comparsa di disturbi mentali. Anche qui non è sufficiente, serve una vulnerabilità biologica, ma non c'è dubbio che è un elemento di forte rischio. E poi le dicevo, i fattori di protezione sono diminuiti. Quali sono i fattori di protezione che promuovono salute mentale? Tutti gli ambienti educativi dove un bambino si sente amato ed accolto, famiglia e scuola. Non devo dire a voi in che stato versa la famiglia, intesa come agenzia educativa ancora una volta, non come soltanto come struttura. E la scuola, anche qui, intesa come agenzia educativa, non come dispensatrice di programmi didattici.
2: Professore, c'è un dato relativo all'azzardo, se non erro, che trovo particolarmente sconvolgente, ma lo diciamo sempre, non è un'opinione, è un dato, cioè una foto, è come se avete un albero, lo fotografate, poi dice ma quest'albero è troppo grande o troppo piccolo, è quello, cioè l'hai fotografato tu. Più di un minore su tre gioca d'azzardo?
3: Esattamente,
2: questi cioè, sono... uno, più di uno su, cioè vuol dire che una classe delle medie, no perdonatemi, sì, ma dove ci sono 30 ragazzini, più di 10 giocano d'azzardo in quella classe lì.
3: Sì, guardi, e tra l'altro il dato è inquietante, ancora una volta si abbassa l'età, perché? Perché c'è a disposizione internet. Che c'entra internet? Beh, fino a un po' di tempo fa i bambini e i ragazzi giocavano soprattutto col gratta e vinci, per cui paradossalmente era lo Stato che avviava una dipendenza, perché sapete che gratta e vinci viene utilizzato per rimpinguare le casse dello Stato. E oggi giocano su internet, quindi dare un telefonino, ecco, ai genitori che ci stanno ascoltando, quando voi date un telefonino in mano a un bambino, sappiate che l'uso che ne farà è imprevedibile, può intanto dedicare molto tempo, quindi sviluppare una dipendenza perché è tempo dedicato, ma anche frequentare siti che sono particolarmente a rischio, come ad esempio quelli del gioco d'azzardo, ma anche, e forse non so se ci sarà tempo di parlarne, ma è un fenomeno davvero inquietante, il porno. Cioè molti, ci sono dati che ci dicono che il 54%, vorrei sottolineare, dei maschi di età superiore ai 14 anni frequenta regolarmente siti porno.
2: Siti dove poi ci sono pubblicità che rimandano ancora una volta all'azzardo, quindi queste dipendenze vanno a collegarsi tra loro che, attraverso uno strumento accessibile a tutti, come diceva lei, da poco più di 10 anni veramente lo si ha.
3: Assolutamente
2: tutti.
3: Sì, noi ormai cominciamo a seguire bambini, adesso mi viene in mente Marco, seconda media, che non va più a scuola perché è dipendente da porno, ed è diventato dipendente da porno perché la sua compagna di classe, Chiara, un nome di fantasia, ha 8 anni, trecce bionde, occhi azzurri, gli ha fatto vedere il primo porno sul cellulare e lì è rimasto ingaggiato lui. Chiara no, perché al solito c'è una variabilità che dipende dalla vulnerabilità individuale. Però capisce che questo interroga fortemente il mondo degli adulti. Qual è il modello educativo che noi stiamo proponendo ai nostri figli e ai nostri ragazzi? La sensazione è che noi stiamo delegando all'esterno quella che invece è una funzione, una responsabilità forte degli adulti. All'esterno vuol dire anche agli strumenti elettronici, la rete.
5: Mi scusi, mi viene spontaneo chiedere, ma voi come curate questi disturbi, lei in particolare?
3: Beh, intanto con un approccio comportamentale, cioè si cerca di ridurre l'esposizione allo strumento e quindi facendo una desensibilizzazione progressiva. A volte è necessario anche intervenire farmacologicamente, perché perché la dipendenza si porta dietro una serie di disturbi, lo dicevamo prima, ad esempio l'autolesionismo, ad esempio il tentativo di suicidio, che è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Guardate, gli accessi al pronto soccorso, non abbiamo dato i numeri, ma quello che conta dire è degli accessi al pronto soccorso ai bambini Gesù, il 60%, più di una volta su due, è dato da ragazze con comportamenti autolesivi. Quindi c'è una stretta, a volte siamo costretti a dare farmaci, quindi l'appello anche qui ai genitori è: non aspettate. Quando vedete che un bambino comincia a cambiare, una bambina comincia a cambiare il comportamento, ad esempio peggiora il rendimento scolastico, diventa più chiuso, è più irritabile, dorme male, mangia in modo irregolare, non ha più amiche, tende a stare chiuso dentro casa, e quando questi comportamenti durano settimane o mesi, bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto, perché c'è qualcosa che non va. Non necessariamente un disturbo, ma c'è qualcosa che non va.
2: Per chiudere, professore, non siamo ancora in grado di comprendere tutte e tutti, forse, che così come quando l'anziano si rompe il femore la famiglia accorre in soccorso, quando c'è un disturbo psichico siamo dinanzi allo stesso, se non ancora più grave, tipo di problema, però prevale o l'incoscienza o la vergogna o il no ma passerà, è un momento di stress? Siamo ancora lì?
3: Assolutamente sì, si sta riducendo, ma ancora molto lavoro c'è da fare. I ragazzi sono più pronti a chiedere aiuto, ad esempio lo psicologo nella scuola, ormai i ragazzi si rivolgono, i genitori lo vivono ancora con un senso di colpa, e questo ha fatto bene a sottolinearlo, perché vede, i disturbi mentali sono come tutte le malattie, come il diabete. Se io ho un figlio col diabete corro dall'endocrinologo, se ho una figlia anoressica devo correre allo psichiatra. Invece la prima cosa che mi dicono i genitori, guardi, immancabilmente tutti mi dicono dove ho sbagliato, e allora gli devi spiegare, guardi, che questa è una malattia complessa. Raramente, anche questo è un messaggio importante da dare ai genitori, quasi mai direi, anzi mai, i genitori sono la causa ultima di un disturbo mentale ai propri figli, ma sono sempre la possibilità di guarigione, fanno parte del percorso di cura, perché accogliere, sostenere, aiutare è il primo momento per poterne uscire fuori.
2: Grazie davvero, professor Stefano Vicari, ci rivediamo il prossimo mese per presentare il libro, e secondo me ci risentiremo ancora, perché non è mai abbastanza quanto si fa nel parlare delle dipendenze, nel dire che chiedere aiuto non solo è possibile ma è necessario, e non dobbiamo vergognarci, siamo tutti in parte sulla stessa, come diceva, no? Qualcuno sulla stessa parte.
3: Il 20% degli adolescenti presenta un disturbo mentale, questi sono i dati, sono le malattie più frequenti in assoluto in pediatria. Quindi è molto probabile che in ogni famiglia almeno un cugino o un nipote.
2: Grazie professore, grazie ad Alberto Giovannetti, Bruno Orti, suora Emanuela Prisco, a tutta la regia, Stefania,
5: Andrea, grazie.
2: Grazie a te, linea Paola Simonetti per i GR delle 11, e poi torna lo sport di Atletica Vaticana con Giancarlo Lavella e Giampaolo Mattei.
5: Buona giornata.

Sono le 11, Paola Simonetti in studio. Sarebbero 50 i morti causati da uno scontro registrato tra fazioni dissidenti delle forze armate rivoluzionarie della Colombia nella regione centrale di Guayaviare. I gruppi armati si contenderebbero il controllo sul narcotraffico. Condanna del Ministero degli Esteri iraniano per quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti dopo gli attacchi alla città di Bandar Abbas. L'Iran ha fatto sapere che adotterà tutte le misure per difendere la propria sovranità nazionale. Sulla tempistica per la ripresa delle trattative occorre rivolgersi agli Stati Uniti, e questa la risposta fornita ai giornalisti dal portavoce del Cremlino Peskov. Appena saranno pronti i negoziatori, ha aggiunto, li accoglieremo con piacere. Disposta dal Tribunale di Torino l'amministrazione giudiziaria per il casinò di Sanbensan in Valle d'Aosta, il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato emesso in relazione alle indagini su un sistema di riciclaggio di denaro. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Amici all'ascolto, amici della Radio Vaticana, questo è il momento in cui si parla di sport qui nella nostra emittente. Lo facciamo col sottoscritto Giancarlo Lavella, ma soprattutto con il presidente di Atletica Vaticana, perché tra l'altro lo sapete, il titolo della nostra trasmissione è Giampaolo Mattei, eh?
1: Storia di sport, Atletica Vaticana racconta, e grazie a Giancarlo Lavella ci riusciamo ogni settimana, ci riusciremo anche questa perché abbiamo un ospite che sono particolarmente contento che sia qui a Palazzo.
0: È un lieto ritorno. Però prima di presentare tutto lo studio, ora siamo collegati in via radio, ma tra poco secondi saremo anche in video sulle nostre piattaforme Facebook e poi sarà possibile rivederla questa trasmissione, ma dove? Chiaramente su YouTube, sulle piattaforme di Vatican News, Radio Vaticana, Vatican News. Allora 5 4 3 2 1, tra poco in video. E siamo qui a Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, anche con gli amici che ci stanno seguendo in video oltre che in radio. Giancarlo Lavella, sottoscritto, Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Dicevamo prima per gli amici della radio, un lieto ritorno qui ai nostri microfoni.
1: Assolutamente, oggi è in studio con noi, già l'avete vista, Valentina Rodini. Io anche in questi momenti nei corridoi, mentre arrivavamo qui a Palazzo Pio, che è la sede dei media vaticani, la presentavo come, due punti aperti, virgolette, campionessa olimpica, campionessa mondiale, campionessa europea di canottaggio. Quindi, come si dice a Roma, tanta roba. Benvenuta Valentina.
2: Grazie mille, grazie già per aver detto canottaggio e non canoa, direi che è un ottimo successo. Partiamo alla grande.
0: No, noi abbiamo solo difficoltà a definire le atlete donne canottiere.
1: Sì.
0: Ti sembra brutto?
1: È brutto, invece.
0: Allora diciamo atlete di canottaggio.
1: Atlete di canottaggio.
2: Va benissimo, accetto.
1: Valentina, perdona la battuta, che non è arrivata sul Tevere con, appunto, con la canoa o con l'imbarcazione.
2: Stiamo perdendo punti,
1: è arrivata, quindi grazie di essere venuta. Diciamo un ritorno, perché circa un anno fa, quando abbiamo fatto la trasmissione, questa trasmissione a Villa Borghese per il Villaggio della Terra, appunto Valentina è stata ospite, era più
0: ospite
1: o meno aprile-maggio dello scorso anno, quindi davvero, davvero benvenuta. Con lei parleremo di sport a tutti i livelli, perché lei, oltre ad essere appunto l'atleta che abbiamo detto, è rappresentante degli atleti e delle atlete, quindi dei suoi colleghi e colleghi, sia presso il CONI, quindi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sia presso la sua federazione di canottaggio. Quindi c'è quell'esperienza di essere anche un po' dietro la scrivania con l'esperienza di chi ha fatto sport.
2: Sì, è vedere lo sport dall'altra parte della medaglia, diciamo, l'altra faccia dello sport. In realtà ho scoperto un mondo che spesso noi atleti diamo forse per scontato, perché noi siamo focalizzati sull'obiettivo, ma per esserlo è perché dobbiamo dire grazie a tutta quella macchina invisibile che ci sta dietro.
0: Certo.
2: E poterne far parte adesso credo sia un grandissimo onore.
1: Ah, che bello. Senti, allora tu nasci a Cremona. Come viene in mente a una bambina, se non sbaglio di circa 8-9 anni, invece di fare, o forse l'avevi provata prima, non lo so, ginnastica, danza, pallavolo,
0: anche atletica, salire
1: appunto su un'imbarcazione? È vero che a Cremona si può permettere, anche perché c'è una tradizione forte, la Bissolati, quindi grandi strutture di canottaggio, ma come ti è venuto in mente a 9 anni?
0: Dove è l'acqua a Cremona? Scusate, sono ignorante.
2: Il fiume Po.
0: Il Po. Ah, giusto, beh.
1: Sì.
2: Giustamente.
1: Il Po.
2: Allora, io, tutto è partito perché ho chiesto a mia mamma di fare danza.
1: Ah, ecco.
2: E lei mi ha portato a fare ginnastica artistica.
1: È già qui.
2: È già qui. Poi mio fratello faceva karate, aveva le cinture colorate e ovviamente, come una sorella minore invidiosa del fratello maggiore, anche io sono andata a fare karate. Sai il fatto che non c'erano femmine. Ce n'era una che poi ha smesso e a quell'età lì, che avevo 7-8 anni, non avevo bambine con cui giocare. Quando ho conosciuto due bambine che facevano canottaggio, lo sport rosa, lo sport delle donne, andiamo a fare canottaggio. Sono andata a casa a dirlo alla mia famiglia, faccio: mamma, vorrei fare canottaggio. Mio papà: no. Perché giustamente avevo avuto uno zio che faceva canottaggio, mio padre sapeva lo sforzo che avrebbe richiesto, lui vedeva un pochino più in lungo, certo, di me, che io ero la bambina entusiasta, e mi fa: no, cioè tu devi studiare, cioè ci sono altre cose da fare, scegli uno sport più fattivo, un po' meno impegnativo, cioè un po' più femminile. Io: ma ci sono tante bambine, perché canottaggio in Bissolati eravamo prevalentemente donne e per me è uno sport completamente femminile come la danza.
1: Cioè, straordinario questo.
0: Il tuo approccio era stato quello.
2: Il mio approccio era quello.
1: Le amichette.
2: E vabbè, mia madre convince mio papà a lasciarmi andare. E niente, poi mio padre è il primo a svegliarsi al mattino per portarmi alle gare, come succede in ogni giusta famiglia che supporta.
0: E soprattutto gli allenamenti in canottaggio sono così impegnativi come anche per chi inizia?
2: Allora, secondo me deve esserci la giusta escalation, perché se tu prendi il bambino, lo vuoi far diventare il bambino fenomeno, ti dura quei 2 anni, quei 3 anni, che sarà un fenomeno. Ma tu l'hai privato, certo, del piacere della scalata. Quindi, come in tutte le cose, tempo al tempo, lavoro al lavoro. È tosto, perché è tosto. È uno sport che pian piano ti chiede sempre di più. Però il giusto allenatore, il giusto allenamento ti portano ad affrontarlo nella giusta maniera. Anche con i giusti compagni di squadra e anche con la giusta dose di divertimento. Perché... va bene faticare, ma lo facciamo anche...
1: sì, faticare no, per faticare basta non avrebbe
2: non,
1: consenso.
2: Non ha mai premiato nessuno, quindi...
0: Ecco, il tuo gruppo, lo ricordiamo, sportivo, è quello delle Fiamme Gialle.
2: Sì.
0: E tu sei di stanza anche un po' a Roma, no?
1: Ormai
0: anche
1: sì.
0: Anche perché non solo
1: con
0: perché c'è il CONI...
1: E la federazione.
0: Spesso vai in Vaticano dal Papa.
1: è vero.
2: Ho avuto questo onore.
1: Sì.
0: Tra l'altro dovrebbero esserci delle immagini alla nostra
1: eccola, eccola, eccola Valentina, ecco. Sì,
0: il saluto,
1: sì.
0: Non sì, è quella che abbiamo
1: è la
0: visto,
1: prima, insomma, è la prima, comunque sì. No, è stata una, quella è stata un'udienza il 9 aprile davvero bella, perché c'erano innanzitutto gli atleti che avevano appena partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, quindi invernali, tutti con la tuta bianca, molto bella tra l'altro, e a me ha colpito molto, adesso non so Valentina,
0: ecco,
1: il saluto di Valentina, ma a me ha colpito molto e volevo sentire Valentina questo, cioè che gli atleti erano innanzitutto davanti, cioè prima dei dirigenti, e poi erano mischiati, cioè non c'erano gli atleti olimpici da una parte, i paralimpici dall'altra, si erano seduti, che poi mi occupavo io di farli mettere a sedere, dicevo mettetevi dove volete, e questo secondo me è un segno molto forte di questa, anche come dire, lo sport è uguale per tutti, poi certo naturalmente Sofia Goggia, Federica Brignoni, cioè, hanno nomi straordinari, alcuni atleti olimpici che abbiamo anche intervistato, De Romedis per esempio, parlato di una simpatia travolgente quando ha partecipato con noi, dice ma io per la prima volta parlavo con la Goggia, con la Brignone, era bello che anche dei campioni olimpici si emozionassero di parlare con i colleghi, praticamente questa era una cosa, no, volevo sentire da Valentina che cosa le aveva dato quella giornata, quell'incontro
2: io
1: così particolare.
2: Sinceramente sono molto orgogliosa di poter far parte di questa giunta CONI, di questo comitato olimpico, perché secondo me il presidente Buonfiglio, il presidente De Sanctis del CIP stanno facendo una cosa spettacolare, ovvero stanno iniziando a parlare di atleti e di atlete e non più di atleti, certo, e paratleti. E c'è una collaborazione di fondo tra la nostra commissione e la commissione degli atleti paralimpici per unificare questa cosa che si vedevano tutti vicino, tutti assieme, tutti mischiati. È la forza dello sport, in realtà, è quello che per noi è normale. Nella mia federazione di canottaggio noi abbiamo... non c'è federazione normale, federazione paralimpica, è un assieme. Noi andiamo in trasferta assieme, facciamo i raduni assieme, facciamo le gare assieme, cioè... magari certo, vedi prima sfilare il senior A e poi il PR3, che è una categoria paralimpica, e a volte mi dicono cavolo, ma fate questa cosa, cioè che bella, faccio
1: normale,
2: noi ci voltiamo e diciamo così. Perché voi non lo fate, ecco. No, più o meno come quando ho iniziato e mi dicevano è uno sport maschile, non è anche femminile, no. E forse questo è il bello del canottaggio, che forse siamo fortunati a essere in questa bolla particolare, ed è bello che in realtà tutto lo sport, grazie ai due presidenti, lo stia diventando una normalità, ed è bellissimo che tantissimi atleti siano voluti venire dal Papa in Vaticano, si siano seduti davanti, perché in fondo i valori cristiani sono valori sportivi.
0: Coincidono, certo.
1: Sì, quello che ha detto anche papà
0: Leone. Valentina Rodini, guarda, quella è la tua telecamera.
2: Ok.
0: Se tu dovessi fare un appello a qualche maschietto o femminuccia anche, tanto così per strappargli al calcio, al tennis.
1: Sì, questa è una buona iniziativa, questa di strappargli al calcio.
0: Che cosa diresti loro per farli avvicinare al canottaggio, insomma, anche con le difficoltà di raggiungere casomai un posto per i luoghi dove non ci sono attrezzature idonee?
2: Abbiamo visto ieri sera un video del mio primo direttore tecnico, in cui ha detto una cosa che adesso sarebbe, penso, non dico da galera, però sicuramente multabile, che ha detto: il tennis è un gioco, il canottaggio è uno sport. Qua mi fermo prima di dire
1: altro. Andiamo veloce avanti.
2: Però io quello che vi posso dire è: calcio qui, canottaggio qui, ovviamente.
0: Certo, è giusto, però, ed è bello.
2: Sì, fanno battute. In realtà sappiamo benissimo che ogni sport ha la sua peculiarità e la sua forza, e quindi non è che possiamo stare a mettere uno in paragone all'altro.
0: Ecco, no, io ti chiedevo proprio le motivazioni per far innamorare un ragazzo a questo sport, perché, non so, confrontarsi con migliaia di partecipanti nei campi di calcio,
2: diciamo che alcuni sport sono più
0: contro un fallimento,
2: è più facile praticarli, ma non per lo sport in sé, ma perché un paio di scarpe e una strada da correre, tutti riusciamo a correre, certo. Non tutti saremo Jacobs, però tutti possiamo correre, sì. Per andare in barca ci vuole l'acqua, la barca, la struttura
1: e anche un po' di tecnica, perché
2: come gli sport invernali non puoi farli al mare,
1: certo.
2: Cioè, alcuni sport hanno una difficoltà che è strutturale, cioè ti puoi avvicinare ad essi solo grazie a determinate strutture. Poi vi dico la cosa del canottaggio: come fai a farli avvicinare? Glielo fai provare come qualsiasi sport, perché poi si devono innamorare,
1: certo.
2: Perché poi se tu lo provi e ti innamori, sei fregato.
0: Sì.
1: Lo fai per tutta la vita.
2: La famiglia è fregata.
0: Sei fregato in senso positivo.
2: Assolutamente.
0: Vuol dire che darai tutto te stesso e probabilmente diventerai anche uno degli atleti di vertice. Insomma, un po' come è successo a te.
2: Perlomeno ci proverai, assolutamente, assolutamente. Che poi è quello. Dicevo, lui dice, magari, perché non sempre hai voglia di allenarti, però ormai se sei innamorato, rinunciare è peggio.
1: L'amore, sì, la passione. Dicevamo prima con Valentina, mentre parlava, ricordando Vito Dell'Aquila, che è stato il campione di Taekwondo, come lei, olimpico mondiale europeo, quindi abbiamo trovato una stonanza, che è stato ospite la settimana scorsa e che si conoscono molto bene. Lui diceva: non mi parlare di sacrifici, i sacrifici li fa mia mamma, che si alza presto per andare al mercato, perché fa, diciamo, l'esperienza della vita del contadino. Io non faccio sacrifici, se anche una cosa è pesante, ho talmente tanta passione che il sacrificio usalo per un altro. Questa è stata
0: hai detto mamma?
1: Allora, ma infatti volevo arrivare lì,
0: una sorpresa,
1: ma io infatti volevo sentire poi il racconto fatto dalla parte della mamma di Valentina, con cui ci saremo per collegare. Tra l'altro, se ho capito bene, è una super animatrice di oratorio, se ho capito bene.
2: Lei è sì, credo sia la forza motrice della nostra famiglia, perché è una batteria inesauribile di energie, nel MASCI e quindi nel gruppo scout, nell'oratorio, nel doposcuola, promuove attività nell'oratorio, adesso perché è in pensione, perché sei riuscita a mettersi in pensione finalmente, e quindi adesso da tutti i suoi figli preferiti, io li chiamo così, perché
1: bello.
2: Quando torno a casa io, lei è più in oratorio che a casa.
1: Sì, capisco. E parliamo di Cremona, parliamo di Cremona,
2: della realtà cremonese, invece attività MASCI, quindi scout a livello nazionale, in Consiglio Nazionale Scout.
1: Ma anche tu sei passata per oratorio delle scout?
2: Anche io sono dovuta passare fino a che, vabbè, ho dovuto lasciare gli scout per continuare la mia attività agonistica, però si dice scout una volta, scout per sempre.
1: È vero, è una cosa
2: certi
1: vera.
2: Certi valori
1: restano,
2: è un seme che si impianta e cresce da solo. Non...
1: E poi una cosa, non so se sei d'accordo, gli scout e anche altre esperienze naturalmente ti insegnano lo stare insieme, no?
2: Sì.
1: Che non sei da solo, una cosa individuale non funzionerà mai nella vita, ma questo vale anche per uno sport. È vero che nel canottaggio ci sono armi con più atleti, due o anche otto, ma non, anche quello da solo non è mai uno sport solidario. A me ha colpito, faccio riferimento alle, alle puntate precedenti, anche Maratoneti, sembra l'uomo più solo alla terra, sì, ti dice no, non è uno sport individuale, vero, il mio, perché non solo perché dietro c'hai il tuo, chiamiamolo così, entourage, la famiglia, il tuo allenatore, no, ma anche il rapporto con gli altri, anche gli avversari, sì, o con i compagni di allenamento, ti porta a vivere un'esperienza che non è mai solitaria. Non so se te, stando da sola o non da sola, su una
2: io concordo in pieno. Il nostro allenatore, il nostro direttore tecnico, crede molto nel fattore squadra, perché dice senza una squadra tu non cresci, ecco, perché tu puoi cercare di arrivare al tuo limite, ma la squadra, l'avversario, il compagno ti porterà sempre a cercare di fare quel passo in più che senza magari non l'avresti fatto. Poi io sono particolarmente privilegiata perché ho fatto una specialità di coppia, quindi avevo una compagna.
1: Una compagna, sì.
2: E sembra scontato, ma potersi affidare a qualcuno nel momento più fragile che hai, che è quello prima della battaglia, perché in quel momento siamo tutti fragili. Io non ho mai conosciuto un atleta che prima, certo, dice non avesse paura. La paura, ricordiamoci, non è un problema. La paura è un'alleata, perché vuol dire che tu sai che quello che stai per andare a affrontare è qualcosa di importante, quindi riesci a prepararti per essa. Però in quel momento tu sei fragile, cioè tu devi sapere trasformare quella paura in forza, e avere qualcuno con te che lo fa,
0: cioè, ti dà molto carica, beh,
2: ti dà molto.
0: E per raccogliere bisogna prima seminare, no? Questo mamma Elisabetta ne sa qualcosa. Mamma Elisabetta è la mamma di Valentina, come diceva Giampaolo, perché l'abbiamo coinvolta?
1: Guarda, adesso ce lo spiega meglio di mamma Elisabetta e Valentina.
0: Benvenuta, signora.
1: Benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci, siamo in studio con... Siamo in studio con Valentina, stavamo parlando anche dei suoi inizi nel canottaggio, che da bambina voleva fare, ha provato altre cose, poi alla fine ha convinto tutti e vai con il canottaggio. Ecco, e ci racconta che lei è un'animatrice super di oratorio, Masci, ecco, ci dica un po' questa sua esperienza.
3: Come animatrice? Allora, io ho fatto la capo scout da giovane, e per tanti anni, e quindi sono molto legata al mondo dello scoutismo, anche al modo in cui lo scoutismo propone i valori, che sono poi i valori cristiani.
1: Sì.
3: E adesso sono all'interno del MASCI perché credo che quella strada sia importante anche per gli adulti, sia una strada che aiuta gli adulti ad essere continuamente in cammino, per non sentirsi mai arrivati, per non sentirsi mai a posto, un po' come dice Valentina, nello sport bisogna sempre avere qualcuno che ti sprona a fare del tuo meglio, se no rischi di sederti. E poi sto lavorando tanto in oratorio con i ragazzi più difficili, con i quali facciamo un dopo scuola, e qua viene fuori proprio la mia passione di educatrice, perché lì veramente è molto difficile andare a lavorare. Perché quello che c'era in Valentina, che era la motivazione a fare, ad essere, a riuscire, quindi c'era uno spunto positivo, in tanti di questi ragazzi facciamo fatica a vederlo, quindi è proprio un lavoro molto molto complicato. Però...
0: Valentina, non saluti tua mamma.
2: No, devo dire che ha detto che ci sono ragazzi più complicati di me, quindi io sono già felice di questa dichiarazione, non sono la peggiore, a posto.
1: Ecco, signora, lo sport aiuta in questo servizio, in questa missione che lei svolge?
3: Allora, il problema grosso è che i ragazzi più difficili difficilmente fanno sport. Perché lo sport aiuterebbe tanto. Lo sport, io sono convinta che per entrambi i miei figli, per Valentina ci sono stati i risultati, ma anche l'altro figlio ha fatto sport fino a 20 anni, 22. Aiuta tantissimo, perché da una parte insegna l'umiltà di dover apprendere. Quindi non sei forte perché sei Superman, ma sei forte perché ti alleni, perché giorno dopo giorno ti costruisci. E questo, secondo me, è un insegnamento che lo sport è fondamentale, che noi forse come genitori, come scuola, non sempre riusciamo a dare: l'umiltà di mettersi a lavorare per raggiungere un obiettivo al quale tu tieni.
0: Signora, cosa... prego, continui pure.
3: E l'altra cosa che secondo me dà tanto lo sport è la capacità di seguire delle regole, di affidarsi a qualcuno che dà delle regole, e quelle regole devono essere seguite, cosa molto difficile nella società di oggi. Però queste due cose, e poi vabbè, unita alla capacità poi di organizzarsi, tante altre cose, ma questi due elementi, l'umiltà e l'accettare delle regole, secondo me sono gli elementi importanti educativi dello sport.
0: Ecco, su questo, no, Valentina prima ha parlato dell'importanza di non essere da soli nell'affrontare gli impegni degli allenamenti e delle gare, l'emozione. Io poco fa mi avete visto, ho salutato un amico e collega che si è presentato al di là del vetro a fianco ai nostri registi. Ecco, si riesce a creare, come dire, diciamo a smontare quell'aspetto individualistico che pure c'è nello sport, perché poi si gareggia con se stessi, no? Per creare un clima di gruppo, e questo un oratorio insomma
2: quasi
0: lo fa,
2: direi
0: proprio...
2: La difficoltà poi, perché non è tanto quanto vinci o quando ti alleni,
0: certo,
2: ma quando perdi, che torni a casa con i cocci rotti, quindi il stare vicino a qualcuno e magari anche tu dentro sei rotto,
0: certo,
2: però non ti puoi far vedere rotto perché devi essere forte per lui, quindi questa dinamica.
0: Ecco, signora, lei come educatrice riesce a creare questo stato d'animo nei ragazzi? L'essere comunità?
3: Sì, cioè sì e no, cioè nel senso che è una cosa molto complicata, però ad esempio tutti questi ragazzi, ne abbiamo 27 delle medie e circa altrettanti delle elementari, tutti ragazzi con delle grosse difficoltà, non solo scolastiche ovviamente,
0: certo,
3: vengono sempre volentieri, quindi il senso comunque dell'avere degli adulti, quindi delle persone come diceva adesso Valentina, che possono avere anche i cocci rotti ma sono adulti nella loro realtà, quindi capaci di mettere da parte se stessi per accogliere i giovani, questo i giovani lo percepiscono, quindi noi normalmente abbiamo di 27 iscritti ne abbiamo presenti 22-23, quindi è fisiologico, no? Che manchi qualcuno, perché trovano un ambiente dove l'adulto è colui che li sa accogliere nelle loro fragilità e riescono tra di loro con difficoltà comunque a vivere, abbiamo sempre uno spazio di merenda insieme e questo è importante. Non sempre noi adulti riusciamo a fare quello che vorremmo fare con loro, però certo, questo è un altro problema. Però per loro, per i ragazzi, diventano ambienti accoglienti. Se gli adulti sanno essere, quello che diceva Valentina, persone che, nonostante anche loro magari siano deluse dal risultato ottenuto, da quello che ha fatto, riescono ad accogliere. Io mi immagino un allenatore che pensava di portare il ragazzo magari a vincere, arrivare a medaglia, e che invece lo vede addirittura magari escluso dalla finale, ci resta male. Ma se è un bravo allenatore sa accogliere il ragazzo lo stesso, e questo secondo me è la cosa importante di noi adulti, saper accogliere e saper non mettere la nostra delusione su quella dei ragazzi. Io odio gli allenatori che quando in un campo di gara un ragazzo perde incominciano a sgridarlo, perché non riescono a capire che già il ragazzo è frustrato dal risultato.
2: Ecco, sì, io credo che abbia detto una cosa fondamentale, l'importanza di poter essere fragili, perché per noi atleti
0: anche per non far cadere quel senso di fiducia che uno deve per forza avere, no? Anche,
2: sì,
0: anche nei momenti della
2: noi
0: sconfitta.
2: Noi ci affidiamo completamente ai nostri allenatori, cioè noi siamo completamente nelle loro mani ed è la bellezza di poterlo essere. Quindi loro sono responsabili di noi in totale, non solo della nostra performance ma anche del nostro essere, del nostro crescere.
0: Gianpaolo, un'ultima domanda alla signora, sì, Elisabetta, per poi ritornare in studio,
1: sì,
0: con altre novità.
1: Allora, nonostante siamo Radio Vaticana Vatican News, andiamo sul gossip. No, scherzo, sto scherzando. No, se ci racconta qualcosa di Valentina, qualcosa che conosciamo di meno della
2: questa
1: Valentina.
2: Non era programmata.
1: Sì, non era programmata, infatti puoi togliere le cuffie così mamma può dire. No, a me colpisce molto questo anche il racconto di Valentina, anche questa sua umiltà, la fragilità. Mi colpisce molto che parliamo di una campionessa olimpica che ha questa, come dire, sensibilità, ma sto dicendo alla mamma e quasi mi vergogno. Cosa ci dice, se ci delinea un po' sua figlia?
3: Oddio, complicata mia figlia.
1: Sei complicata.
0: Per questo noi l'abbiamo invitata.
1: Certo.
2: Solo cose buone, mi raccomando.
3: Sicuramente. Allora, due cose di quando era più piccola. Prima di ogni gara si metteva sotto le coperte, avrà avuto 10-12 anni.
2: Io me ne vado, diceva... ragazzi. Io no.
1: Interrompiamo.
0: No, sentiamo, si metteva sotto le coperte.
1: Il gossip va, eh.
3: E mi diceva: mi vuoi bene anche se perdo?
0: Bellissimo.
3: Cioè, che era
0: bello.
3: Proprio, dire, io sono una persona al di là di quello che faccio nello sport. E quelli, tu prima di ogni gara, prima di ogni test, c'era questo rito serale del mi vuoi bene anche se perdo. L'altra cosa
2: blocchiamo questa diretta. Non può andare avanti.
0: Guardi, mi emoziona questa cosa, perché io che ho un po' più di anni di voi, mi fa pensare in mutatis mutandis a quando si tornava da scuola
1: con
0: casomai
1: un
0: brutto voto. Diciamo, l'interesse del bambino mio era quello di ma mi vorrà ancora bene mio padre, mi vorrà ancora bene,
1: cioè,
0: mia
1: non
0: madre.
1: È tanto il brutto voto, ma dirlo ai genitori.
0: Se ho preso 5 o 4. prego signora.
3: No, adesso mi fa venire in mente che l'altra cosa che mia figlia mi rinfaccia sempre è che quando loro venivano a casa con un brutto voto io non mi arrabbiavo e gli dicevo hai il tempo per migliorare.
2: Questa cosa ti frega. Sì. Questa qui è una legge scout,
1: perché
2: fai del tuo meglio.
1: Perché poi lo
2: no,
1: devi fare.
2: Perché sai che cosa ti diceva? Tu arrivavi a casa con 5.

0: E davvero grazie. Buona
1: grazie a
0: giornata.
1: voi,
2: arrivederci,
1: buona giornata. Ciao, ciao.
3: E noi ci prendiamo un attimo di pausa, ma non ci dobbiamo distrarre perché Mara Micelli ci ha presentato, sì. No, in un minuto riesce veramente la collega e amica Mara Micelli a creare poesia dello sport, a creare significati a cui casomai noi non arriviamo. E oggi Mara ha una scheda in cui parla di... siamo sempre nell'acqua, palla a nuoto, palla a nuoto. Sì. Allora, sentiamo, Mara Micelli.

0: Nella pallanuoto il coraggio non assomiglia quasi mai all'eroismo. Somiglia invece al respiro corto, alle gambe che bruciano, a una mano che trattiene sott'acqua mentre cerchi aria e lucidità. È uno sport duro, invisibile. Molte battaglie avvengono sott'acqua, sotto la superficie, lontano dagli occhi del pubblico. E forse è proprio per questo che la palla a nuoto insegna una forma rara di forza: restare lucidi nel caos. Perché il vero coraggio non è agitarsi, non è colpire più forte, ma è continuare a vedere il gioco anche nella fatica, aiutare un compagno, fidarsi, rialzarsi dall'acqua ancora una volta. La pallanuoto insegna che non si vince da soli, si resiste insieme e si impara che anche nei momenti più duri bisogna emergere senza perdere se stessi. Il coraggio è resistere alla paura, dominarla, non l'assenza della paura. Mark Twain.
1: Tutte tematiche, Valentina Rodini, che tu hai anticipato,
2: sì,
1: no?
2: Il discorso sulla paura, sì, interessantissimo.
3: Meno male, tutto giusto.
2: Interessantissimo.
1: Tutto giusto,
2: sì.
1: Hai studiato, bravo. Sì, beh, anche perché dici queste cose dall'alto di una medaglia olimpica, dei mondiali.
3: Dal basso, da chi
1: è più bello, il mondiale o la medaglia alle Olimpiadi?
3: Aspetta, ripeti la domanda.
1: È più bello vincere il mondiale o la medaglia olimpica?
3: Allora, io di mondiali assoluti non sono mai entrata neanche in finale.
1: Ah, ho capito.
3: No, ho vinto i mondiali quelli giovanili, under 23, e quando sono arrivata in squadra assoluta, sulla barca del doppio pesi leggeri, quindi la specialità olimpica, io e la mia compagna di squadra per 4 anni, 4 volte buttate fuori dalla finale. Sempre 7º posto, ma mai in finale. La finale si gioca a 6, mai presa. E, secondo me, vabbè, la medaglia olimpica è stata una gara pazzesca. Cioè, non è che...
2: La gara perfetta, possiamo
3: la
2: dire.
3: Gara perfetta, tranne 5 palate, però uno le accetta, non tornerà indietro per sfidare quelle 5 palate. E, però ci sono state un sacco di gare fantastiche. Secondo me le gare più belle sono quelle dove tu ci credi così tanto che alla fine ce la fai. Cioè, io mi ricorderò sempre l'Universiade del 2015, che non è una manifestazione che tra le più importanti che un atleta potrebbe fare. Però noi eravamo quarte e io mi ricordo perfettamente che io sapevo che quell'equipaggio aveva un valore da medaglia, cioè nel senso eravamo arrivati in Corea con una barca, due atlete molto prestanti, ed eravamo quarte. Io mi ricordo che ho pensato proprio durante la gara, faccio: no, io non ho fatto tutti questi chilometri per arrivare a quarta, no.
1: e lì è scattato qualcosa.
3: Ho dato un via che... Cioè, abbiamo fatto un balzo in avanti, siamo riuscite, perché anche la mia compagna di barca mi ha seguito, anzi, iper brava a sollecitare, siamo riuscite ad arrivare a medaglia di bronzo. Non è oro, però
1: certo, c'è stato...
3: siamo riuscite a fare quel grow up che ci ha permesso di arrivare a medaglia. E, cioè, per me
1: è mai come il vostro sport, bisogna andare all'unisono, no?
2: Ah, sì, ci deve essere un feeling incredibile, ma forse anche fuori dalla barca, perché se non funziona il rapporto fra gli atleti, immagino che poi quando sei sopra non è che accendi un click e...
3: È una cosa molto particolare, c'è un legame, cioè non puoi dire che non c'è un legame, anche perché lavori 360 giorni là.

0: anno.
1: Stare sempre insieme.
0: Quindi arrivi con l'acido lattico sopra le orecchie e quando sei stanchissimo, ovviamente, non è colpa tua se la barca non va, è colpa dell'altro. Cioè, qua siamo tutti d'accordo. No, scherzi a parte. Però, come in tutte le coppie, sembriamo una coppia matrimoniale. Perché certo, ci sono alti e bassi. Cioè, i giorni buoni sei assieme, ma anche i giorni brutti sei assieme. Sei assieme quando stai bene, quando sei stanco. Affronti un percorso. Perché poi non è un anno, è 2 anni, 3 anni, 4 anni.
1: 4 anni.
0: Siamo una coppia di fatto. Quindi un legame si crea. Questo non vuol dire che se non siamo amici non possiamo fare barca assieme. Perché non è quello, è qualcosa di veramente altro. Che poi si crea anche amicizia, sì. Cioè io voglio un sacco di bene alla mia compagna di barca. Abbiamo litigato tante volte, cioè ci siamo scontrate. Ma perché ci scontriamo? Perché ci teniamo tantissimo. Noi sappiamo l'obiettivo a cui vogliamo arrivare. E noi ci siamo dette, non importa come. Cioè piuttosto ci confrontiamo, ci scanniamo fra di noi per il modo con cui arrivarci. Poi decidiamo e andiamo dritte. Quindi va bene se nel percorso ci sono delle discussioni, ma non è un problema, ma anche come con gli allenatori. Se tu non potessi scontrarti col tuo allenatore, allora non c'è rapporto, perché non c'è dialogo. E invece questa è la cosa bella, perché tu sai che tu puoi dire quello che pensi, perché questo non romperà mai quella barca, non romperà mai quel legame. Anzi, quello che dicevamo prima, sentirsi liberi di essere fragili, sentirsi liberi di dire quello che si pensa, sentirsi liberi di sbagliare.
1: Certo.
0: Perché
1: ci sta.
2: Noi siamo collegati con i nostri ascoltatori e videoascoltatori che non solo ci vedono, ma possono scriverci con WhatsApp al 335 12 437 22. Sono già arrivati molti messaggi. In particolare volevo salutare Paola e soprattutto Filomena, che dice: ma nel tuo sport, cioè il canottaggio, c'è bisogno più di forza o più di testa?
0: Un po' e un po', perché il nostro è uno sport di forza resistente, il che vuol dire che c'è una componente di sprint iniziale e finale, ma di resistente perché è su 2 chilometri, quindi si sviluppa oltre i 3 minuti di gara, si arriva nella mia specialità a 6 minuti e mezzo, 7, quindi è forza resistente. Il che cosa vuol dire? Che le sedute di allenamento sono lunghe, perché dobbiamo allenare anche la resistenza. E una seduta di allenamento lunga, rimanere focus per tanto tempo, è un allenamento prettamente mentale.
2: Certo.
0: Perché tu devi riuscire a rimanere sul pezzo, devi riuscire, e poi è molto tecnico. Quindi la mia compagna di barca, Federica Cesarini, ogni tanto scendeva alla barca e mi diceva: ho mal di testa da quanto ho pensato.
1: Ah, vedi, perché ho mal di gambe, ho mal di braccia.
0: A un certo, alcuni elementi sono proprio sulla tecnica, e quindi tu ti cervelli, probabilmente pensi solo al millesimo di secondo in cui la pala entra, e lo ripeti per ogni palata. Abbiamo più di 100 palate ogni chilometro, facciamo almeno 30 km al giorno, solo la mattina, figuriamoci al pomeriggio, ogni palata, 2000-3000 palate, a pensare solo a quel millesimo di secondo che...
2: E poi c'è da decidere una tattica, no? Adesso vado con i ricordi, forse all'ultima grande gara fatta dai fratelli a Bagnale, quando persero purtroppo contro i fratelli, altri fratelli britannici, non mi ricordo se fossero dei mondiali, e gli Abbagnale decisero di partire alla grande subito e conquistarono un grosso vantaggio,
0: sì,
2: ma negli ultimi 100 metri, 200 metri persero tutto, perché la parte finale della gara è la più importante.
0: Diciamo che tu hai una coperta di forza e la devi sapere distribuire. Perché, come dicevo prima, è uno sport di forza resistente, quindi hai un cilindro di forza. Noi abbiamo, diciamo, 3 cilindri: aerobico, anaerobico, anaerobico lattacido. Li devi sapere usare. Quando si esauriscono, sono esauriti, no, non ce li inventiamo.
1: Ti fermi.
0: Ci fermiamo. Devi sapere quanta è la tua energia, quando la puoi usare. E è sbagliato a dire qua, se ci sono degli esperti in fisiologia mi uccidono, però detto all'acqua di rose, alcuni serbatoi, se usati bene, si autorigenerano o riescono, certo, a rimanere costanti. Quindi devi sapere come utilizzare questi serbatoi. Ti farei 3000 esempi di medaglie oltre gli Abbagnale, perché loro sono stati il nostro...
1: Beh,
0: diciamo,
1: è un'icona, i fratelli Abbagnale.
0: Però abbiamo tantissimi altri esempi. Un esempio è Matteo Lodo.
1: È stato il nostro ospite.
0: Che te lo dico a fare?
2: Anche lui fiamme gialle.
1: Fiamme gialle, sì.
0: E Giuseppe Vicino, loro due in due senza, hanno vinto un mondiale spettacolare nel 2017, invece proprio al contrario. Secondi, secondi, secondi, primi all'ultimo.
2: Prima all'ultimo, certo.
0: Che cosa vuol dire? Sapere a avercela. Se non ce l'hai, però avercela. Il giorno della gara o ce l'hai o non ce l'hai, cioè o ti sei allenato o non ti sei allenato, quindi avercela. E avere il sangue freddo di gestirla. Quindi sì, c'è strategia nel mantenere il sangue freddo, c'è strategia nel andare assieme, c'è strategia nel non farsi condizionare dall'avversario e viceversa
1: condizionare l'avversario.
2: Ma lo sai che Atletica Vaticana, sì. Giampaolo Mattei, una delle sezioni più importanti di Atletica è proprio il canottaggio.
1: Sì, beh, ora dopo che hai parlato con la campionessa olimpica ho difficoltà, però sfacciatamente vado avanti. Sì, sì, assolutamente.
2: Come De Coubertin dico, l'importante è partecipare.
1: Molto, molto, in questo caso molto De Coubertin. No, a parte le battute. Beh, certo, noi nel canottaggio siamo nascendo e ci siamo, ne parlavo prima anche con Valentina.
2: A Roma c'è il Tevere.
1: Quindi. E ne approfitto per ricordare una figura del canottaggio straordinaria come Davide Tizzano, che è venuto a mancare alla fine dell'anno scorso ed era una figura straordinaria nel canottaggio, due ori olimpici, cinque olimpiadi, insomma straordinario, e anche era il presidente dei Giochi del Mediterraneo, quindi una figura sportiva a tutto tondo. E, sì, con lui stavamo costruendo e rilanceremo questa sezione piccola, perché i nostri numeri sono quella, naturalmente non sono agonisti, ma partecipando.
0: Non ancora
1: brava. Dopo gli manderemo questa puntata in modo che sono rinfocolati. No, ma l'idea è quella di essere presenti con il nostro stile anche nei circoli qui lungo il Tevere.
2: Tra l'altro proprio tra poco avremo ospite uno degli atleti di Atletica Vaticana, scusate la ripetizione, che ieri siete stati ricevuti
1: Da Papa Leone e sabato.
2: E sabato cosa avverrà?
1: Sabato saremo ai campionati dei piccoli stati.
2: Ecco, vediamo,
1: immagini.
2: Vediamo, sì, questo, quello sei tu.
1: Quello senza capelli sono io, sì.
2: Quello vestito di bianco, chiaramente, il Papa.
0: Sì. Non è il contrario.
1: No, è il contrario. Questa fra l'altro è mia figlia.
2: Questa è Benedetta.
1: Ecco, si intravede, adesso non ve lo so indicare, ma insomma il prossimo ospite nel collegamento telefonico, che è Emiliano Morbidelli, e lui lavora alla sede di Palidoro del Bambino Gesù, è un ciclista ma è anche un bel maratoneta, e sabato sarà con la nostra squadra di atletica leggera al Principato di Monaco, dove fra l'altro due mesi fa, esatti, al 28 marzo, è andato Papa Leone, e saremo per i campionati appunto dei piccoli stati d'Europa, che sono 19 e tanto piccoli non sono, e Emiliano correrà i 5.000 metri e lo ha già fatto nelle tre precedenti edizioni a cui abbiamo partecipato.
2: Lo chiamiamo, sì. E io devo dire che sono stato presente, ho accompagnato la squadra l'anno scorso
1: 2024,
2: sì. Giustamente,
1: dove abbiamo trovato un podio sui 110 ostacoli,
2: esatto.
1: Diciamole queste cose, accade così raramente, essendo un miracolo possiamo anche parlarne.
2: Come guardate voi campioni, Valentina, allo sport amatoriale?
0: Partiamo tutti da amatori, nel senso che cos'è l'amatore? Quello che ama lo sport, essenzialmente lo siamo tutti, che poi noi ci mettiamo una componente di iperagonismo, quello è un'altra parentesi. Personalmente credo che se non ci fossero gli amatori non ci sarebbe lo sport.
1: Papa Francesco ripeteva sempre, anche quando incontrava i grandi campioni, diceva non perdete, lui usava la parola francese, non perdete lo spirito amateur, cioè anche quando siete diventati il numero uno al mondo, se perdete però il senso con cui tu hai cominciato a 9 anni, il senso, quella gioia, allora rischi anche di cadere in derive che potrebbe essere persino il doping, cioè alla fine perdi il senso dei valori e può succedere qualunque cosa nella tua vita.
0: Sì.
1: Quindi
0: concordo in pieno.
1: Assolutamente sì.
2: Allora, tra poco chiameremo al telefono Emiliano Morbidelli, che è un runner, lo abbiamo sentito anche in occasione della maratona di New York. Che lui è stato sorteggiato, ha avuto la fortuna di essere sorteggiato per competere in questa storica gara. Ci sono delle gare, ecco, importanti nel vostro sport, cioè non solo i campionati italiani, europei, mondiali e olimpiadi, e poi e soprattutto ci sono dei luoghi dove
0: principali,
2: dove che ne so, tu avverti che l'acqua è migliore, sai?
0: Allora,
2: questa è una domanda che abbiamo fatto ai nuotatori,
0: esatto. Io penso
1: hanno detto che è vero che ci sono piscine, cioè
0: sì io concordo, cioè ognuno c'ha il suo lago un po' del cuore, cioè per me tipo il lago di Plovdiv in Bulgaria,
1: ecco, inimmaginabile, devo dire,
0: perfetto. Poi vabbè, Tokyo ad esempio era tremendo per le onde, però era acqua salata e calda, quindi leggera, cioè perfetta.
1: Bellissimo.
0: Uguale a Sabaudia, che è qui vicino, salata e calda, perfetta. Il nostro centro federale è nel lago di Piediluco, in Umbria, che è un laghetto in montagna, fredda, pesante, per un peso leggero come me, tremenda.
1: È interessantissimo questa
0: però,
1: cosa.
0: Sì. Lo senti subito. Anzi, addirittura noi cambiamo la pesantezza dei remi, perché sono leve, si possono cambiare, a seconda dell'acqua che andiamo a prendere.
1: È veramente un mondo affascinante.
0: O l'altezza degli scalmi, perché... come affonda la barca, affonda in modo diverso in un lago rispetto a un altro, perché magari uno è più salato, uno è più caldo, uno è più freddo, e quindi affonda meno e tu acquisisci una sensibilità che il mezzo millimetro purtroppo ti cambia, quindi sembriamo dei pazzi,
1: sì,
0: ma...
1: Sì, immagino. Come quando vedi nelle Formula 1 le gomme, che si sembra la pista più, è la stessa cosa l'acqua.
0: A un certo punto, sì.
1: I nuotatori mi hanno colpito, sono un racconto bellissimo di Silvia Di Pietro, che ci raccontava appunto come da una piscina all'altra cambiava totalmente proprio l'approccio alla gara.
0: Che poi esatto, una piscina che è indoor, non te lo aspetti. L'outdoor te lo aspetti perché onde, acqua... vento, sì. Te lo aspetti che qualcosa potrebbe andare storto, non esattamente uguale perlomeno, ma la piscina non te lo aspetti. Invece no. A quel livello lì
2: invece nel viaggio. Caso di Emiliano Morbidelli, ecco, che abbiamo in collegamento, è il caso di chiedergli più che l'acqua è il terreno su cui corre.
1: Guarda Emiliano, innanzitutto benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno, salve a tutti, è un piacere.
2: Aspetta, posizionati in un luogo
1: bene.
2: Dove migliore il collegamento, perché la telefonata è un po' disturbata.
3: Pronto, mi sentite?
2: Ecco, benissimo.
1: Perfetto, forte
2: benissimo.
1: E chiaro. No, tra l'altro lui gareggerà sabato in uno stadio tra i più prestigiosi dell'atletica mondiale, lo stadio del Principato di Monaco, dove tra l'altro Papa Leone ha celebrato la messa, ma che c'ha una lista di record infiniti. È uno naturalmente tu ci prometterai almeno un record di...
0: Non gli stai mettendo pressione, tranquillo.
1: No, con serenità. Abbiamo seguito tutti gli insegnamenti tuoi di tua madre.
0: Sì,
1: No, Emiliano, che cosa provi? Tra l'altro, dicevamo prima, tu hai fatto tutte e quattro le edizioni dei piccoli stati con Atletica Vaticana a San Marino, a Malta, a Gibilterra e sabato a Monaco.
3: Sì, io ho fatto tutte e quattro le edizioni e ogni edizione ha avuto un'emozione sempre diversa, perché come noi diciamo cerchiamo di portare attraverso lo sport, perché noi arriviamo lì e lo sappiamo, il livello è altissimo e noi siamo quegli amatori che dicevate prima nell'intervista qualche minuto fa, però ci mettiamo quel massimo impegno che forse ci porta quel qualcosa in più, e poi dobbiamo portare quella dichiarazione, quella scritta che ha scritto nella lettera ricevuta nella Vita in Abbondanza il 6 febbraio, che dobbiamo attraverso lo sport, che ha una capacità straordinaria, che diventa uno strumento di integrazione e dignità, ecco. Quindi la nostra partecipazione è quella, oltre a tutta l'emozione che già sto sentendo addosso per l'onore che ho di indossare quella maglia in mezzo a quei campioni.
1: Sì. Poi tra l'altro ad assistere alla gara, adesso ti rimetto una pressione che non ci so parole, c'è Sebastian Coe, che oltre ad essere una delle più grandi leggende degli 800 metri, del 1500, è il presidente di World Athletics. Sì, presidente della Federazione Internazionale, quindi Emiliano, non so che dire, sto scherzando, tanto ci conosciamo così bene, conosco la purezza e la semplicità sportiva di Emiliano, per cui figuriamoci se...
2: Uno che ha corso a New York,
1: vuoi che non salga sul podio?
0: Ma noi ce l'abbiamo l'autografo di Emiliano, perché quando... Sì. Batterà il World President.
1: Ce lo
0: dobbiamo rigiocare.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Ci stiamo mettendo in mezzo
2: con grande fraternità.
3: Buona giornata a tutti.
1: In bocca al lupo.
3: Grazie.
2: E cioè, vedi, questo entusiasmo che c'è sia nei campioni che negli amatori, perché Emiliano è un po' una via di mezzo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, beh, certo, sì.
2: E sta tra gli atleti, insomma.
1: Si dice atleta evoluto, mi pare
2: evoluto, esatto. Però l'entusiasmo.
0: Chiamiamo la Treccani e io facciamo inserire.
2: L'entusiasmo è lo stesso.
0: Deve esserci.
1: Ma certo.
0: Deve esserci, perché se ti alzi la mattina già è faticoso. Se poi non ti piace, cioè
2: Chiaro, diventa una condanna.
1: Sì. Ti volevo chiedere una cosa, prima che finisca purtroppo la trasmissione. Tu fai un monologo in teatro che si chiama La potenza della fragilità.
2: Ah, anche attrice.
1: Aspetta, ma ha scritto anche un libro che si chiama Il bambino e il maestro. Io vorrei concludere chiedendoti questi due punti che sono così un po' inaspettati per una atleta.
0: Assolutamente, sì, no. Spiazza. Non mi aspettavo neanche la domanda. Allora, ho scritto,
1: ma te
0: l'ho
1: lasciata alla fine proprio.
0: Mi hai fregato.
1: Sì.
0: No, allora il libro l'ho scritto perché dobbiamo... Di cosa parlo? Una storia per bambini che va bene più o meno per tutte le età, però... è un bambino che vuole crescere, vuole diventare grande, che non vuol dire età, vuol dire diventare grande. Però deve ricordarsi che ha dei valori, perché lui dice al maestro, perché ha l'umiltà di riconoscere che da solo la strada non la sa fare. E quindi prima cosa che fa...
1: Non è poco.
0: È chiedere a chi ha già fatto, mi puoi accompagnare. E poi lui dice, sì, ma come faccio a scegliere? Perché il maestro gli dice, sì, ma guarda che sarai tu a scegliere. Lui fa, ma io com'è che faccio a scegliere? Come faccio a saperlo? E il maestro fa, prenditi dei valori, dei principi di vita, quasi 5 sassolini, e quando sarai indeciso come, cosa scegliere, ricordati quello che vuoi, ricordati i tuoi valori, certo. E in base a quello saprai qual è la strada. Questa è un po' la quello che mi ha insegnato lo sport, perché anche lo sport, come dicevamo prima, ti porta delle scelte, ti porta, non chiamiamola solo sacrifici, perché non so, siamo scelte, però devi decidere chi vuoi essere e quindi ricordarti da dove sei partito, cioè che cosa hai in tasca e cosa vuoi diventare.
2: Questo è il libro o la pièce teatrale?
0: No, quella teatrale è uno spettacolo bellissimo che il nostro ex sindaco di Cremona ha avuto. Sua figlia è morta per una malattia, si chiamava Chiara, e il libro che vendono è Una storia Chiara, perché questa bambina, stando loro come genitori, stando vicino a questa bambina, hanno scoperto che c'è una potenza assoluta nel stare vicino a chi è fragile. Scopri dentro di te che hai una forza che non sapevi, per questo è la potenza della fragilità, perché tu genitore, tu amico che stai vicino a una persona fragile, scopri che dentro di te è una forza immensa, oltre che la persona stessa che tu reputi fragile dentro di sé spesso e volentieri ha una forza incredibile. Allora a me avevano chiesto di portare un mio pezzo a tante persone, tante personalità di Cremona hanno chiesto di portare un pezzo in cui loro si sono riscoperte fragili, ma che questa fragilità gli ha dato una potenza per superare tale fragilità. E io avevo portato, io scrivo un diario generalmente, molti scrivono, molti atleti scrivono, e prima delle gare dicevo, è normale avere paura, quindi io ho portato un pezzo in cui io dicevo, la sera prima di una gara, sì, avevo scritto che avevo molta paura, ero molto in crisi, e però il fatto di avere una compagnia di squadra, avere un allenatore vicino, avere una famiglia vicino, io che diritto ho di avere paura di non andare in gara quando ho così tante persone che credono in me? E quindi ho riscoperto in quella fragilità,
1: fiducia,
0: in quella paura,
1: fiducia,
0: il dover essere forte, non per me, ma perlomeno per chi crede in me.
1: Bello.
2: Bellissimo.
1: Grazie per questa condivisione, bellissima.
2: Grazie, ecco, sì, per averci presentato. C'è stata una sorta di evoluzione. Il primo incontro che avevamo fatto con questo, sei più matura. Sono uscite cose diverse, perché di solito quando si rinvita un ospite, uno dice, pensa, vabbè, diventa una puntata doppione. Invece
1: non è stato
2: così.
1: È stata bellissima.
2: Grazie a Valentina Rodini.
0: Sì.
2: E poi ci farai vedere la medaglia, prima o poi.
0: Prima o poi. Bene, prossimo. Adesso il luogo sei sotto.
2: Giampaolo Mattei, ci salutiamo come sempre con la musica, perché tu hai trovato oggi proprio un
1: guarda,
2: brano.
1: Io non so se lo conosce Valentina, Single de Punta, che è di un cantautore lombardo, che è Davide Van de Stroff, che racconta proprio una vogata, remata, non so come si dice, sul lago di Como. Tutti hanno il loro lago preferito, Davide Van de Stroff ha il lago di Como.
2: La sentiamo già in sottofondo, credo, sta per iniziare. Allora, Single de Punta, che vuol dire?
1: Non lo so, la traduzione tecnica, non lo so.
2: Il brano comincia
1: Singolo di
2: proprio
1: punta.
2: Sentite, c'è l'acqua con... e ci sono i rematori che...
1: Ed è in Lombardo, è in Comasco, credo.
0: Già mi piace.
1: Beh, è roba anche zona tua.
2: Grazie Valentina Rodini, grazie a voi. Paolo Mattei.
1: Grazie Giancarlo Lavella.
2: Alla prossima.

Bentrovati da Paola Simonetti al microfono. L'era ipermediatica genera povertà spirituale, non annacquare il Vangelo. È la riflessione di Papa Leone con i partecipanti oggi alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione. Il pontefice ha sottolineato la diffusa indifferenza religiosa dell'Occidente che delega alla cultura tecnologica le risposte alle domande inevase della vita. Nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano, almeno 11 le persone uccise, fra cui bambini, 5 quelle ferite, colpite famiglie che cercavano di fuggire, ucciso anche un soldato libanese. Un uomo ha aggredito e ferito con un coltello 4 persone alla stazione di Winterthur in Svizzera, gridando Allah Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni, l'aggressore è stato arrestato. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 13:00.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Misteri della luce. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano per opera di San Giovanni il Battista. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù e Maria alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno di Dio ovunque. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre di Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: preghiamo insieme a pagina 4 la preghiera rivolta alla Vergine Lauretana. O Maria, ci rivolgiamo a te nella tua santa casa di Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo nel tuo seno purissimo per opera dello Spirito Santo. Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell'amore di Dio per noi. Il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al tuo amato Figlio nell'edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo. Madre di misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione dal male. Ottieni per l'intera umanità, ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, la salvezza della pace. Sulle orme degli innumerevoli pellegrini che accorrono in questa casa, veniamo a deporre nelle tue mani il nostro impegno di vera e profonda conversione. Possa la tua casa di Nazaret diventare per le nostre case modello di fede vissuta e di intrepida speranza, affinché nelle chiese domestiche cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Poniamo la benedizione a tutti coloro che ci stanno seguendo, presenti e assenti, soprattutto gli anziani, i bambini, gli ammalati nelle case. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia nel Lazio sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
1: Oggi la benzina è rincarata. È l'estate del 46.

Sono le 13, ben trovati da Paola Simonetti al microfono. Il Papa il 22 agosto prossimo sarà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino. Nell'ambito della visita nella diocesi di Rimini al meeting, Leone XIV si recherà anche nel piccolo Stato. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita del Papa proseguirà proprio al meeting e alla città stessa di Rimini. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, sconfitto, vuole dividere il paese, dice. Lo ha fatto in un messaggio per l'anniversario dell'inaugurazione della prima assemblea consultiva islamica e per l'inizio del terzo anno di attività della 12ª legislatura. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Fondo per una transizione giusta. È quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto ai ministri competenti dei 27. L'informazione torna alle 14.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Zoom.
4: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
5: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo al Palazzo di Città, Teatro Civico qui a Sassari, alla ventunesima edizione del concorso Pujol, in compagnia di due graditi ospiti, ovvero Stefano Marroso, concertista, chitarrista, didatta. Grazie per essere qui.
1: Grazie.
0: Nonché Anna Maria Benisi, concertista, didatta, anche lei, grazie per essere qui.
2: Un piacere.
0: Entrambi appunto chitarristi, siamo appunto alla ventunesima edizione del concorso Pujol, ma noi in questa occasione vogliamo anche ricordare un grande della chitarra in Italia, in quanto appunto una scuola spagnola si fondò qui a Sassari. Stiamo parlando della scuola di Pujol e stiamo parlando di un grande maestro che ho avuto anche il piacere di frequentare, ovvero Armando Marroso. Stefano, chi è stato Armando Marroso? Tuo zio?
1: Sì, prima di tutto è stato appunto mio zio, e quindi l'affetto che tutti noi allievi lega a una persona di un carisma eccezionale si sovrappone, si amplifica dal legame parentale, perché è una figura veramente paterna per tutti. Una persona appunto carismatica, generosa, altruista, sembra quasi una celebrazione, come spesso capita per chi viene a mancare, però è veramente un feedback che ricevo spesso a distanza già di 5 anni dalla sua scomparsa, da tutte le parti del mondo, da colleghi, amici, musicisti o chi comunque ha avuto anche per breve tempo l'occasione o la fortuna di incrociare nel percorso questa persona. È stato un maestro che sapeva con umiltà mettersi alle volte anche da parte rispetto a quelle che potevano essere le esigenze, le ambizioni, le necessità, ecco, le necessità degli allievi e degli altri. Un altruismo veramente quasi con una tenacia e una testardaggine tutta sarda, ecco. Una disponibilità verso il prossimo che l'ha portato appunto a essere amato prima di tutto come persona. E questa persona lasciava una traccia appunto nella sua dimensione artistica, che era veramente di grande spessore, di grande poesia. Ogni esecuzione veramente lasciava un segno, l'espressione, il tocco, il suono, la ricerca della precisione, la precisione di una comunicazione, della trasmissione coerente e giusta, corretta di quello che si sentiva e nel rispetto della musica, dell'autore prima di tutto, mettendo l'esecutore un passo indietro rispetto a ciò che doveva arrivare al musicista, servire l'arte prima che mettere in luce se stessi, ecco, non usare l'arte e servirsi di essa, ma servire l'arte. Questo era un concetto di Pujol che lui aveva fatto proprio una sua missione di vita. Questo amore per Pujol, un'anima molto affine, un incontro che mi ha raccontato come una rivelazione quasi messianica che ha segnato. Una volta gli ho chiesto: ma come hai conosciuto il maestro? Perché hai deciso di andare a seguire i suoi corsi internazionali a Cervera? E metto dei libri. Dalla sua musica ha visto nell'opera monumentale della Scuola Rasonada sicuramente, ma nella sua musica, nella sua produzione, qualcosa che lo rendeva affine, l'amore per Tarrega sicuramente, ma poi l'incontro è stato un momento. Conservo una lettera che ha mandato alla famiglia nel 69 dopo il primo incontro, dove racconta con entusiasmo questo momento, raccontato appunto, oltre la cifra artistica impressionante di questo grande maestro catalano, proprio l'aspetto umano che li ha legati. Poi perché lui diceva sempre: per 11 anni di fila Forse avrò perso 10 minuti di lezione, perché lui restava chiaramente a seguire le lezioni, gli insegnamenti anche di tutti i partecipanti ai corsi internazionali e si legavano amicizie veramente che poi duravano una vita. E questo riprende anche lo stile didattico di altri celebri maestri come Tàrrega stesso, lo racconta Pujol nella sua biografia. La lezione non finiva nell'esecuzione del brano, arrivederci, come molto spesso capita oggi, si viveva insieme, si stava a seguire le lezioni degli altri, si andava a pranzo, la sera si affrontavano i repertori, magari la mattina la tecnica, questo perlomeno con Tàrrega, ma con Pujol era uguale. E le lezioni continuavano, soprattutto nei momenti conviviali, con momenti sicuramente aneddotici e umani, ma con un consiglio, sempre una considerazione, un approfondimento. E questa è una cosa molto bella, anche Pons. Aveva questa
0: Mi vedeva Alberto
1: condotta,
0: Pons, che è
1: Alberto
0: stato altro
1: Pons,
0: allievo
1: all'epoca
0: di Pujol,
1: amico,
0: collega appunto di Armando
1: certo.
0: Marroso, che insegnava a Parigi, ricordiamo, anche lui, recitazione.
1: Mi sembra necessario fare questo
0: Beh, direi, sì.
1: parallelismo. E quindi, innanzitutto, un incontro di anime elette, no? Affini. È una condotta etica. Questo per me è proprio importante. Affine, simile, una condivisione, ecco, di un impianto etico che poi, insomma, è stato trasmesso di allievo in allievo e qua Gio Armando ha costruito una scuola di chitarra che appunto ha improntato su questo principio e su tanti altri, chiaramente più didattici, più musicali, che ancora oggi vive, pulsa. Se la necessità nostra è quella di portare avanti questa sua visione del concorso, comprendendone l'importante dote, sia dal punto di vista della storia, il prestigio e l'importanza di questa manifestazione, anche l'occasione, di approfondimento, di promozione per i concorrenti, i giovani che si espongono e iniziano, o sono già,
0: In carriera,
1: in
0: diciamo.
1: carriera, ecco. E poi promuovere soprattutto l'opera, la musica del maestro Pujol, che è una cosa molto importante. Ancora alcuni testi non sono abbastanza sufficientemente considerati, probabilmente perché non danno una dimensione all'interprete in certi casi spettacolare, ma nascondono una profondità, una ricerca, una difficoltà magari volta proprio a esprimere la musicalità del brano e del musicista in maniera piena e certa. Chiedo scusa per l'emozione, perché
0: Ci sta tutta,
1: parlare
0: Stefano,
1: di
0: di un zio,
1: soprattutto di
0: zio.
1: mio zio mi emoziona sempre,
0: Lo devo
1: sempre ancora
0: anche
1: molto.
0: Stefano Marroso è chitarrista, quindi raccoglie appieno l'eredità dello zio.

0: Italia, un tuo ricordo del grande Armando Marroso?
1: Ma io ho conosciuto il maestro quando ero alla scuola media praticamente, perché lui era un amico dei miei, quindi a scuola ci avevano proposto di cominciare a suonare la chitarra e il babbo mi ha detto: ma se vuoi imparare, diciamo ad Armando, insomma. E quindi da lì ho cominciato un po' per scherzo, poi devo dire che è stato lui che mi ha convinto, tra virgolette, ad andare avanti, mi ha sostenuto in un momento in cui qualche anno dopo, già avanti, insomma, abbastanza avanti negli studi, ero molto in difficoltà perché frequentando il classico ad Alghero e il conservatorio a Sassari, insomma, avevo un pochino di problemi, e è stato lui che comunque mi ha aiutato ad andare avanti poi a fine del percorso. E una cosa molto bella del maestro è che lui ha sempre avuto un'attenzione particolare per la personalità dell'allievo, cioè non ha mai cercato di insegnarti a suonare un brano in un certo modo, ha sempre cercato di vedere quale poteva essere il tuo modo di interpretare quel brano, sì. E portarlo poi all'interno di una certa idea musicale. Però mi ricordo una volta che gli avevo fatto sentire un pezzo che stavo preparando e lui mi ha guardato quando ho finito di suonarlo e mi ha detto: non so se devo essere contento o preoccupato. E lei ha detto: perché? Ma perché l'hai suonato un po' troppo come l'avrei suonato io, mi ha detto lui, da un punto di vista interpretativo. Quindi non so se ti ho condizionato oppure se proprio... Dico: no, guardi, non è quello. Però anche quando lui poi ci ha chiesto appunto di dargli del tu, eccetera, il discorso è sempre rimasto: sì, del tu glielo dai perché glielo davi, perché chiaramente ti faceva anche piacere. Però poi parlando di lui è sempre il maestro. Quando si parla di lui è sempre il maestro. A me non viene mai da dire Armando, mi viene da dire sempre il maestro.
0: Stavamo tornando al... facciamo un po' di storia anche del concorso, che è nato appunto sull'idea di tuo zio. Parliamo di questa prima edizione, che fu, tra virgolette, rocambolesca per un motivo ben preciso. Rievochiamola.
2: Sì, certo. Nel 1980 si ha la prima edizione del concorso Pujol, sebbene l'associazione sia nata 2 anni prima in realtà, ufficialmente nel 78.
0: Ma... l'associazione chitarristica sassarese.
2: L'associazione chitarristica sassarese.
0: Tuttora, insomma, viva, vivace.
2: Esatto. Però nasce, in realtà è già attiva dal 77, che è esattamente l'anno in cui sono nato io. Per cui l'anno prossimo faremo un compleanno insieme. Questo è solamente, per me è un aspetto simbolico, però... dalla dimensione, faccio questa riflessione, dalla dimensione dell'importanza di un progetto, di una visione, cioè nasce e cresce un uomo e queste persone sono state in grado, Anna Maria è un socio fondatore dell'associazione, ha vissuto quella stagione probabilmente proprio da ragazzina.
1: È stato bellissimo perché poi c'è stata tutta un'attività di divulgazione del repertorio.
2: Nelle scuole, vero? Le lezioni di concerto nelle scuole, si andava in tutto il territorio per far sentire il repertorio chitarristico, gli effetti della chitarra.
0: Lei non c'era nulla al riguardo, quindi fu una fondazione a tutti gli effetti.
2: Sì, sì. È una generazione, quella di mio zio Armando, ma penso Ruggero Chiesa, Mario Gangi, questi grandi maestri, dei veri... pionieri, io li chiamo sempre i signori della chitarra, sì. Perché per brevità ne ho citato qualcuno, ma sono tantissimi da ricordare, Girardino, insomma abbiamo un patrimonio a cui dobbiamo sicuramente un debito di riconoscenza, perché insomma hanno costruito quello che è la chitarra oggi, però veramente era un campo... aperto, per certi versi, se vogliamo, anche un vantaggio, perché noi sappiamo bene quali difficoltà oggi, anche oltre una grande, per fortuna, offerta culturale, però c'è più difficoltà per le associazioni, anche piccole, per manifestazioni anche importanti, andare avanti, anche con i costi che questo comporta, organizzare degli eventi di questa portata. Però ripeto, nasce nel 1980 e la prima edizione vedeva ancora il maestro Pujol vivo, era proprio un tributo che si sentiva di dare a questa grande figura come debito appunto di riconoscenza, e doveva essere presente in giuria, solo che a poco dallo svolgimento della manifestazione stette male, i medici gli proibirono assolutamente alcun viaggio e cautele, infatti da lì a poco venne a mancare. Si ebbe ingiuria a Lirio Diaz, se non erro, la signora Roberts in qualche edizione successiva, che era la vedova del maestro Pujol. Ma lui fu così carino, elegante, da mandare una lettera che venne letta pubblicamente, una lettera piuttosto lunga, dove ringraziava, parlava del concorso, della sua musica, è una poesia che dedicò alla figura di Zarmano, insomma, una poesia sulla chitarra. Ora non la ricordo tutta, non l'ho qua a portata di mano, purtroppo non ho pensato a questa eventualità, però conclude in una maniera forse un po' retorica, però secondo me riassume intanto l'animo spagnolo proprio, però è una metafora molto carina che dice appunto il cuore della chitarra, l'anima della chitarra, il suono della chitarra, l'anima del suono condividono insomma bene insieme il loro cuore, il loro nido nella chitarra, insomma, in grosso modo tradotto è questo il significato: l'alma del suo nido, il suo nido dell'alma comparte ben suo nido nella chitarra, ecco, questo è il significato finale, conclusivo di questa e venne spedita appunto in quell'occasione.
0: Quindi di fatto la predizione fu un omaggio a Pujol.
2: Fu un omaggio proprio a Pujol vivente, che purtroppo però venne a mancare.
0: Poco insomma, dopo, quindi, sì.
2: Però questa spinta propulsiva non si interruppe, ecco. E ci troviamo ancora qui, nonostante il suo fondatore purtroppo sia venuto a mancare. Questa è la seconda edizione che facciamo in mare aperto, dico, no? Senza una guida sicura, però cerchiamo veramente di portare avanti lo stesso spirito, la stessa condotta, la stessa importanza della proposta culturale anche per la città, per i giovani chitarristi. Hai visto ieri al semifinale c'era una sala gremita di giovani, di studenti di chitarra di tutti i livelli, dalle scuole di indirizzo musicale, il liceo musicale, il conservatorio. Questa è una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere, insomma. È una delle priorità dell'associazione, ma del concorso stesso: la divulgazione, la promozione e avvicinare le giovani generazioni a questi repertori, al mondo della chitarra, al concertismo e affezionarli appunto a questo strumento piccolo ma meraviglioso, ecco.
1: Che era una delle missioni del maestro.
2: Del maestro, certo.
1: Infatti siamo andati a suonare in diversi posti, anche abbastanza sperduti, proprio per portare... E lui aveva sempre un modo particolare di presentare i brani, soprattutto quando si trattava di composizioni difficili da ascoltare. Quindi aveva inserito in questo programma, che aveva come titolo Gli effetti sonori della chitarra, aveva inserito anche Il tiento di Oana, che insomma non è esattamente una cosa. E allora lui lo presentava sempre dicendo: questo pezzo non vi piacerà senz'altro. E cominciava a spiegare perché, insomma. Non... E quindi andava sempre a finire che la gente, per capire perché non perché fosse così difficile da apprezzare, riusciva ad ascoltarlo con una certa attenzione.
2: Però spiegava appunto tutti
1: i passaggi,
2: tutti gli aspetti.
1: Cioè, però cominciava sempre con questo: non vi piace.

0: Siamo in compagnia di Stefano Marroso, chitarrista e concertista didatta, nonché di Anna Maria Perisi, chitarrista e concertista didatta anch'ella, per rievocare la figura del grande Armando Marroso, fondatore della scuola di Pujol qui a Sassari. Siamo appunto nell'ambito della 21ª edizione del concorso Pujol. Parliamo di didattica strettamente parlando. Ricordiamo che la scuola rasonata, cioè i quattro volumi del metodo di Pujol, è abbastanza estesa, quindi una materia infinita. Come si regolava il maestro a seconda dell'allievo, insomma, che dava l'esercizio apposito tratto dalla scuola, oppure parliamo di metodologia, cosa sì, ricordate?
1: Dipende, lui aveva una particolare attenzione alle prime fasi poi dell'apprendimento, anzi lui amava proprio
0: lavorare con i bambini, sì, ricordo, ne parlava, sì.
1: Perché voleva assicurarsi che l'impostazione sullo strumento fosse curata e in un determinato modo, ecco. e quindi sì, sicuramente lui proponeva, ma senza, anche in questo caso non era
0: senza
1: mai impositivo,
0: sì.
1: Non imponeva studiare un brano di Pujol piuttosto che uno studio o un esercizio, certo consigliava. Io quando una volta gli chiesi appunto cosa posso fare per esercitare meglio questo aspetto, mi diede il terzo libro della scuola rasonata, guarda questo, e poi mi diede una tabella che aveva lui elaborato, le ha elaborate queste tabelle sinottiche anche per il quarto libro, anche per il secondo. Ci feci una tesi al conservatorio su questo aspetto, utilissima, perché praticamente in base all'argomento della tecnica corrispondeva su un'altra colonna gli esercizi, le pagine e lo studio complementare. Questo per ogni libro, quindi per il secondo, per il terzo, per il quarto. Ed è un lavoro, quello di Pujol, enciclopedico, un'opera monumentale, che non è rivolta sicuramente esclusivamente a chi apprende, ma segue un percorso. Il primo è proprio una sorta di trattato che spiega il piano dell'opera, ma dà dei consigli sullo studio, ad esempio. Nel secondo invece è proprio un approccio iniziale allo studio dello strumento, dove si arriva però già a eseguire anche degli studi precisi sulla legatura, sugli arpeggi. Invece dal terzo, lui lo parlo di mio zio Armando, perlomeno, lo proponeva sempre come un uso quasi come se fosse un dizionario. Io devo risolvere magari invento ora una situazione, una legatura tra il terzo e il quarto dito, ho questa debolezza, questa difficoltà, vedo dove sono le legature, c'erano nella tabella, sono forse 4-5 colonne sulle legature, perché sono articolate a seconda dei vari esercizi proposti, e si ritrovava subito quell'argomento lì preciso, oppure uno studio che ha un impianto più musicale, che non trova grossa gratificazione nell'applicarsi in una formula, che poi sono formule brevi, mnemoniche, molto, molto efficaci, lo studio invece dà un po' la gratificazione di un'esecuzione compiuta, mentre invece uno studio sistematico, e questa è la vera importanza, ad esempio del terzo libro, della tecnica, ti può condurre a usare ad esempio questa organizzazione per argomenti in base anche al tempo che si vuole dedicare allo studio della tecnica, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, dedicando una porzione del tempo che stiamo impegnando a questo studio a ogni argomento, e quindi una formula, due formule per quell'aspetto.

0: Faceva sempre questo esempio, questa metafora, questo riferimento. Tu immagina di avere un'impresa edile, devi costruire un palazzo, non puoi lavorare solo sulle legature, solo sui brani, devi fare solo un pilastro fino al tetto o due pilastri e poi è finito il materiale prima che arrivi di nuovo un carico, come fai? Devi portare avanti tutto insieme fino al primo piano. Copri il primo livello, poi reggi altri pilastri, arrivi al secondo e così via. E alla fine metti il tetto, ammesso che il tetto si possa mettere, perché l'apprendimento può durare una vita, in effetti. E questo in effetti colpiva, ma colpiva proprio nel segno, perché era il metodo proposto
1: Sì,
0: per
1: con l'impianto
0: studiare.
1: tecnico sì, lo devi dare
0: Studiare
1: all'allievo,
0: tutto da
1: sì.
0: subito, a livello appropriato, però portare avanti tutto tutti i giorni, magari variando invece di giorno in giorno gli esercizi, le formule, quel metodo lo consente, mentre il quarto libro invece è un'estensione proprio rivolta a chi è già avanti negli studi e vuole invece raggiungere livelli di virtuosismo maggiori, con brani, studi più avanzati, ma soprattutto anche esercizi più approfonditi, altri aspetti della tecnica. E poi il quinto libro, che è rimasto formalmente inedito fino a poco tempo fa, perché effettivamente se n'è persa la traccia di questo manoscritto. Recentemente è stata fatta una pubblicazione in Francia e di questo ne siamo felici, perché sicuramente porta il pensiero, un apporto del maestro Pujol. Resta il dubbio effettivamente, perché non è ben chiara la fonte. Io so da mio zio Armando che effettivamente questo libro, questo manoscritto che lui ebbe modo di vedere a casa del maestro, che sfogliava pagina per pagina del suo manoscritto definitivo, insomma, dell'opera, e gli illustrava a voce quest'opera. So che venne consegnato a Héctor García, un altro allievo di Pujol, cubano, che poi si trasferì a Messico, adesso è scomparso, ho preso, che prometteva appunto una pubblicazione che poi purtroppo non c'è mai stata. Consegnò una sua elaborazione scritta al computer e rilegata. Non professionalmente, insomma, non una pubblicazione editoriale, alla signora, che ne fu contenta, mi riferisco chiaramente alla signora Roberts, la vedova del maestro, che probabilmente rimase in casa insieme a appunti, non sappiamo se definitivi. Ecco, comunque io penso che mi è sembrato di capire che questa pubblicazione si basi, si concentri soprattutto su questo materiale, che è comunque di notevole importanza storica sicuramente. Resta il dubbio del manoscritto
1: Originale.
0: originale e che fine abbia
1: Corte,
0: fatto. Da qualche parte in Messico probabilmente, so che giravano delle copie, probabilmente distribuite, insomma, dallo stesso Garcia. È un po' un mito che è legato a questa opera, se vogliamo, incompiuta. Diciamo che la parte più importante effettivamente c'è. Il quinto libro però toccava degli argomenti, avrebbe toccato, tocca in questa versione, insomma, che adesso abbiamo a disposizione, alcuni argomenti, non so se abbastanza estesi e approfonditi come sarebbero forse stati
1: concepiti
0: concepiti
1: all'origine,
0: in maniera
1: insomma.
0: definitiva, ecco, perché io so da mio zio che soprattutto l'impianto che riguardava un capitolo in particolare, che è molto importante perché manca in effetti attualmente, è qualcosa che tocchi questo aspetto, penso, è l'etica del musicista, la didattica, adesso sì, c'è tanto materiale. La pedagogia. Comunque dobbiamo considerare che sono pubblicazioni che vanno collocate storicamente, quando sono state
1: I
0: purtroppo
1: sottili della propria epoca,
0: concepite nella
1: logicamente,
0: propria epoca,
1: sì.
0: e ci sono dei riferimenti anche che magari all'epoca in cui sono stati scritti non tenevano conto di alcune cose che Pujol magari non poteva sapere, semplicemente che sono state approfondite successivamente da pubblicazioni successive, scoperte di testi e manoscritti, insomma, ecco, come per Giuliano, insomma, ci sono diversi riferimenti. Ecco, questo è un pochettino, consentitemi, la mia estemporanea rappresentazione dell'opera di Pujol, come spero che avrebbe

avrebbe trasmesso Zio Armando. E ne aveva una grande considerazione, la proponeva, però, ripeto, senza imporre, cercava invece di insinuare, senza un significato deteriore, il desiderio di scoprire la sua musica, l'opera didattica, la sua figura, sì, e proponeva, certo, soprattutto con l'esempio. Lui le suonava le musiche con un'arte esemplare, ma proprio con passione, con una grazia, una poesia che ti faceva veramente venire voglia di andare a leggere, a studiare, vero? Un brano piuttosto che un altro.

0: Siamo in compagnia di Stefano Marroso e Anna Maria Pirisi per parlare di un grande della chitarra, ovvero Armando Marroso, che ha fondato la scuola di Bujol qui a Sassari. Siamo appunto stiamo seguendo il 21° concorso Bujol. Anna Maria, secondo te qual è la filosofia di questo concorso, che è biennale tra l'altro, quindi ha questa caratteristica?
1: Ma allora, intanto appunto il desiderio, come diceva anche Stefano prima, di tenere sempre vivo il ricordo del maestro Pujol, ma non, sia dalla sua presenza dal punto di vista musicale e didattico, che è stata senz'altro molto, molto significativa, anche perché tanti altri maestri, oltre al maestro Marroso, sono venuti fuori da quella scuola e quindi hanno portato avanti certi valori. E poi, così anche la bellezza proprio di scoprire volta per volta, edizione per edizione, che la passione comunque per la chitarra, nei giovani c'è la volontà di andare avanti, c'è la voglia di mettersi alla prova anche attraverso cose come queste, e quindi offrire a chi ha passione proprio per questo strumento la possibilità di affacciarsi anche da noi in una situazione che vede poi la possibilità di entrare in contatto con dei maestri importanti che compongono la giuria volta per volta e con i quali magari questi ragazzi poi riescono anche ad avere dei confronti, delle possibilità di
0: Per
1: dialogo, per cui
0: crescere.
1: crescono, sì, perché negli anni abbiamo sempre visto che sì, la giuria esprime la sua valutazione, però poi magari chi è rimasto un po' escluso, chi magari non ha superato una prova, ha modo comunque di avvicinarsi, chiedere, allora a volte li vedi proprio conversare anche a lungo, perché magari affrontano degli argomenti particolari o di tecnica o di interpretazione. E quindi io trovo che questo sia proprio forse l'aspetto più bello di un concorso, che
0: Poi ricordiamo anche per regolamento anche l'obbligo di portare
1: un brano
0: un
1: del
0: brano di
1: giornale, sì,
0: Bujol,
1: certo.
0: e
1: Quindi
0: questo anche il suo fascino,
1: sì,
0: Stefano e Anna Maria.
1: assolutamente.
2: Sì, certo, promuovere e divulgare l'opera del maestro, far conoscere questi brani, farli studiare e farli ascoltare anche al pubblico.
0: Credo che sono poco. Ricordiamo che l'attuale presidente di giuria di questa edizione, appunto Claudio Marco Tulli, fece una registrazione di opere di Bujol, insomma, di un certo livello.
2: Sì, molto, molto apprezzata da tutti noi, anche da Zio Armando. Nel corso degli anni in tanti hanno pubblicato e inciso le opere di Pujol, di Virasse, Schick, Marianne Benoît, lo stesso Alberto Pons, tantissimi si stanno, ma anche giovani emergenti, vedo che stanno iniziando a inserire sia nei programmi da concerto che nelle produzioni discografiche brani di Emilio Pujol. E questo è importante perché è una figura emblematica e determinante del Novecento, del primo Novecento almeno chitarristico, insieme agli Obete di cui era grande amico, è uno insomma, dei padri fondatori, insomma, della chitarra come la conosciamo almeno attualmente, e sicuramente insieme allo stesso Liobet, gli allievi prediletti di Tarrega hanno portato avanti quel messaggio, quell'impostazione. Io faccio sempre questa riflessione: quanti dei principi tarreghiani oggi ci sembrano così scontati e banali, semplicemente perché sono entrati nel nostro vocabolario, sono delle intuizioni, delle elaborazioni che non erano così scontate quando Tarrega era in vita.

0: Siamo in compagnia di Anna Maria Pirisi e Stefano Marroso, quindi due chitarristi, concertisti, didatti. Siamo nell'ambito del 21° concorso Pujol per appunto parlare della figura del maestro Marroso, per parlare di Pujol, ma anche per parlare del concorso a tutti gli effetti. Caratteristica del concorso sono le prove. Quest'anno la tecnologia ci permette di fare anche online, quindi avete fatto la prima prova online, ma la caratteristica, la bellezza anche di questo concorso è che le due prove sono aperte al pubblico, di cui l'ultima è particolare, perché Stefano, insomma, e Manda Maria, illustratecele.
1: Prego.
2: Allora, le prove prevedono un programma libero, una libera scelta. Nel caso di quella di stasera ci sarà soltanto l'obbligo di presentare una.
0: Stiamo parlando della finale,
2: Sì,
0: stiamo
2: stiamo
0: parlando,
2: parlando della
0: sì.
2: finale, sì. Di presentare un brano del XIX secolo e un brano del XX-XXI secolo, e in più c'è sempre comunque l'obbligo di un brano del maestro Pujol, chiaramente, che quest'anno può essere scelto fra l'Endecha. Naturalmente le prove sono aperte al pubblico e insomma negli anni abbiamo visto che il pubblico partecipa, gradisce
0: Grazie.
2: non solo, ma dà anche insomma, la sua approvazione o meno alle valutazioni poi espresse dalla giuria. Anche qui c'è stato un episodio abbastanza curioso che mi piacerebbe ricordare. Diversi anni fa, in una delle prime edizioni, c'era stata l'assegnazione di un premio ad un concorrente che non era stata gradita assolutamente dal pubblico. E quindi quando la giuria ha comunicato i vincitori, il pubblico insomma un po' protestato.
0: Ha
2: E
0: reagito.
2: quando noi tra di noi dell'associazione abbiamo commentato questa cosa in maniera ugualmente negativa, il maestro ci ha sgridato perché ci ha detto che noi dovevamo essere praticamente al di fuori
0: Al di
2: della.
0: sopra.
2: Addirittura lui non ha mai voluto far parte della giuria della. Si è sempre tenuto fuori dalle valutazioni della giuria, è sempre stata una figura esterna, presente, d'aiuto se c'era bisogno di qualcosa, però assolutamente al di fuori da tutta la procedura. E per lungo tempo non ha voluto che gli allievi partecipassero a questo concorso perché secondo lui
0: Questi
2: era più
0: conflitti di
2: corretto,
0: interessi, sì.
2: che insomma noi come organizzatori rimanessimo al di fuori
0: Diciamo che state seguendo questa filosofia perché ho visto la commissione da una parte, Stefano e Anna Maria da un'altra, un altro logione del civico, insomma.
2: Assolutamente sì.
1: Assolutamente, l'ho proprio spiegato questo principio. Io non assolutamente in nessun modo voglio interferire con i lavori della giuria, ho solo dato un apporto tecnico,
0: Logistico anche,
1: risolvo
2: giustamente.
1: problemi
2: Assolutamente.
1: eventualmente.
2: Scusami, ma è anche normale perché una volta
1: È
2: che tu
1: giusto.
2: chiami dei commissari esterni, hai chiaramente fiducia nel loro operato, sono persone che sono, da un punto di vista musicale e artistico, sono persone di alto spessore, quindi ti affidi completamente a loro. Tu poi al massimo fai appunto, dico io, bassa manovalanza, nel senso che insomma arrivi a fare le fotocopie se c'è
1: Si cerca
2: bisogno.
1: di assistere, di dare un
2: Sì,
1: aiuto,
2: certo.
1: una spiegazione magari sul bando, su alcuni punti che alle volte sono poco chiari, magari io non sono a mente, ecco. E quindi si derimono un po' alcuni problemi
2: O
1: del
2: magari sono
1: genere,
2: diversi
1: però
2: da.
1: anche rispetto a tutti i criteri di valutazione, non tutti i concorsi effettivamente lasciano questa libertà alla giuria. Il regolamento è abbastanza articolato, per cui prescrive bene cosa si può fare, cosa non si può fare da parte della giuria e anche dei concorrenti, per cui le valutazioni però nel merito della competizione spettano assolutamente alla giuria. Dunque su questo, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, cerchiamo di tenere in piedi questa tradizione, questa manifestazione nel solco della tradizione, appunto, e degli insegnamenti che ci sono stati dati, non solo riguardo all'organizzazione, ma proprio di vita, di musica e di tutto, ecco. Quindi con discrezione, ma accoglienza, ecco.
0: Mentre stiamo facendo questa piacevole chiacchierata, si sta svolgendo una masterclass. È una novità questa?
1: No, non è una novità, è una novità a All'interno del concorso è sicuramente la sede in cui si sta svolgendo, che coincide con quella del concorso del Palazzo di Città, un palazzo storico della nostra città che è stato a lungo tempo il teatro civico, adesso è stato edificato un nuovo teatro civico annesso al conservatorio, cioè annesso vicino al conservatorio, molto più ampio, molto più moderno, ma questa rimane comunque la sede spirituale
0: storica
1: del concorso Pujol, di tante altre manifestazioni, ma che è un pregevole risultato anche timbrico per la chitarra e dove facciamo anche le nostre rassegne concertistiche molto spesso. Si svolge il masterclass di Antigone Goni, che è membro della nostra giuria, ci ha onorato insomma anche lei insieme a tutti gli altri membri della giuria, oltre a Marco Tulli che è presidente, abbiamo Giulia Ballarè, Giuseppe Zinchiri, il maestro Podera, Giovanni Podera. E si svolge un masterclass con dei ragazzi che provengono un po' dal territorio, dal Conservatorio di Musica di Sassari, dal Liceo Musicale Azzuni, dal Liceo Musicale di Oristano, e si svolge sul palco dove i ragazzi che si sono iscritti al concorso svolgono le prove. La cosa bella è che sono tutti insieme, non c'è solo il maestro e l'allievo del momento, ma sono tutti disposti in circolo e ascoltano la lezione ognuno dell'altro, i consigli, è una bella esperienza che questa è sicuramente da rinnovare. In passato abbiamo fatto anche altri masterclass in sedi differenti e in momenti differenti all'interno di una rassegna internazionale che avevamo progettato e realizzato nel 2017, che vedeva appunto una serie di appuntamenti all'interno della quale poi regnava il concorso Pujol. E noi vorremmo riprenderla possibilmente in occasione del 50° anniversario dell'associazione per intestarla e dedicarla alla figura del suo creatore, quindi di Armando Marroso. E quindi sarà un'occasione sicuramente per riprendere un po' questo percorso, questa idea anche dei masterclass, che sono un'occasione formativa ma anche portano al centro la relazione sempre tra esseri umani. La musica è quello, connette persone, e tornando sempre alla cifra didattica, pedagogica di Zormando, di Pujol, questo era fondamentale, cioè la relazione tra le persone, il rispetto reciproco, l'obiettività, l'umiltà. Lo diceva sempre, bisogna riprendere l'allievo anche se veramente, se elogiarlo se fa bene senza esaltarlo, ma riprenderlo anche se veramente, se per caso è necessario, ma senza umiliarlo, rispettando la sensibilità di tutti, le ambizioni di tutti. E questa è una considerazione che a me piace fare spesso.

0: Stasera si svolgerà la finale, in questo momento appunto stiamo in compagnia appunto di Stefano Marroso e Anna Maria Berisi per parlare anche del concorso che appunto si sta svolgendo al Palazzo di Città. Ricordiamo giuria e finalisti.
1: Sì, certo. Allora, la giuria è presieduta dal maestro Claudio Margotulli ed è composta dai maestri Giulia Ballarè, Antico Nigoni, Giovanni Podera e Giuseppe Zinchiri. Per quanto riguarda invece i finalisti, abbiamo Davide Masi, Davide Mascia,
2: Luca Micheletto e José Daniel Salceda Velasco.
0: A quali facciamo rivolgiamo un grosso in bocca al lupo. Io insomma torneremo a parlare dei finalisti a breve, sempre su queste frequenze. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Stefano Marroso,
2: Anna Maria Pinisi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due i titoli della Radio Vaticana. Il Papa, la Chiesa italiana, la fede sia missione nel sociale, nella politica e nella cultura. Il 22 agosto Leone XIV visiterà la Repubblica di San Marino e poi la città di Rimini. Libano, l'esercito israeliano lancia un attacco su Beirut. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Si celebra oggi la giornata internazionale del gioco. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le comunità ecclesiali siano vive e ospitali, luoghi di missione che sappiano rinnovarsi portando avanti il cammino sinodale. Così il Papa alla Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi in questi giorni in Assemblea Generale. Ai presuli incontrati stamani in Vaticano, il Papa ha chiesto soprattutto di ascoltare il popolo di Dio e i segni dei tempi. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
3: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
2: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
1: Il Papa, accogliendo l'invito dei capitani reggenti, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattina di sabato 22 agosto. Lo rende noto un comunicato della prefettura della Casa Pontificia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà prima al meeting e poi alla città di Rimini. E Leone XIV continua il suo impegno per la pace. Sabato prossimo, 30 maggio, alle 19, il pontefice presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Gli esteri: si fanno sempre più intense le operazioni militari israeliane in Libano, nelle ultime ore attaccata anche Beirut e alcuni suoi sobborghi. Nel mirino ancora obiettivi di Hezbollah, ma ci sono vittime civili. E la tensione torna a salire anche tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti nella notte hanno attaccato una base militare della Repubblica Islamica. Marco Guerra.
4: La tregua tra Israele e Libano sul terreno è praticamente saltata. Le truppe israeliane hanno infatti da giorni allargato l'offensiva oltre il fiume Litani con un'escalation di azioni a militari di terra e aeree. L'IDF riferisce che nelle ultime 24 ore ha colpito 135 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Colpiti anche 15 siti a tiro, agli abitanti della città è stata intimata la completa evacuazione. Nelle ultime ore colpita anche Beirut, obiettivo responsabile dei missili di Hezbollah. Almeno 14 morti segnalati oggi in tutto il paese dei Cedri, tra questi 5 donne e 2 bambini. E le sirene sono scattate in diverse aree del nord di Israele a causa di lanci di droni, uccisa una soldatessa israeliana. La tensione sale anche sul fronte del conflitto tra Iran e USA. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti di questa notte, i Pasdaran dicono di aver colpito una base aerea americana e hanno rivendicato il controllo dello stretto di Hormuz, minacciando una risposta decisa se qualcuno tenterà di forzare il passaggio. Torna a parlare il leader supremo Khamenei, che accusa USA e Israele di voler destabilizzare e dividere l'Iran.
1: Uno scenario, quello medio orientale complesso, nel quale una tregua appare lontana per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco da parte dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paola Simonetti.
5: La guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno più guerre parallele. Ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
6: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
5: Esattamente. E Israele prosegue nelle sue attività militari perché questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
1: E torniamo in Europa per affrontare le conseguenze del caro energia. Gli stati membri dell'Unione possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del fondo di transizione. Lo afferma, rivolgendosi ai ministri competenti dei 27 paesi, il commissario dell'energia italiano Raffaele Fitto. E torniamo a parlare di Pagina Vaticana. L'era ipermediatica genera povertà spirituale con il rischio di annacquare il Vangelo. Nel suo discorso di stamani ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, il Papa sottolinea come la diffusa indifferenza religiosa dell'Occidente possa delegare alla cultura tecnologica le risposte alle domande inevase della vita. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede, insieme ad altri fattori socioculturali, ha dato luogo a una diffusa indifferenza religiosa. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso.
7: Evangelizzare oggi è più difficile, osserva il Papa. Dinamiche profondamente mutate hanno portato all'interruzione effettiva della fede in alcune regioni del mondo. Ma c'è un antidoto a questa deriva ed è fare affidamento sui giovani.
3: La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici.
1: E oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del gioco, un'occasione per riflettere sul suo valore come momento di crescita e inclusione. Lorenzo Giovanardi ha intervistato la garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Iside Castagnola.
8: Per me la giornata mondiale del gioco è una giornata molto importante, soprattutto per ricordare ai genitori quanto è prezioso il tempo da trascorrere con i figli, il diritto che hanno i figli ad essere guardati, ascoltati e soprattutto hanno diritto al tempo del gioco con i genitori come un momento in cui si sviluppa sentimenti come rispetto e empatia.
9: Ecco, secondo lei in che modo il gioco può rappresentare anche uno strumento di inclusione?
8: Il gioco può rappresentare un momento di inclusione perché tantissimi sono i bambini che hanno alcune disabilità o di contro molte volte hanno condizioni economiche svantaggiate. Il gioco invece non ha queste sovrastrutture che abbiamo noi adulti, ci mette tutti sullo stesso piano. Anche il bambino più discolo, il bambino anche che ha meno informazioni, il bambino meno bravo della classe. Rendere tutti protagonisti e consapevoli.
1: E per la pagina della cultura veniamo in Italia, perché nella sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il progetto Francesco sulle vie del cuore, una rassegna di laboratori e spettacoli e produzione teatrale patrocinata dal Ministero della Cultura. Ce ne parla Silvia Guidi.
10: Francesco, il giocoliere di Dio, continua a regalarci il suo sguardo rovesciato sul mondo, a cristiani e non, anche a chi si limita a guardare i film dedicati alla sua storia. Una storia che sfida il tempo, riflessa in mille opere diverse, da Liliana Cavani ad Arnaldo Casali, che nella sua ultima opera, attualmente in fase di post-produzione, ha affidato il ruolo del figlio ribelle di Pietro di Bernardone al comico Francesco Salvi. Per le strade della Basilicata, Francesco camminerà prendendo a prestito la voce, il volto e le energie creative di attori, registi e operatori culturali, l'ultima nata nella costellazione dei progetti che celebrano i primi 8 secoli dalla sua morte, è una rassegna di spettacoli dal vivo che intreccia musica e rigenerazione territoriale in un programma di lungo corso che avrà come epicentro nel prossimo mese di luglio il borgo di San Fele. I cammini di Francesco non si fermeranno idealmente ad Eboli. Tra le produzioni teatrali dedicate al Santo Giullare ci sarà anche uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti con la partecipazione di Lorenzo Flaherty nel ruolo di Frate Leone.
1: È tutto in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi.
0: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Today, buongiorno, bentrovati all'ascolto da Silvia Giovarrosa. Dall'altra parte del vetro c'è un sorridente Damiano Caprio, invece dall'altro capo del filo, nell'etere, ci siete voi che al 335 12 43 722 partecipate sempre solerti alle nostre trasmissioni. Questa è appunto Pop Today, la trasmissione che vi informa di quella che è stata l'attività del Santo Padre nella giornata odierna. E Papa Leone ha avuto una serie di impegni, numerosi impegni in questo giovedì 28 maggio. Fra i tanti c'è stata l'udienza a quanti hanno partecipato alla plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, e tra pochissimo avremo degli ospiti che ci renderanno conto di quanto detto dal pontefice. Ha ricevuto in udienza i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, e poi ci sono alcune comunicazioni che ci giungono direttamente dalla sala stampa della Santa Sede. In particolare vi diamo conto di queste. Il 27 maggio, quindi ieri, è entrato in vigore l'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per l'impianto agrovoltaico a Santa Maria di Galeria, firmato a Roma il 31 luglio 2025, perché appunto si sono concluse tutte le varie procedure che precedevano insomma alla realizzazione di questo impianto, che si inserisce ovviamente sempre nel solco della Laudato Si e quindi alla cura della nostra casa comune, un impianto per la produzione di energia che renderà sostenibile anche che renderà praticamente sostenibile la necessità energetica dello Stato del Vaticano. E poi ancora ci arriva notizia dal bollettino della sala stampa della Santa Sede che Papa Leone XIV, avendo accolto l'invito degli allora capitani reggenti, Sua Eminenza Matteo Rossi e Sua Eminenza Lorenzo Pugli, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto, e poi successivamente proseguirà la sua visita, come sappiamo, annualmente al meeting di Rimini. Bene, detto questo, date appunto queste informazioni, prendiamoci un respiro musicale molto breve, perché fra pochissimo avremo in diretta con noi il nostro primo ospite.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: E dunque eccoci qui ritornati in diretta dopo una brevissima pausa musicale per accogliere e ringraziare di essere con noi questa mattina il nostro primo ospite, Don Giovanni Fasoli, salesiano, professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, pedagogia della realtà virtuale e cyberpsicologia e new media communication presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e tanto altro. Don Giovanni, grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi per il vostro invito.
3: Allora, Don Giovanni, noi vogliamo partire a fare questa conversazione con lei partendo da quelle che sono state alcune delle parole pronunciate da Papa Leone proprio in questa giornata, nella giornata di oggi, in occasione della plenaria del Dicastero dell'Evangelizzazione, perché il Santo Padre ha parlato anche dell'avanzare, del dilagare, queste sono state le sue parole, della tecnologia che dovrebbe rispondere a ogni esigenza umana. Ascoltiamo brevemente in questo inserto la voce del Papa.
5: La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso, non sempre percepito nella sua gravità, è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso. Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
3: E dunque è stato molto chiaro in questa espressione Papa Leone, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza, noi rischiamo di perdere il senso di quanto è pienamente umano. Anche alla luce della sua ultima enciclica, Don Giovanni, della Magnifica Humanitas, come si possono conciliare questi due aspetti, la ricerca del senso e il dato di fatto a cui ci troviamo di fronte, che la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, stanno avendo un impatto molto forte nella nostra vita?
4: Allora, a me sembra che da una lettura, adesso diciamo da una prima lettura, poi tornerò a leggerla, della parola del Papa, il fattore umano è ciò che permette di realizzare la sintesi e quindi vivere all'interno di un universo integrato e non di un universo disintegrato, anche se giustamente il Pontefice ci ricorda che la tecnologia non è neutrale, ma non. Direi che ci sono poche azioni neutrali all'interno della nostra vita. Ieri mattina spiegavo un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di primo grado che per andare nella loro classe ho dovuto affrontare il mercato del paese, per cui io con un pulmino a 9 posti e non sapevo più dove mettere la macchina e ho cominciato a vagare all'interno del centro storico del paese per trovare il modo di raggiungere la scuola per un'altra strada. Parcheggiare era impossibile e quindi non era neutrale avere un pulmino a 9 posti o avere una Panda 4x4 come quasi tutti in quel piccolo paese di montagna. Ecco, questo è un po' un aneddoto, se vogliamo.
3: Certo,
4: mi
3: rende
4: servito,
3: l'idea.
4: Mi è servito perché poi ho dovuto parlare ai ragazzi di questo e gli ho detto: guardate quello che mi è appena successo, quindi però se noi mettiamo l'umano al centro, per dirlo con un termine un po' più, terminologia un po' più accademica, human in the loop, utilizzando la felice espressione di padre Paolo Benanti, per cui all'interno del loop della tecnologia che può portare a sostituire il senso della vita con orizzonti raggiungibili anche senza Dio, però se noi mettiamo al centro l'umano con i propri bisogni, con i propri desideri e con la propria ricerca, è chiaro che questo illumina anche tutto ciò che poi si trova in the loop.
3: Senta, a proposito del senso dell'umano, parte del senso dell'umano che forse noi cerchiamo in qualche modo di dimenticare, è di fatto il nostro limite, la nostra finitudine. Leone l'ha spiegato bene all'interno della nostra enciclica. Noi non accettiamo forse in certo qual modo di essere limitati e abbiamo l'illusione che la tecnologia ci possa aiutare a non esserlo.
4: Certo, ma al di là dei grandi sistemi, io vivo con gli adolescenti, anche l'adolescente stesso che per non fare brutta figura di fronte a una domanda, a un lavoro di gruppo, utilizza l'intelligenza artificiale generativa semplicemente come un dispenser di risposte sicure, proprio perché non accetta il proprio limite di poter dare una risposta parziale. E è molto interessante poi che il Papa sviluppa proprio in maniera profonda proprio questa vorrei dire teologia del limite, e anche poi riportando un po' la citazione, legandola a quella del senso attraverso la citazione, una delle grandi citazioni non da documenti pontifici contenuta all'interno del documento stesso di Viktor Frankl, e poi con tutto il tema della possibilità di far fiorire la propria vita proprio all'interno di un contesto di limite. E questo permette poi al Papa anche di collegare il tema del senso al tema della tecnologia, al tema della violenza, al tema del potere. Direi che all'interno dell'enciclica ci sono echi di tutti questi contenuti molto ricchi e densi di riflessione per noi. Ecco
3: poi Don Giovanni ha a che fare moltissimo con i giovani, no? Sempre parlando anche oggi in questa occasione ai membri del Dicastero per l'Evangelizzazione, il Papa ha richiamato a una sete di senso, di spiritualità da parte dei giovani. Qual è il legame che c'è oggi fra le giovani generazioni e questa nuova tecnologia? Parliamo dell'intelligenza artificiale, ma potremmo parlare anche di tante altre cose. Il legame, l'assuefazione, la dipendenza, qual è? Perché insomma il suo punto di vista è privilegiato in questo senso.
4: Ma allora io penso, no, che faccia la differenza nascere in un contesto pre-digitale o digitale oppure nascere in un contesto post-digitale. Io credo che ormai per l'adolescente, per il ragazzo, adesso diciamo per la generazione alfa ormai sarà un tema scontato, ma anche per la generazione Z, l'essere venuto al mondo all'interno di un contesto digitale sdogana, ma sdogana solo per noi, perché sdoganare significa rendere libero qualcosa che non lo era. Però loro non hanno il prima, e quindi rende a loro possibili stili di vita digitali dentro i quali si ritrovano in partenza. In partenza.
3: Certo.
4: E quindi è il loro stile di vita. E quindi è compito nostro, e qui la sfida educativa, è compito nostro quello di entrare all'interno di questi stili e di leggere da vicino il loro mondo, di viverlo, di interessarsi ai care, ma nello stesso tempo anche di coglierlo dall'interno e non solo dal punto di vista dell'osservatore.
3: E certo, perché il Papa invita anche a questo, no? La sua enciclica ci chiede di in qualche modo di formarci, di non essere, no? Non guardarlo, non guardare queste cose dall'alto, appunto come diceva lei, da osservatore. Dobbiamo trovare il modo di immergerci dentro e di capirle per essere a fianco, no? Soprattutto nel campo dell'educazione.
4: Ed è qui proprio dove il Papa introduce anche il concetto di responsabilità con la citazione di Tolkien, no?
3: Ecco, questa ci piace particolarmente.
4: È veramente molto interessante perché dice, no, riprende le parole di Gandalf, no? Uh-huh. Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, quindi significa che, come dire, ci sono alcuni aspetti, ed ecco qui interessante il recupero del senso del limite. Può darsi che io non riesca a tenere sotto il controllo tutto, ma ecco il nostro compito, che è un compito dell'educatore, come è un compito per ogni persona che viene al mondo, è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male da campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. E questo un po' è il fondamento di quello che Jonas chiamava il principio responsabilità, cioè l'etica del futuro. Quindi, secondo me, con queste affermazioni il Papa si pone al di là, ma lui si pone sempre al di là di questo, della diatriba tra tecno-ottimisti o tecno-pessimisti, e riconduce al tema del senso e al tema della responsabilità. Come permettere che l'umanità possa essere ancora fino in fondo umanità nel futuro? Questo è il tema chiave. Non è tecnologia sì, tecnologia no, ma è come rendere la tecnologia una possibilità di futuro. Cioè, che l'uomo possa dirsi ancora umano anche nel futuro.
3: Ed è necessario farlo adesso, perché questa non diventi un'emergenza, perché poi procrastinare significa lasciare andare le cose e ritrovarsi poi magari a doverci mettere le mani quando parte dei danni possono essere già fatti. Quindi non possiamo esimerci da prendere la nostra responsabilità ora, in questo momento.
4: Infatti. Questo previene il fatto che poi diventi un'emergenza educativa. Può essere una sfida, può essere un'occasione, può essere un luogo, può essere un ambito educativo. Diventa un'emergenza quando non ci carichiamo sulle spalle gli effetti del presente sul futuro. E perché non lo facciamo? Perché non siamo capaci di uscire dalla stretta considerazione del presente o dell'ambito. In realtà il vero tema non è la tecnologia in questo caso, ma è il futuro.
3: Certo.
4: E questo è pieno di speranza, perché nel momento in cui io utilizzo la tecnologia in maniera generativa, intelligenza digitale, artificiale generativa davvero, è chiaro che lo human in the loop ottiene tutto il suo effetto, diventa l'umano la sorgente di governance, come poi dice poi anche il Papa all'interno dell'enciclica, di quello che è lo sviluppo tecnologico. Quindi il persistere dell'umano all'interno dello sviluppo tecnologico e magari il crescere e lo svilupparsi, ma non nel senso prestazionale, nel senso, mi ripeto, della ricerca di senso di cui abbiamo parlato.
3: Grazie, grazie veramente Don Giovanni Fasoli, torneremo magari a parlare con te, perché ci sarebbe ancora tanto e tanto da dire e su cui riflettere in questa enciclica, che insomma mai così presente e così attuale.

0: Dunque, dopo aver ascoltato la riflessione sulla magnifica Humanitas di padre Giovanni Fasoli, il salesiano, che ovviamente ringraziamo ancora perché si è sottratto alle sue lezioni, dai suoi allievi, continuiamo invece a parlare di quelle che sono state le parole pronunciate da Papa Leone oggi ai partecipanti alla plenaria di Castaro per l'evangelizzazione, la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, e le facciamo con un graditissimo ospite che abbiamo collegato telefonicamente, Don Roberto Ponti, sacerdote paolino che è stato missionario per diversi anni in Africa. Don Roberto, grazie per essere con noi anche quest'oggi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, volevamo cominciare la nostra riflessione con te, Don Roberto, ascoltando innanzitutto un primo estratto da quello che è stato il discorso di Papa Leone oggi. Ascoltiamo.
2: L'evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali. Solo così la fede stessa viene riscoperta sempre di nuovo nella sua bellezza ed esprime al meglio la sua credibilità. L'annuncio del Vangelo che infonde speranza non è una proposta utopica, è una testimonianza che attrae in quanto manifesta la chiamata all'amore e alla verità.
0: Allora, Don Roberto, io ho scelto di iniziare questa, diciamo, conversazione con te con questo brano, con questo passaggio del suo discorso, che potrebbe sembrare magari in un primo ascolto molto chiaro, molto, molto ovvio, però secondo me non lo è, perché noi siamo circondati da una serie di informazioni che ci parlano di un mondo dove la speranza sembra essere andata praticamente all'ultimo posto. Ne parlavamo poco fa, accennando alla magnifica Humanitas, di quelle che possono essere le criticità, no? che si vivono nella nostra epoca, mentre il portare il Vangelo rimane ancora una testimonianza che non deve essere un'utopia, è un dato reale, è credibile.
1: Certo. Ma diciamo, Papa Leone si aggancia un po' all'esperienza del Giubileo. Sappiamo che la gestione, l'organizzazione del Giubileo era in mano proprio al Dicastero, a questa sezione del Dicastero per l'evangelizzazione, quindi il Papa Leone ha ringraziato per il lavoro che è stato fatto e poi è partito proprio dal fatto che è stato il Giubileo della Speranza e in tanti pellegrini hanno vissuto l'esperienza soprattutto di Roma e delle Porte Sante come un momento di speranza, soltanto che il Giubileo adesso è finito e abbiamo la speranza, quella quotidiana da portare avanti. E allora ecco che Papa Leone lo dice, no? Che la speranza è proprio qualcosa che va sempre ricercata e non è una proposta utopica, ma è una testimonianza che attrae, questo fa la differenza. Sappiamo anche il solito ma sempre bello esempio che viene portato citando Charles Peguy, che la speranza è quella che conduce, anche se la più piccola tra le virtù, è quella che poi riesce a trascinare anche la fede e la carità. Quindi l'utopia diventa una speranza vera quando si porta con sé la carità e la fede, e quindi questo può essere un po' una soluzione a questo dubbio che ti porti, dire ma

0: c'è speranza vera attorno a noi, ecco, va costruita, la speranza ci fa camminare, ci fa andare avanti, porta con sé la fede che è quel patrimonio che ci permette di sentirci legati alla salvezza che è in noi grazie al battesimo e che poi prende anche tutta l'umanità, tutto il creato, e poi la carità che è una carità operosa che nasce dall'amore di Dio. Che noi vediamo in Cristo e poi anche nelle opere che ogni cristiano compie.
1: Ecco, a proposito di opere, Don Roberto, anche in virtù della tua esperienza da missionario, come si annuncia la speranza del Vangelo? Come si fa a trasmetterla proprio praticamente, alla gente?
0: Certo, ci sono varie dimensioni, no? Anzitutto bisogna far capire qual è la vera speranza, perché altrimenti uno può dire che la speranza è semplicemente avere un piatto di pasta per sfamarsi. Ecco, quello è un'esigenza, ma non è una speranza. La speranza è qualcosa di più, è qualcosa che dà senso alla tua vita, che riempie di significato ogni azione e che dà anche un significato, un senso alle situazioni che sono più dolorose e anche più tristi. Non perché devi fermarti lì ad accettare passivamente, ma perché puoi cambiare con il tuo apporto, puoi cambiare quel tratto di strada tuo, di chi è con te, dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, quindi portare salvezza dentro la tua vita. Questo costruisce la speranza. Poi praticamente questo si fa veramente con un rapporto che nasce dall'annuncio del Vangelo e dalla possibilità di testimoniare il Vangelo e di incarnarlo anche in tante opere che permettono anche ai più semplici di entrare nella profondità dell'annuncio del Vangelo e della speranza che è connessa.
1: Nel suo discorso oggi il Papa ha parlato anche dei giovani e di quelle che sono le esigenze spirituali di queste nuove generazioni. Ascoltiamo ancora le sue parole su questo.
2: Grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità che soprattutto nei giovani si fa strada e che si è espressa in maniera evidente in occasione del Giubileo dei Giovani. La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio, perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici.
1: Ecco, allora, i giovani sono un altro tema che ci tocca particolarmente perché non so se sei d'accordo con me, Don Roberto, ma spesso si parla di questi giovani che non hanno il senso della vita, che non hanno orizzonti, non hanno prospettive. Però qua il Santo Padre ci sta dicendo un'altra cosa, si avverte una forte esigenza di spiritualità e non è vero che i giovani rifiutano il
0: Sì,
1: messaggio
0: Papa
1: del Vangelo.
0: Leone ha ricordato giustamente l'esperienza di grande fede, di grande preghiera, di grande coesione
1: Sì.
0: anche di comunione vissuta nel Giubileo dei Giovani, soprattutto nella veglia, quel grande momento di silenzio e di adorazione che ha fatto percepire come la presenza di quei giovani, forse 1 milione, ma fossero stati 800.000, non fa differenza, però erano in tanti a dire siamo qui perché cerchiamo una fede, perché la vogliamo condividere, perché la sentiamo veramente. Poi è chiaro che le problematiche delle giovani generazioni sono note, perché non tutti i giovani hanno la fortuna di avere un accesso diretto alla fede, a una comunità, a un sostegno, a una famiglia che possa anche accompagnarli, e poi succedono situazioni che sono difficili, complesse e anche da accompagnare. La comunità cristiana spesso se ne fa carico, però ecco, la visione che si deve avere dei giovani deve necessariamente essere positiva e non di giudizio, deve essere di accoglienza, di ascolto e di dialogo. Solo così si può capire quali sono le loro esigenze e cercare di dare anche qualche risposta, perché i giovani hanno tante potenzialità, ma chiedono anche appoggio, chiedono aiuto, chiedono di essere sostenuti perché stanno affrontando l'inizio della loro vita e l'inizio delle loro responsabilità in tutte le dimensioni della vita.
1: Secondo te dipende insomma l'imprinting per un'educazione, per una diciamo formazione per una, della spiritualità dei giovani viene dalla famiglia? È prima la famiglia?
0: Certo, la famiglia è, sappiamo, con la definizione più semplice, la chiesa domestica dal punto di vista proprio del generare alla fede, si comincia lì e quindi sappiamo che la crisi della famiglia, le
1: Ecco.
0: difficoltà della famiglia si riflette molto anche sulle difficoltà dei giovani. Però poi i giovani hanno delle risorse che superano anche le difficoltà che vivono magari in famiglia e riescono ad affrontare la vita e il cammino di fede con una creatività che è tipica dei giovani. Quindi direi che poi la responsabilità è personale, quindi se qualche giovane poi riesce ad intensificare il proprio cammino, anche nonostante le difficoltà della sua famiglia, è proprio perché ci sono dei doni particolari e c'è anche una forza particolare che è quella degli occhi giovani che sanno vedere il bello anche forse dove noi più adulti facciamo fatica a scoprirlo.
1: E poi ci sono i possibili maestri, gli uomini che in qualche modo incarnano, no? La verità del Vangelo. Papa Leone ha detto anche questo, ha parlato di uomini di cui abbiamo bisogno che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando così da lì la vera umanità. Ascoltiamo brevemente questo passaggio.
2: Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini.
1: Ecco, qui Papa Leone ha citato Benedetto XVI parlando che ci sono degli uomini di cui abbiamo bisogno, perché in qualche modo noi possiamo parlare, possiamo con le nostre parole cercare di passare dei contenuti, toccare il cuore, ma poi quello che te lo tocca veramente, no? È l'esempio, è vedere negli occhi di qualcuno quella verità, quella luce.
0: Certo, Papa Benedetto XVI parlava proprio della crisi dell'Europa e della necessità di ritrovare dei punti di riferimento. I punti di riferimento non sono soltanto delle idee, non sono delle ideologie, ma sono delle persone. Allora, il punto di riferimento ovviamente è Cristo, è la sua luce, il cammino che gli ci indica, ma poi ci sono tanti uomini di Dio che sanno mettere luce sul cammino. Allora penso che dobbiamo essere concreti e sapere che attorno a noi ci sono queste figure, questi maestri, questi profeti che sanno illuminare la nostra strada, sanno indicarci il cammino. Ognuno magari sa anche trovarli accanto a sé, non sono soltanto dei grandi personaggi, delle
1: Ecco.
0: grandi personalità, ci sono anche nel quotidiano quelli che sono i santi della porta accanto, anche quelli viventi, non soltanto quelli che sono già
1: Ma
0: in paradiso, ma quelli che sono accanto a noi.
1: possiamo esserlo anche noi, possiamo prenderci anche qualche volta questa piccola responsabilità di dire forse io in questa circostanza, in questo momento, posso diventare quell'uomo.
0: Io direi più che esserlo, trovarsi chiamati a diventarlo, nel senso che proporsi in questo ambito è sempre molto rischioso e anche magari a volte controproducente. Invece, se si è chiamati, cioè i giovani magari ti chiedono qualcosa, sei stimolato, ma in ogni caso, fratelli e sorelle che sono accanto a te ti stimolano a dare una testimonianza cristiana autentica, allora lì sei chiamato a realizzare quello che è la tua vocazione di essere persona, uomo, donna di Dio e diventi una luce per il cammino.
1: Grazie, grazie veramente, grazie a Don Roberto Ponti, grazie per essere stato con noi, per aver fatto luce anche su queste parole di Papa Leone pronunciate oggi. Grazie, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, buona giornata. Buona...

0: Ed eccoci nuovamente in diretta. Questa volta saluto e ringrazio per essere qui con me in studio al collega del, il collega al, è un maschio però è sempre collega della redazione vaticana di Vatican News, Edoardo Giribaldi.
1: Ciao, ciao Silvia.
0: Eccoci, allora abbiamo parlato prima dell'udienza di Papa Leone al quanti hanno partecipato alla plenaria per il dicastero dell'evangelizzazione. Adesso con te vorremmo parlare di quest'altra udienza che Papa Leone ha tenuto con tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana. Sì. Oggi una parola chiave di questo discorso, tra l'altro molto, molto denso, molto lungo, vero Edoardo? È stata, a mio avviso, l'ascolto.
1: L'ascolto, sì, l'ascolto, perché chiaramente quando si parla di vescovi, appunto, si parla di conoscere il territorio in cui si opera e avere uno scambio bionivoco, cioè chiaramente ascoltare e poi cercare di dare anche qualcosa in base a quello che si registra. E in tal senso, appunto, il Papa, parlando dell'Italia, perché appunto stiamo parlando della CEI, ha ricordato le sue recenti visite a Pompei, Napoli, a Acerra, e effettivamente ha ammesso che tanti segni nell'oggi parlano di stanchezza, frammentazione, solitudine, però ecco, il Papa ha anche espresso affetto e soprattutto riconoscenza verso le comunità che ha incontrato, di giovani, anziani, poveri e malati, che ha detto vivono la fede nella semplicità della quotidianità e che magari senza saperlo portano nel cuore una sete di Dio. Quindi ecco, il Papa ha chiesto una Chiesa che non sia anche troppo schiava della performance, dei numeri. Ha detto la forza è la logica della piccolezza, la Chiesa non si misura coi numeri. E infatti forse uno dei passaggi più forti di questo discorso è arrivato verso la fine, quando il Papa ha detto abbiate il coraggio dell'essenziale.
0: Ecco, anche questa è bella, no? Abbiate il coraggio dell'essenziale.
1: Sì, sì, sì. Quindi curarsi poco, ecco, appunto, magari dei numeri, delle affluenze, ma più, ecco, quindi comunità meno preoccupate di conservare tutto e quindi di conseguenza anche più libere, ecco, senza magari troppe catene, quindi libere di annunciare il Vangelo, e anche il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Quindi il Papa ha insistito sul fatto che la Chiesa non debba accompagnare soltanto nei sacramenti, ecco, quindi battesimi, cresimi, comuni, insomma lo sappiamo, ma accompagnare anche il post.
0: C'è poi il tema dei giovani, una parola per i giovani, c'è stata sia durante il suo discorso a quanti hanno partecipato alla plenaria del Dicastero, sì, per l'evangelizzazione, ma c'è stata anche qua, e ha detto il Papa, cito dal suo discorso, come dicevi tu, il coraggio di organismi di partecipazione vivi, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Sì. Perché a volte ci può essere un po' questa tendenza, no? Tu sei giovane e non lo sei sicuramente molto più di me. Ed esiste a volte la sensazione che magari si voglia in qualche modo avere dal giovane quella risposta a quella, sì, domanda, senza che lui sia libero di mettere in campo, no, tutti i suoi dubbi.
1: Certo.
0: Possono mettere in crisi magari anche l'adulto.
1: Molto vero, molto vero. Infatti hai detto giustamente, Silvia, credo che addomesticare le domande sia un'espressione a cui effettivamente non avevo mai pensato, ma che è molto centrata, proprio perché secondo me addomesticando le domande si addomesticano anche un po' le risposte, ecco, quindi facendo e inquadrando sempre, rispondendo sempre alle stesse domande, poi appunto si danno anche risposte abbastanza scontate, facili, che non smuovono. E quindi ecco, mi piace molto questa espressione. Tra l'altro le domande dei giovani ricorrono anche appunto nel discorso che dicevi te prima, al Dicastero per l'evangelizzazione, perché anche in quel caso lì si parlava appunto di ascoltare le domande dei giovani, che spesso si vedono distanti, si considerano distanti dal Vangelo, ma in generale credo anche proprio dalla spiritualità. E invece ha detto il Papa, e mi sembra vero, ecco, insomma, c'è sete di di spiritualità, ecco, tra i giovani, ecco, cercare magari anche significati un pochino più profondi in una società, ecco, ora non per fare discorsi troppo generalisti, però insomma, che cerca sempre, ecco, invece di puntare solo alla superficie, invece il bisogno di profondità è forte e appunto viene anche scardinato attraverso domande non addomesticate, ma invece, ecco, risposte anche magari un pochino provocando, ecco, smuovendo, perché se no, insomma,
0: che poi, che poi tu dicevi giustamente, c'è questa sete di spiritualità, ma a volte proprio anche in riferimento a quanto ha detto al dicastero per l'evangelizzazione, il giovane magari può sentire un'inquietudine, un turbamento, mm-hmm. un qualcosa che non sa neanche definire, mm-hmm. perché magari non è cresciuto semplicemente in una famiglia, no, con una fede certo. cristiana, e quindi ha le sue inquietudini, le sue domande, e se già noi gli mettiamo le risposte, gli imbocchiamo sì. le risposte, sì. questa è quella sana inquietudine.
1: Sì, esattamente.
0: Poi lui, Papa Agostiniano, chi meglio di Papa Leone può.
1: Esatto, esatto. Bisogna, sì, secondo me è importante fare questa distinzione, perché poi l'inquietudine, io ne ho parecchie, come tutti, ecco, e... ecco, sono dannose, ecco, però la sana inquietudine invece è quella, sì, ecco, e non saprei bene come discernere la sana inquietudine, forse è quella che appunto non ti immobilizza ma ti smuove, ecco, e quindi ecco, forse penso sia quello un po' il segnale, la luce appunto, invece che la luce rossa di un semaforo, la luce verde che ti spinge a uscire, ecco, da te stesso, da appunto i tuoi dubbi, le tue pressioni anche, e ecco, quella forse è la sana inquietudine.
0: Inquietudini. Grazie Edoardo, grazie per essere stato con noi, prezioso sempre come sempre il tuo contributo. Grazie dall'altra parte del vetro a Damiano Caprio. Io faccio pubblica ammenda perché sono stata un disastro con la scaletta musicale, quindi le musiche sono tutte pensate da lui. Grazie Damiano, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di giornata.

Le 15 l'informazione, un numero imprecisato di vittime si registra alla periferia sud di Beirut, colpita da raid israeliani nelle ultime ore. Secondo i media libanesi, i missili hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. L'esercito israeliano sostiene che l'obiettivo dei raid era un alto esponente di Hezbollah. Continua tuttavia a lavorare la diplomazia. Domani il ministro degli esteri del Pakistan si recherà a Washington per incontrare il segretario di Stato Rubio. Al centro dei colloqui anche le valutazioni sugli sviluppi regionali. Un uomo di 31 anni è stato fermato come presunto autore di un attacco con arma da taglio avvenuto questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur in Svizzera. Si sospetta il movente del terrorismo di matrice islamista. Il Papa si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà al meeting dell'amicizia dei popoli e alla città di Rimini. L'informazione torna alle 16.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio stiamo conoscendo alcuni santuari mariani e è un modo anche per condividere le belle esperienze che sono nel nostro territorio italiano e conoscere un po' anche le loro storie. Oggi andremo a conoscere il Santuario delle Lacrime di Siracusa. Lo facciamo innanzitutto con Don Enzo Candido. Don Enzo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Enzo, può presentarci, può spiegarci la storia di questo santuario?
1: Certo. Allora, la storia comincia nel 1953 con una giovane coppia che si è sposata il 21 marzo di quell'anno. Al sesto mese di gravidanza, il 29 agosto, inizia la storia della lacrimazione della Madonna. Questa giovane mamma aveva la tossicosi gravidica e quindi soffriva ogni giorno una difficoltà e diceva nella preghiera ogni giorno: prima fa nascere mio figlio, poi di me puoi fare quello che vuoi al Signore. E poi con il segno delle lacrime della presenza della Madonna è stata perfettamente guarita. I vicini prima hanno visto questo evento così straordinario, lacrimare un quadretto che era capezzale del letto matrimoniale. Le lacrime uscivano, sgorgavano dagli occhi, dalle cavità orbitali, proprio nel punto in cui per noi avviene la lacrimazione. Poi scendevano lungo le guance, arrivavano alla mano che tiene il cuore. E poi un'intera città ha visto. Anche le istituzioni cittadine sono state coinvolte, il laboratorio provinciale di igiene a cui la Curia ha chiesto una relazione scientifica, un esame, e sono arrivati sul posto della lacrimazione, hanno smontato il quadretto, lo hanno controllato, lo hanno asciugato e hanno atteso un nuovo fenomeno del pianto. Dopo alcuni minuti di nuovo la lacrimazione, hanno prelevato 19-20 gocce, circa un centimetro cubo, e lo hanno analizzato. E la cosa per il risultato è straordinaria. Perché? Perché se noi pensiamo che un liquido fuoriesce da un quadretto di gesso pitturato, dobbiamo presupporre che porti tracce della materia da cui viene fuori, e invece non c'era niente di tutto questo, ma c'erano altre cose come quei sali. Noi ne proviamo, ne abbiamo esperienza, quando le lacrime nostre arrivano alla bocca le assaggiamo, sono salate. Hanno trovato questi sali propri delle lacrime umane. Poi in più hanno trovato un'altra cosa straordinaria, che sono le proteine, che sono materia organica vivente, possono venire fuori da un organismo vivente, dal corpo umano, non certo da un quadretto di gesso. E hanno poi affermato, il risultato è che sono lacrime umane. Poi i vescovi di Sicilia, tre mesi e mezzo circa dopo l'evento, hanno approvato ufficialmente la lacrimazione della Madonna. Ma anche la politica è stata coinvolta. Qualche partito di radice atea di allora, non potendo spiegare diversamente il fenomeno come proveniente da Dio, inviarono un loro giovane responsabile per sfatare il fatto, come se fosse un evento costruito, imbrogliato da alcuni. E stando però tutto il giorno lì, questo giovane responsabile vedeva ciò che avveniva, mamme che portavano i loro figli ammalati e guarivano. E quindi poi la relazione fu fatta a favore della lacrimazione come autentica. E beh, ha dovuto lasciare il partito, poi si è convertito. Ma così anche un componente della commissione scientifica del laboratorio provinciale di igiene, il dottore Cassola, che era ateo, non credeva in Dio e era conosciuto così come tale, però era un uomo, una persona intellettualmente onesta. E quando gli colleghi gli dicevano: vedi, scrivilo che è un miracolo, non c'è una spiegazione scientifica, abbiamo esaminato tutto a fondo e non c'è alcun risultato possibile, E allora lui diceva, beh, voi dite che è un miracolo perché i miracoli li fa Dio, credete in Dio e quindi questa è la conseguenza. Io non credo in Dio, posso dire però che abbiamo esaminato tutto e non c'è una spiegazione scientifica. Poi quest'uomo è rimasto così, certo, portandosi dietro un lavorio interiore, alla fine della sua esistenza sul letto di malattia, ormai dopo alcuni anni, ha chiesto il reliquiario che custodisce le ultime lacrime, quelle prelevate da lui stesso, dalla commissione scientifica, quelle gocce, alcune gocce che non erano servite per l'indagine scientifica e messe in questo reliquiario. Ha chiesto questo reliquiario a casa sul letto di malattia, volentieri un sacerdote glielo ha portato e ha chiesto di restare da solo di fronte a quelle lacrime che lui con la sua scienza aveva esaminato e non era riuscito a spiegare. Dopo alcuni minuti lo hanno sentito piangere, singhiozzare, sono entrati per vedere se avesse bisogno e ha chiesto la confessione che non faceva da bambino e poi la comunione. Eravamo durante la settimana santa di quell'anno, la vigilia di Pasqua, è morto da credente.
0: Io la ringrazio Don Enzo per la sua testimonianza, ma anche per averci aiutato a scoprire la storia di questo santuario. Ora ci saranno altre due voci che interverranno per aiutarci a comprendere il valore spirituale e pastorale di questa esperienza. Intanto grazie a lei per tutto.
1: Buongiorno.
0: Grazie a lei.

0: Cari ascoltatori, dopo aver ascoltato la storia del santuario di Siracusa, vogliamo fare un passaggio ulteriore. Lo facciamo con Don Aurelio Russo. Don Aurelio, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Aurelio, vuoi introduci in questo mistero di bellezza e di devozione che è la Madonna di Siracusa?
1: Sì, la Madonna ha lasciato un segno indelebile nella storia di Siracusa, della Chiesa siciliana, italiana e del mondo, con le sue lacrime che ha versato, appunto, come è stato detto poco fa, dal 29 agosto all'1 settembre 1953. Da quel momento la storia di Siracusa è stata segnata da questo prodigio e da allora sia i vescovi della Sicilia sia tutti i devoti hanno voluto edificare un tempio che potesse perpetuare nel tempo la memoria di questo evento straordinario. Quindi il santuario, che poi è stato edificato attraverso un concorso internazionale che ha interessato più di 100 architetti, 100 progetti, e tra questi è stato scelto uno che è del tutto particolare, perché questo tempio svetta verso l'alto come una freccia che orienta il fedele verso il cuore di Dio, ma nello stesso tempo questa struttura ha una particolare dimensione, sembra una lacrima caduta dal cielo, la lacrima della Madonna, la lacrima di Dio che vuole consolare e accompagnare i figli nella sua tenda. Un'altra interpretazione che è stata data di questa struttura particolare del santuario della Madonna delle Lacrime è quella di essere come un otre che raccoglie le lacrime della madre e le lacrime dei figli. In fondo il messaggio delle lacrime della Madonna vogliono dare consolazione ai figli, ma nello stesso tempo i figli devono dare consolazione alla madre che ha pianto per la morte del figlio in croce, ma piange ancora oggi perché i figli sono distratti, sono abbandonati, sono disturbati dal peccato, sono disturbati e minacciati dalla guerra, non solo guerra esterna ma anche la guerra interiore. E quindi ecco, il santuario vuole continuare questa missione della consolazione delle lacrime. Papa Francesco ce l'ha detto più volte, Papa Francesco ci ha lasciato un magistero ricchissimo delle lacrime della Madonna. Io stesso il 25 maggio del 2018 ho portato il reliquiario, lui ha celebrato la messa e prima, all'inizio della messa, ha detto di chiedere, di invocare il dono delle lacrime per i nostri peccati, per le tante ferite che colpiscono i figli di Dio. Ecco, il santuario vuole custodire questa memoria, vuole portare avanti questa missione, così come anche San Giovanni Paolo II ha voluto manifestare consacrando questo santuario, dicendo: tu santuario della Madonna delle Lacrime, sei sorto per ricordare al mondo e alla Chiesa il pianto della madre. E noi questo vogliamo fare, custodire questo pianto, custodire queste lacrime e poi anche portarle lì dove c'è bisogno della consolazione della madre. Un mistero grandissimo che accompagna la nostra missione certamente è stato quello delle lacrime che sono state conservate in un reliquiario. Quando la Commissione, così come è stato ricordato, la Commissione ha analizzato le lacrime, ha voluto conservare le ultime gocce di lacrime in una fialetta, e che questa fialetta va in giro a incontrare comunità parrocchiali, a incontrare ammalati, giovani, persone che sono senza speranza, perché queste lacrime sono lacrime di luce, lacrime di speranza.
0: Qual è la proposta pastorale che viene offerta nel santuario ai pellegrini, Don Aurelio?
1: Il santuario accoglie una moltitudine di pellegrini da tutte le parti e tuttavia ha per certi versi un ruolo importante nella città, perché il santuario, che pure negli anni 60 è stato costruito fuori dalla città, nel tempo è stato inglobato dalla città, quindi offre un cammino pastorale ai fedeli di Siracusa. Durante il Covid è stato certamente un punto di riferimento, essendo proprio dentro la città. Poi dà un'accoglienza a quanti vengono da tutte le parti del mondo. Sono tanti che vengono dalla Croazia o dalla Polonia o dall'America o dai paesi europei, e anche dalla Cina, da diversi paesi, dalla Corea. Il Ministero della Riconciliazione, qui Giovanni Paolo II ha detto: qui vengono quanti sono tormentati dal peccato e trovino consolazione. Con il Ministero della Riconciliazione, il Ministero anche dell'Adorazione, la Casa del Pianto, dove la Madonna ha versato lacrime, è diventata come un cenacolo di preghiera per quanti vogliono ritirarsi lì e stare cuore a cuore con Dio attraverso il cuore immacolato di Maria.
0: Io ti ringrazio di questo, così questa tua riflessione è andata ad affiancarsi a quella precedente che ci ha permesso di inquadrare la proposta, e a questo punto dobbiamo ascoltare l'ultimo tassello che va a completare proprio lo sguardo verso questo luogo santo che è stato scelto, dedicato alla Madonna di Siracusa, la Madonna delle Lacrime. Grazie, Don Aurelio.
1: Grazie a voi.

0: cari radioascoltatori, completiamo la presentazione del santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con Simonetta Saturnino. Simonetta, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie. Grazie per questa bellissima occasione.
0: Ci vuole aiutare a comprendere, a completare questa presentazione?
1: Certamente, io come ben sapete sono una volontaria del santuario da tantissimo tempo. Mi occupo principalmente dell'accoglienza dei pellegrini o delle missioni del reliquiario della Madonna delle Lacrime, che contiene le lacrime della Madonna versate qui a Siracusa.
0: E Don Enzo infatti ci ha spiegato poc'anzi tutta la storia di queste lacrime raccolte e che anche la scienza è inspiegabile come risultato finale.
1: È il risultato finale straordinario. Il risultato finale ci consegna delle lacrime umane versate appunto da un quadretto di gesso. E il ruolo dei volontari del santuario è proprio quello di testimoniare, di narrare, di raccontare quelle lacrime. E lo si fa attraverso le missioni proprio del reliquiario. Rispetto al quadretto, che è sempre all'interno del santuario, invece il reliquiario è la parte mobile del santuario, è quella parte che raggiunge tutti quelli che non possono muoversi, che non possono raggiungere Siracusa, che non possono sostare dinanzi al quadretto, all'effigie mariana.
0: Quindi questo reliquiario voi lo mettete a disposizione delle comunità che chiedono dunque la possibilità, sì, di averlo nelle loro parrocchie.
1: Esattamente, le comunità parrocchiali, le diocesi che ne fanno richiesta all'arcivescovo di Siracusa, che è il custode delle lacrime della Madonnina e che concede quindi la missione, raggiunge tutte quelle comunità appunto, ed è un modo di incontrare, è un modo di testimoniare e di raccontare, è il momento più emozionante perché è durante le missioni che assistiamo all'incontro tra la madre e i figli più bisognosi, e i figli che sono ammalati, a tutti quelli che hanno difficoltà e che sono difficoltà non soltanto fisiche ma anche spirituali. E quindi è l'incontro della madre con i figli ed è straordinario.
0: Voi come volontari cosa fate a favore dei pellegrini che giungono a Siracusa?
1: C'è un gruppo di volontari che si occupano proprio dell'accoglienza, quindi giungono al santuario, ne danno notizia soprattutto, e ci occupiamo della visita guidata che non è soltanto all'interno del santuario ma anche alla casa del pianto, laddove è avvenuto l'evento straordinario, e quindi li accompagniamo all'interno della storia stessa.
0: Come vivono i pellegrini la visita al santuario della Madonna delle Lacrime? Che cosa percepisce lei come credente di fronte ai tanti pellegrini che vi giungono?
1: Allora, alcuni si trovano a Siracusa e quindi restano colpiti dal monumento. Altri giungono, soprattutto questi ultimi, proprio per venerare la Madonna delle Lacrime, per affidare a lei le necessità, oppure per ringraziarla di una grazia. E quindi il momento più bello, più emozionante, più edificante è certamente osservare lo sguardo di chi si trova dinanzi a lei. È un linguaggio talmente silenzioso che emoziona anche noi che assistiamo.
0: Circa 1 milione sono i pellegrini, a quanto mi risulta, che sì, vengono a Siracusa per venerare la Madonna delle Lacrime.
1: Certamente, sono proprio tanti e tanti spinti da questo infinito amore nei confronti della madre, perché Maria è madre, Maria ci protegge, ci accompagna, Maria ci guida. In fondo le lacrime, che sono, come diceva l'arcivescovo Costanzo, le parole di chi non ha più parole, ci devono necessariamente interrogare, non possiamo rimanere insensibili, e quindi è molto ma molto importante lasciarsi interrogare da quel linguaggio straordinario delle lacrime.
0: Io la ringrazio di cuore, Simonetta, per la sua testimonianza, perché si percepisce che non è semplicemente una cronistoria, ma è proprio un narrare con la propria fede, la propria esperienza, quanto lei può sperimentare
1: Sperimento
0: accompagnando i
1: l'emozione,
0: pellegrini.
1: l'emozione già è per me stessa. Mi sento interrogata da quelle lacrime, quindi si percepisce sicuramente l'emozione.
0: E si coglie in pieno. Quindi io la ringrazio anche di questo tocco di umanità e di sensibilità che ha offerto i nostri radioascoltatori a partire proprio da questo santuario. E nel concludere, prima di poter dare il via all'ascolto dell'inno alla Madonna delle Lacrime che caratterizza il vostro santuario e che così ci
1: Certamente.
0: inserisce dentro anche un clima di preghiera e di spiritualità, a nome anche dei nostri radioascoltatori, la invito a portare le nostre attese, le nostre speranze, le nostre lacrime, i nostri sorrisi proprio ai piedi della Vergine Maria e ad affidarli anche a nome degli amici di Radio Vaticana.
1: Lo farò oggi stesso, con immenso piacere.
0: Grazie infinite
1: Grazie.
0: e lasciamo allora le parole alla canzone. Subito dopo continuiamo con il
1: Grazie.
0: programma. Grazie Simonetta.
1: Buona giornata,
0: Arrivederci.
1: donna.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma desideriamo incontrare e dialogare con Raffaele Buscemi e con lui riflettere ancora una volta sul valore della comunicazione e il rapporto anche con i social oggi. Raffaele, buongiorno a te e benvenuto in Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie per l'invito a essere qui oggi.
0: Lascio a te presentarti, Raffaele, giusto per dare due indicazioni ai nostri radioascoltatori.
1: Bene, io sono Raffaele Buscemi, papà di due figlie, marito e giornalista professionista da tanti anni ormai, e professore di comunicazione istituzionale nella Pontificia Università della Santa Croce.
0: Hai toccato il tema Pontificia Università della Croce, docente di comunicazione. Vogliamo riflettere insieme sul valore della comunicazione oggi?
1: Sì, guarda, io alla Pontificia Università della Santa Croce ho due materie. Una si chiama proprio Social Media Training, che adesso il nome cambierà in Comunicazione Istituzionale e Social Network. Però, insomma, noi riflettiamo molto su questo argomento da diversi anni, da almeno una decina d'anni, perché ci siamo resi conto che prima per i nostri studenti era un argomento quasi opzionale. Io avevo 10-15 anni fa, perché insegno da 15 anni, molti studenti che non avevano i social, non avevano WhatsApp, oppure che il vescovo gli diceva non

0: parte cerco di insegnargli un po' le basi tecniche degli strumenti e dai un minimo di indirizzo strategico, no? D'altra parte cerchiamo di farle riflettere su qual è lo scopo ultimo, che io gli faccio sempre questo esempio a lezione: noi non siamo Coca-Cola, cioè noi non dobbiamo vendere bottiglie di cose da bere, noi abbiamo un messaggio che non si vende, si trasmette. E allora abbiamo dei cosiddetti KPI, come se fossimo delle aziende, diversi dai brand. I brand parlano di lead, conversioni, cioè quante persone ho convertito non a Cristo, ma sul mio sito, sui miei social, al link che serve a comprare il coupon, eccetera, eccetera. Ma noi andiamo sui social per portare un messaggio come se lo portassimo di persona. Quindi la cosa importante è l'autenticità, il valore della testimonianza e la credibilità. Queste tre cose tendono un po' a collassare, tendono un po' a perdersi quando si cominciano a seguire i KPI aziendali. Quante visualizzazioni, quanti like, quante interazioni, quanti commenti, quante citazioni, e quelle diventano un po' l'obiettivo, no? Quando cominciamo a seguire quell'obiettivo, o stiamo perdendo un po' la bussola di quello che originariamente dovremmo fare online.
1: Da poco avete fatto un convegno riguardo proprio questo tema e lo avete fatto insieme a varie facoltà.
0: Sì, perché è un argomento che interessa moltissimo la formazione accademica. È stato un evento che si chiama Missionari Digitali. Quale formazione? Fatto con l'Università Pontificia della Santa Croce, l'Università Lateranense, l'Università Gregoriana e l'Università Salesiana, quindi quattro grandi università pontificie romane. Perché ci siamo domandati, non è tanto come diventare un missionario digitale, no? Che è un modo un po' più cattolico di dire influencer cattolico, no? È un'espressione migliore, secondo me, missionario digitale. Ma più che altro, una volta che noi ce li abbiamo questi missionari digitali, come li formiamo, come li gestiamo? Perché adesso nascono casualmente, no? Magari in una diocesi X in Messico o in Polonia, a un certo punto un prete molto bravo esplode e nel giro di un anno va da 0 a 1 milione di follower, no? Ma il suo vescovo sa gestire una cosa del genere? La diocesi sa come gestire una cosa del genere? Questa persona riceve un tipo di formazione specifica per una cosa del genere? Perché il rischio è quello che stanno nascendo come fiori, no? In campi già seminati questi preti o suore, influencer, ma che poi non li sappiamo gestire e non gli sappiamo dare la dovuta formazione, che non può essere uguale al prete che ha solo la parrocchia, no? Deve essere in qualche modo diversa, bisogna dare una formazione più specifica, ma non parlo di formazione tecnica, perché quella la imparano da soli facendo. Parlo di formazione spirituale, di accompagnamento, di direzione spirituale, di cercare di capire in anticipo se ci sono segnali di appunto che sta prendendo il possesso la vanità, o appunto la ricerca del like, oppure che i contenuti cominciano a diventare pericolosi, no? Sui social bisogna per forza semplificare, cioè non andremo mai lì a spiegare teologia trinitaria come se fossimo all'università, perché abbiamo 1 minuto e non abbiamo 48 ore. Però il rischio di semplificare eccessivamente i concetti religiosi o di fede o di dottrina rischia che alcune cose possano diventare non esatte, ecco, o poco ortodosse o totalmente sbagliate, perché io ho visto queste parabole in questi anni, no? E qui in Italia, senza fare nomi, ma insomma c'è ancora adesso una persona che fa contenuti teologici su TikTok e su Instagram. All'inizio erano estremamente precisi, per quanto divertenti e brevi. Negli ultimi mesi, dalla superficialità, si è passati alla banalizzazione e poi si è arrivati a effettivamente esprimere concetti che sono abbastanza in contrasto evidente col catechismo della Chiesa Cattolica.
1: Quindi questo convegno che cosa si è prefissato?
0: Questo convegno si è prefissato, diciamo, l'idea di incontrarci e capire insieme come possiamo offrire formazione missionari digitali. È più un convegno di domande che di risposte. Ci sono vari interventi, ma essenzialmente serve a sensibilizzare la Chiesa alla domanda: cosa facciamo per i nostri missionari digitali? Che formazioni diamo? Abbiamo una formazione specifica? Quale potrebbe essere una formazione specifica? Serve a rispondere. No, non a rispondere, serve a evidenziare queste domande, perché la risposta la possiamo trovare fra 1 anno o 2 probabilmente.
1: Però il
0: Però
1: fatto che varie facoltà pontificie, e soprattutto anche tra le più grandi che abbiamo in Roma, abbiano affrontato questo tema, vuol dire che è chiaro l'orizzonte sul quale si sta lavorando, soprattutto per quanto riguarda l'ambito accademico, vuol dire che le istanze sono arrivate.
0: sì, sono arrivate in maniera forte, perché ovviamente sono arrivate, per casi negativi.

0: no? Sono diventate estremamente attuali, estremamente bisognose di essere affrontate perché abbiamo avuto in Italia e nel mondo due o tre casi recenti molto negativi di missioni digitali che un po' si sono persi, hanno abbandonato.
1: Quindi sì, c'è il rischio che adesso stiamo rincorrendo.
0: Beh, sì, stiamo rincorrendo un po', però la Chiesa è sempre un po' così, diciamo. Difficilmente anticipiamo i tempi, ecco. Stiamo un po' rincorrendo perché missioni digitali le abbiamo da quasi 20 anni, eh. Cioè non è una cosa nuova. Sì, sarà nuovo quello su TikTok e sarà nuovo quello su Instagram, ma nel senso proprio della parola di missione digitale, cioè di persone che fanno evangelizzazione online, li abbiamo dai tempi di Carla Kudis, no? Quindi non è una cosa nuova. È nuovo il fiorire di queste figure, no? Prima erano pochissime, adesso sono molte di più, ed è nuova l'esigenza di dargli una formazione specifica. Il rischio è appunto che vada uno scontro, no? Il sacerdote influencer che vuole fare cose nuove, un linguaggio superficiale oppure semplificato, dobbiamo dire, che è semplificato, che vuole sperimentare con magari il suo ordinario del luogo che non sa cos'è TikTok, pensa che semplificare sia tradire il comandamento, cioè sono cose che effettivamente le stiamo scoprendo vivendole. E allora la necessità di questi incontri di molte università, di molte menti, servono appunto a spingere sull'acceleratore di cosa stiamo facendo e cercare di trovare un programma, una soluzione, percorsi specializzati o raduni, insomma, la versione operativa di quello che si bisognerà fare lo troveremo strada facendo.
1: E vorrei toccare un altro tasto, visto che hai toccato. Noi abbiamo parlato adesso nell'ambito accademico, ma tu che operi all'interno dell'ambito accademico, quali suggerimenti, quali orizzonti offrire agli adulti, ma anche ai ragazzi stessi che ci stanno ascoltando qui in radio?
0: Dipende qual è il tema affrontato o lo strumento affrontato. Io ai miei studenti cerco sempre di dare l'indirizzo che è questo: utilizzare questi strumenti ricordandoci che sono strumenti al fine di una strategia più alta o più grande e che non è obbligatorio averli. Io alla prima lezione dico sempre ai miei studenti: se non avete un piano di comunicazione, se non avete un'idea generale di quello che andate a fare, non li aprite i social. Non è obbligatorio avere un account su TikTok, neanche della diocesi. Ah, ma le diocesi senza un account su Facebook è possibile? Ma volendo è possibile. Soprattutto se vai lì e non sai cosa dire. Oppure di riempire uno spazio cominci a inseguire le mode, no? Quello è pericoloso. Ai ragazzi non saprei cosa dire, nel senso che bisogna innanzitutto capire cos'è un ragazzo, no? Che cosa vuol dire giovane, quale età ha, perché a me l'altro giorno ho detto che sono un giovane quarantenne, ma non ci credo.
1: No, no, ormai ce la giochiamo attorno agli adolescenti in questo
0: Sì,
1: momento, che
0: cioè.
1: sono i primi, perché magari dando alcuni suggerimenti per gli adolescenti, i genitori che ci stanno seguendo possono cogliere alcune attenzioni, non tanto negative, ma quanto proprio come capacità di accompagnamento.
0: Ok, cominciamo con i genitori allora. Io vado in giro per l'Italia a fare questi incontri con i genitori in cui cerco di dargli loro un approccio social media diverso da quello classico. E ai genitori dico sempre: cercate di parlare con i vostri figli togliendovi addosso quella sensazione di io so tutto e adesso te lo spiego, perché voi non sapete probabilmente niente di quello che fanno i vostri figli online o di come utilizzano quegli strumenti. Ma di andare dai vostri figli con l'approccio, soprattutto quelli da 12 anni in su, con l'approccio di mi spieghi cos'è TikTok, mi spieghi cos'è una challenge, mi spieghi cosa vuol dire questo. Al contrario, cioè ribaltiamo la cosa, in cui non è più il genitore che va dal figlio e dice adesso ti spiego io e ti metto in guardia dalle cose che succedono, perché il figlio subito ti dice: papà, sai la differenza tra hashtag e tag? E se uno non lo sa, sai cos'è una challenge, sai cos'è una wave, sai cos'è un meme? Se al minimo cenno di frastornamento nella faccia dei genitori, il ragazzo reagisce con: mio papà e mia mamma sono due matusa, non capiscono niente. Quindi. E qui si ritraggono, anche perché poi vedono il genitore come quello che vuole normare, mettere regole e basta. Invece il consiglio do io da genitore, anche se sono genitore anch'io, andare dal figlio o dalla figlia e dire: mi spieghi tu? Non ho capito questa cosa, ma come funziona? E mettersi lì con santa pazienza a farsi spiegare con umiltà lo strumento, perché i ragazzi lo utilizzano molto meglio degli adulti. E adesso ribalto, un consiglio ai genitori però verso i ragazzi. Ho fatto una ricerca qualche anno fa, sempre con l'Università Pontificia della Santa Croce, in cui ho fatto dei focus group con ragazzi tra i 12 e ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni. Era evidente che lo strumento lo sapessero utilizzare molto bene. era altrettanto evidente che non sapevano nulla, non avevano nessuna percezione dei fini ultimi dello strumento. Cioè, questi erano bravissimi a usare WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok, ma la domanda perché è gratis non sanno rispondere. Alla domanda dove finiscono le informazioni non sanno rispondere. Alla domanda tu pensi che puoi cancellare davvero un video da internet non sanno rispondere. Cioè, non sanno rispondere a quelle tematiche più complesse di struttura che non sono il funzionamento pratico, ma perché è gratis, chi è il prodotto, sono davvero libero di pubblicare una cosa e poi di cancellarla, rimarrà per sempre oppure no. Queste cose i ragazzi non hanno idea e queste sono le cose che invece i genitori dovrebbero provare a spiegare loro, ma provare a spiegare loro non con l'atteggiamento di tu non sei niente, io so tutto, tu sei piccolo, io sono grande, ma sempre cercando di stilargli il dubbio, perché ho visto questi ragazzi e queste ragazze avere facce allarmate. Il giorno io ho chiesto a tutti quanti: ma perché è gratis Instagram? Lo siete mai chiesti? WhatsApp dove guadagna? Perché dici Instagram c'ha pubblicità, va bene, ma su WhatsApp no, perché WhatsApp è gratis? Loro sono rimasti, cioè nessuno di questi aveva una risposta.
1: Beh, puoi dirci perché è gratis WhatsApp?
0: Beh, perché raccoglie le nostre informazioni, quello che scriviamo, quello che diciamo, quello che ci scambiamo. Cioè, sono sicuro che sarà capitato a chi ci ascolta che ha avuto una conversazione su WhatsApp con qualcuno dicendo: ah, ce l'ha, come mi andrebbe mangiare un sushi? Poi entri su Facebook e c'è pubblicità del ristorante sushi vicino a casa tua. Quindi succede, spero. Qualche mese fa mi sembra che Google o altri grandi big tech hanno ammesso che a volte il microfono è acceso anche quando non doveva essere acceso. Insomma, diciamo, serve a raccogliere informazioni, dati essenzialmente. Le vere miniere d'oro oggi non sono tanto i prodotti che si vendono, quanto i dati che riesci ad accumulare. L'abbiamo visto con l'intelligenza artificiale, no? L'addestramento sta nel dargli dati. E dici, come fa a essere profittevole un'intelligenza artificiale oggi? Perché raccoglie dati mentre noi la utilizziamo, altrimenti non si spiega com'è che l'abbonamento basic costa solo $20 al mese, dovrebbe costare molto di più. Quindi questi sono i consigli per ragazzi e per genitori, no? E ragazzi, chiedersi il perché delle cose, però a volte sono troppo piccoli per darsi una risposta che abbia un senso, no? Quello è lo scopo dei genitori, quindi non tanto metterli in guardia dai pericoli del web o dei social. Quella è una roba che ciclicamente ritorna dai tempi degli egiziani, in cui gli adulti mettono in guardia i giovani dall'ultimo arrivato tecnologico, no? Mio padre racconta sempre che mio papà è del 56, veniva messo in guardia dai pericoli del flipper, no? O del biliardo. Flipper, i suoni, le luci, il frastornamento. Oggi nessuno più ci pensa a flipper, no? Quindi non è tanto quello. Tra l'altro, sempre in questa ricerca abbiamo visto che le paure dei genitori erano, per esempio, il classico, i maniaci adescatori sul web, no? E poi abbiamo scoperto che è impossibile inserirsi nella cerchia ristretta dei ragazzi, perché i gruppi di WhatsApp sono fra di loro: il gruppo del calcetto, il gruppo del karate, il gruppo del nuoto, il gruppo del catechismo, il gruppo della scuola, il gruppo della classe. Cioè, e vivono i social come delle piccole tribù. Ok, quindi fra di loro sono in contatto tra persone che per lo più si conoscono. Inserirsi da adulto in un contesto del genere è veramente difficilissimo. Poi l'altra cosa, sì, questo è vero, la tendenza alla suefazione che dà soprattutto TikTok, perché è pensato come una slot machine. Questo l'hanno studiato, ci sono vari studi che lo dimostrano. Se googlate social media, o più precisamente TikTok, slot machine, assuefazione, dopamina, queste sono le keyword, no? Effettivamente anche Instagram recente, ma non quello originale, è pensato come una slot machine. Cioè tu scrolli col dito, è come se abbassassi la leva e hai risultato. Il risultato è ti piace o non ti piace, quindi vincita o perdita. Se vinci lo vedi, se non vinci, cioè non è la cosa che ti interessa entro 3 secondi, perché il tempo è 3 secondi di attenzione per capire se ti piace o no, ritiri la leva. Adesso non so se qualcuno che ci ascolta è stato mai a Las Vegas, io ci sono stato, e fa impressione vedere queste file di slot machine con persone mediamente grandi di età che stanno lì a tirare queste leve in continuazione, e in un minuto la tirano magari 30-40 volte una leva. E questi social sono pensati allo stesso modo. Se uno ci fa caso, lo strumento è lo stesso, i colori, i suoni. Noi scrolliamo col dito, no? Facciamo swipe up. Ma dal punto di vista della mente è lo stesso sistema di gratificazioni e ricompense di una slot machine. Quindi quella è l'unica cosa a cui stare veramente attenti, no? Quando uno si accorge che sta scrollando da 10 minuti ma non si è soffermato neanche una volta su un video per più di un minuto, lì c'è già qualcosa che non sta funzionando, perché sto in realtà facendo una cosa meccanica che mi aliena, ma non sto dando attenzione ai contenuti. Quello può succedere pure con un libro, o con una rivista, o con un film,
1: questo mette
0: un telefilm.
1: In evidenza la complessità che c'è dietro un banalissimo social, chiamiamolo banalissimo nel senso più importante del termine, ecco, non più solenne, eppure dietro ci sono studi.
0: Sì, ci sono molti studi, perché questi social hanno uno scopo, e lo scopo è trattenere l'attenzione. L'unico scopo è quello. La vendita e pubblicità è un effetto collaterale del fatto che io trattengo l'attenzione, perché se non lo faccio non ho nessuna pubblicità da vendere, perché la gente non la guarda, no? Quindi ci sono fior fior di ingegneri, fior fior di linguisti, fior fior di filosofi, fior fior di comunicatori che hanno come unico scopo studiare come catturare l'attenzione della persona che ho davanti allo schermo di un telefonino. Quindi sono più a contatto rispetto a un computer. E tutto quello che c'è, video, suoni, colori, tasti, transizioni.
1: Nulla è a caso.
0: Nulla è a caso, ma neanche. Togliamo i social, facciamo finta che non esistono. In un telefono moderno, in uno smartphone, nulla è a caso. I colori, la forma delle app, la transizione che fanno quando le chiudo, quando le apro, quando lo tocco, i suoni che fanno, tutto pensato per trattenere l'attenzione. Tanti anni fa, diciamo una decina di anni fa, fecero uno studio provando a mettere i telefonini in bianco e nero e senza suoni. Quindi diciamo, tu hai il tuo telefono tuo di solito, togliamo i colori e togliamo i suoni. Il tempo speso sullo smartphone crollava. Perché tolti i suoni, tolti i colori, è sempre la slot machine, se ci fate, è sempre la stessa cosa. Fai il rumore quando lo tiri, fai il rumore quando si muovono i simboli, no? Noi non ce ne accorgiamo coscientemente, ma il nostro cervello registra. Il nostro cervello non si è evoluto da quando eravamo abitanti delle caverne o raccoglitori o cacciatori.
1: Non è un semplice televisore, insomma.
0: No, è una cosa completamente diversa, completamente diversa. Lì si studiava pure tantissimo su come trattare l'attenzione, però non c'era l'interattività. Invece qui c'è l'interattività. Quindi è tutto studiato per farti interagire e tenerti lì. Tant'è che ogni social odia, una cosa classica, i link, perché i link ti portano fuori. L'idea è che tu devi rimanere dentro quell'ecosistema lì. Ed è tutto studiato per fare quello. Di per sé non è una cosa negativa, cioè non è una cosa che dobbiamo vedere come un complotto delle big tech perché l'obiettivo è vendere pubblicità. Ma non puoi vendere pubblicità se non trattieni l'attenzione, che non è catturare l'attenzione, che tu puoi catturare l'attenzione per un secondo, è trattenere l'attenzione la parte difficile, cioè che tu stia lì un'ora a scrollare.
1: E ci mancano pochi minuti prima di chiudere questa nostra parte e vogliamo guardare social ed età.
0: Sì.
1: Chi guarda determinati social?
0: Possiamo fare una divisione con l'accetta, senza essere precisissimi, perché poi dipende molto da nazione a nazione, ok? Diciamo, in Italia o generalmente nei paesi occidentali abbiamo i 40-60enni su Facebook, sono il pubblico più grande, abbiamo i trentenni, 25enni su Instagram e i veri giovani su TikTok, anche se ci sono delle contaminazioni. Quando i cosiddetti boomer sono arrivati su Facebook attorno al 2010-2011, i giovani hanno fatto la cosa che fanno nella vita offline quando un genitore entra nella stanza e tu sei con i tuoi amici. Te cambi stanza o smetti di parlare, no? E fuggirono su Instagram essenzialmente.
1: Quando noi parliamo di boomer, giusto per aiutare i radioascoltatori...
0: Diciamo, persone che oggi hanno un po' più di 60 anni, tra i 55 e i 70, è un termine molto generico, non è proprio quelli nati nel baby boom, è un termine che indica anche delle capacità tecnologiche, la visione sui strumenti, no? Magari...
1: Quindi questa generazione è entrata dentro il social di Facebook e automaticamente i ragazzi hanno scelto un'altra piattaforma.
0: Esatto, sono scappati su Instagram, che erano i veri ragazzi ai tempi, parlo di 10 anni fa, 15 anni fa. Instagram era ancora il social delle foto, non c'erano i video, le foto dei piatti da mangiare, le foto dei paesaggi, era quello, no? Delle foto belle. E quella generazione lì non riuscì a sbarcare su Instagram perché è una generazione testuale. La generazione dei miei genitori, una generazione che scrive, che legge giornali, no? Quindi... che scrive nei commenti, sono quelli arrabbiati nei commenti di Facebook sotto le testate. Su Instagram non riusciva ad andare perché lì bisogna fare belle foto, che è, per quella generazione lì è un po' più difficile farle col telefonino. Poi le persone sono diventate più grandi, perché appunto su Instagram adesso ci sono più trentenni che quindicenni, e sempre quasi una decina di anni fa i giovani veri, cioè gli adolescenti, stavano su TikTok, che era ancora un social sbarazzino. Le challenge, i balletti, i playback, oggi non è più così. TikTok è un social di soli video, ma con cose di divulgazione scientifica, documentale, c'è di tutto. In salsa TikTok, ovviamente, non è come Facebook, dove posso avere un testo lungo 1000 parole. Su TikTok non c'è. Ma non è più il TikTok dei balletti. Quando mi dicono, ah, su TikTok ci vai a fare i balletti, no, non è più così da 5-6 anni ormai.
1: E il linguaggio di Facebook non è il linguaggio di Instagram, né tantomeno di TikTok.
0: Sono totalmente diversi. E tra l'altro premiano anche contenuti diversi. Su Facebook sono premiati comunque più i testi, cioè la gente va a leggere su Facebook, non va a vedere le foto. Su Instagram i contenuti estemporanei, perché le storie sono le cose migliori di Instagram, le storie quelle durano 24 ore. Poi i reel sono il modo di rispondere di Instagram a TikTok, cioè i video. Però il grosso sono quello, le storie. Ci sono persone con centinaia di migliaia di follower con un solo post che comunicano solo tramite storie e non pubblicano nient'altro, solo storie. TikTok è il posto dei video brevi, essenzialmente.
1: Beh, Raffaele, la chiacchierata ci ha permesso di aprire tante porte. A conclusione di questo, quale messaggio possiamo dare ai nostri radioascoltatori riguardo questo mondo?
0: Di viverlo, vivere i social come se fosse una piazza o un luogo che noi frequentiamo, e di viverlo dando testimonianza di quello in cui crediamo. Quindi di non essere bipolari dicendo siamo buoni offline e online scriviamo quello che ci passa per la testa, ma di dare una testimonianza autentica, credibile e sincera anche nei social che viviamo e nei social che abitiamo, come se fossero un palazzo o un condominio.
1: A conclusione di questa nostra intervista, hai una canzone da proporre a conclusione di tutto?
0: Sì, La rete di Gabbani, una canzone di 3-4 anni fa che parla proprio di questo, di bolle, di echo chamber, di linguaggi che non si comprendono, di persone che galleggiano online a volte senza uno scopo ben preciso.
1: E allora ci salutiamo proprio con questa canzone, La rete di Gabbani. Un saluto a te e grazie di questo tuo intervento.
0: Grazie a voi.
1: E un buon lavoro anche presso la facoltà Santa Croce in Roma, e un saluto ai nostri radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
2: Cercare la realizzazione in una vita

0: visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà al meeting dell'amicizia dei popoli e alla città di Rimini, e un numero imprecisato di vittime si registra nella periferia sud di Beirut, colpita da raid israeliani nelle ultime ore. Secondo i media libanesi, i missili hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. L'esercito israeliano sostiene che l'obiettivo dei raid era un alto esponente di Hezbollah, e un uomo di 31 anni è stato fermato come presunto autore di un attacco con un'arma da taglio avvenuto questa mattina nella stazione ferroviaria di Winterthur in Svizzera. Si sospetta il movente del terrorismo di matrice islamica, e per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione di Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. E tutta l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé en
4: Israël. Pantheon
5: et semblance de son.
6: La manière restée.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta allora al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo? Ancora di intelligenza artificiale, che lo sapete sta cambiando il mondo del lavoro, ma quali diritti si rischiano di perdere e quali invece potrebbero essere guadagnati? Poi guarderemo all'influenza sempre dell'intelligenza artificiale sull'economia, soprattutto in un momento in cui purtroppo di guerre ce ne sono davvero tante. Infine parleremo di migrazioni con la nomina di Monsignor Lorefice a capo della nuova commissione episcopale. Allora, eccoli là, Damiano Caprio e Daniele Giorgi, in regia invece sono Alessandro Guarasci. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Il mondo del lavoro sta cambiando a velocità davvero impressionante, grazie anche e soprattutto alla transizione digitale, ma soprattutto all'intelligenza artificiale. Ecco, oggi però circa il 40% dei lavoratori della conoscenza utilizza strumenti di IA a livello individuale, senza diciamo un coinvolgimento strutturato a livello aziendale. In sostanza l'incapacità poi di trasformare l'intelligenza artificiale in un vero propulsore economico. E il problema è che in tanti si chiedono quanti lavori saranno persi, quali saranno guadagnati, in sostanza quanto l'intelligenza artificiale cambierà davvero in profondità il mondo del lavoro. E circa il 40% dei lavoratori attuali in Italia e diciamo nei cosiddetti paesi più avanzati necessita di maggiore formazione proprio per gestire l'intelligenza artificiale. Di tutto questo tra l'altro parla anche l'enciclica di Papa Leone, proprio che analizza anche tanti aspetti collegati al mondo del lavoro. Per parlarne abbiamo qua con noi Pierpaolo Saleri, che è nel Consiglio nazionale dell'MCL. Buon pomeriggio Saleri.
9: Grazie, buon pomeriggio a lei.
8: Allora, quanto davvero secondo lei questa enciclica ci aiuterà poi a capire meglio le evoluzioni del mondo del lavoro?
9: Ma io credo una cosa che è fondamentale, d'altra parte la ripete anche qui Leone XIV, che alla fin fine il problema vero è come viene utilizzata l'intelligenza artificiale e le capacità che ci sono di poterla indirizzare e, se necessario, anche su alcuni punti limitare, perché assume degli aspetti che tante volte non si controllano. Ad esempio, mi è capitato tempo fa di incontrare Giordano Bruno Guerri, che è il presidente del Vittoriale, il quale diceva che lui aveva inserito uno schermo con l'intelligenza universale e il volto, insomma, di D'Annunzio, col quale i visitatori potevano dialogare chiedendogli tutte le cose che volevano, quindi c'era questa novità interessante. Dice però, dice, questo l'ho educato io, l'intelligenza, dandogli tutte le nazioni in diverse nottate perse o anzi o investite per poter rispondere alle domande di quelli che c'erano. E mi sono accorto che quando parlavo della sua cecità senile, diciamo così, mi rispondeva sì, ma ho qualche disturbo, cioè non diceva la parola cieco. Questo perché evidentemente, come dire, la cultura woke non lo consente. Quindi in una certa misura noi vediamo che l'intelligenza artificiale può anche diventare uno strumento di condizionamento culturale. E questo, se, come nota anche qui il Papa, è in mano a delle minoranze o solo a chi possiede più di denaro ed altro, può diventare una cosa negativa. Quindi, riportandosi, credo io, un po' a tutto, ma anche alle posizioni che in quell'enciclica, in Cile, è un documento sul cuore, non so se lei ne ricorda il titolo, che è uno degli ultimi di Papa Francesco, che parla anche di intelligenza artificiale e dice una cosa giusta, dice l'intelligenza può essere quanto gli pare, ma non può avere i sentimenti e le cose che ti dà il cuore, era su quindi difesa della persona umana. È chiaro che bisogna trovare il modo di controllarla, di evitare che sia controllata da chi può avere interesse a determinare una sorta di condizionamento e quindi di schiavitù nei confronti delle persone.
8: Ecco, però sicuramente è una nuova rivoluzione industriale che non possiamo fermare, perché oggettivamente va in controtendenza rispetto, andremo in controtendenza rispetto a quello che dice il mondo. C'è un però necessità di una sorta di alleanza in questo momento tra, non dico consumatori, tra le persone e le aziende, per far sì che appunto gli aspetti economici non siano gli unici che poi tengono in qualche modo banco.
9: Esattamente, certo, ma questo però dipende da due cose. Uno, come nota anche qui il Papa, questo è un mondo che è guidato dal denaro e dal profitto. E quindi l'intelligenza artificiale in gran parte sarà in mano, attualmente lo è, a chi è più ricco e certamente non a una politica capace di guardare al bene comune e quindi di poterla indirizzare. Il problema vero è quindi culturale e politico, secondo me, credo anche secondo questa, perché la necessità è che può dare dei grandi risultati positivi, però deve essere guidata e contenuta con sapienza, altrimenti può diventare una cosa molto pericolosa per il mondo del lavoro, ma anche in linea di massima proprio per tutta la nostra vita, che in un meccanismo che ha teso fino adesso a trasformarci più o meno tutti per quello che poteva in individui consumatori, mentre noi dovremmo cercare di restare delle persone responsabili.
8: Pensa. Ecco, c'è un problema fondamentale però, perché abbiamo in questo momento un doppio binario, cioè l'Unione Europea comunque ha realizzato una forma di regolamentazione, sì, cosa che invece non è avvenuta negli Stati Uniti. Certo. E qui il problema è che poi alla fine gli Stati Uniti vanno molto più avanti rispetto all'Unione Europea e l'Europa rimane indietro, e allora a questo punto nasce l'esigenza anche di ridefinire i perimetri delle istituzioni sovranazionali, perché altrimenti certo, non ce la faremo.
9: Assolutamente, sono d'accordo. Difatti i problemi che abbiamo oggi, d'altra parte, nascono praticamente tutti dalla crisi di un sistema diciamo politico e di politica estera, di rapporti tra i paesi, di geopolitica che è cambiato. Sta cambiando e quindi rimette in discussione tutto. Basta pensare al problema che ormai i cosiddetti BRICS producono il 40% del PIL, più di quello che possono portare gli stati dei nove membri
8: del G20.
9: Esatto. Quindi siamo in una situazione strutturalmente delicata. E su questo penso che dobbiamo costruire. Questa enciclica mi pare un grande contributo dato per in questo senso, proprio per cercare di costruire un modo di poter far sì che l'intelligenza artificiale sia un mezzo e non sia uno strumento, diciamo così, anche di disinformazione, se vogliamo.
8: Esattamente.
9: Questo penso che sia un fatto importante che sta su tutta la linea dell'enciclica. Un'altra cosa, ecco.
8: Prego, prego, prego.
9: No, volevo dire che un'altra cosa che mi è sembrata molto importante di questa enciclica è che ripercorre e ricostruisce tutta la storia della dottrina sociale, come si è formata, e soprattutto sottolinea che non è un prontuario al quale ti puoi rivolgere che ti dà la soluzione, è come dire una stratificazione della sapienza della Chiesa per poter guidare gli uomini, quindi il mondo nel modo migliore, diciamo, le persone, i cattolici, ma per dare tutti un messaggio di speranza, e questo mi sembra importante, nel senso che dice comunque sempre alla fine, mi pare anche citando Tolkien, che è una cosa importante, perché almeno per chi lo conosce, dall'idea della drammaticità della situazione in cui siamo, con una citazione di questo genere, insomma. Ecco.
8: E certamente, allora speriamo davvero che si possano avere strumenti anche più democratici per governare il mondo del lavoro. Io ringrazio per essere stato con noi Pierpaolo Saleri, consigliere nazionale MCL. Ora si chiude la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, rimanete con noi perché le notizie dal mondo sono davvero tante. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Papa Leone incontra i partecipanti all'82esima Assemblea Generale della CEI ed esorta a proseguire il cammino sinodale. Auspica comunità vive e ospitali, invita i vescovi a un ascolto profondo della parola di Dio, della gente, dei segni dei tempi. L'organizzazione va modellata in base alle esigenze della missione e delle condizioni storiche, dice. Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità o dell'influenza. Serve in pratica una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle chiese, sottolinea il pontefice. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato un missile sul Kuwait in violazione del cessate il fuoco. Questa grave violazione è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d'attacco che hanno rappresentato una chiara minaccia vicino allo stretto di Hormuz, si legge in una nota diffusa dal comando centrale USA. Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze statunitensi, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di lancio terrestre iraniano a Bandar Abbas, ha spiegato il CENTCOM. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Yassem Mohamed al-Budawi, condanna con la massima fermezza i continui e slali attacchi dell'Iran contro il Kuwait e ribadisce la posizione degli stati del Consiglio nei confronti del Kuwait e qualsiasi misura adotti per preservarne la sicurezza e la stabilità. Lo scrive il Consiglio di Cooperazione del Golfo in un comunicato, aggiungendo che Abu Dawi ha sottolineato che la continuazione di questi attacchi costituisce una flagrante violazione dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi di buon vicinato. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, intanto ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, ha detto, vuole dividere il paese. Almeno 11 persone sono state uccise, 5 sono rimaste ferite in una nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano tra Sidone, Zarani e Tiro. I soldati di Israele hanno affermato di colpire quelli che definiscono centri di comando di Hezbollah nell'area di Tiro, dopo aver emesso un ordine di evacuazione per i 200.000 residenti della città costiera libanese. Questa mattina le sirene hanno suonato nel nord di Israele per il sospetto di un'infiltrazione di droni. Al contempo il ministro delle finanze israeliano, Smotrich, ha chiesto la distruzione di 10 edifici nella periferia di Beirut per ogni drone di Hezbollah che attacca Israele. Gli attacchi e avvertimenti di evacuazione nel sud del Libano da parte di Israele sono inaccettabili, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares a margine del Gimnich a Cipro, sottolineando come Israele deve comprendere che i palestinesi e i libanesi hanno il suo stesso diritto di avere uno stato in sicurezza e pace, e su questo l'Europa deve avere una voce. Congratulazioni al Parlamento ucraino e al team del presidente Zelensky per la rapidità con cui hanno ratificato i documenti principali relativi al prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada alle prime erogazioni a giugno. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad annunciare la ratifica di Kiev è lo stesso Zelensky, in un post in cui si è detto grato a tutti i parlamentari. L'Ucraina sta difendendo l'Europa con tutte le sue forze. Il pieno sostegno all'Ucraina rafforzerà certamente anche tutta l'Europa, ha aggiunto il leader ucraino. Intanto il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. Ponete fine alle sofferenze, ha affermato Volker Turk, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi 4 mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
8: E allora grazie Gianmarco Murroni. Ora andiamo un po' sul piano internazionale perché Secondo una riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles, se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il cosiddetto jet fuel, cioè quello che viene utilizzato dagli aerei. In una lettera invece inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Commissione, alla coesione, scusate, che è Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27 viene indicato che per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. Tutti fattori che però oggettivamente rendono la situazione a livello internazionale ancora più confusa, come se ce ne fosse bisogno. Allora, anche di questo parlerà l'annuale conferenza della Fondazione Centesimus Annus, che appunto si è aperta oggi fuori il Vaticano, ma domani invece ci sarà appunto la sessione in Vaticano. E particolare attenzione sarà data alla crisi delle democrazie contemporanee. Ricordiamo che la Fondazione Centesimus Annus è fatta da economisti ed esperti di finanza, studiosi, professori universitari e così via. Si diceva: attenzione dunque alla crisi delle democrazie contemporanee e al progressivo indebolimento del multilateralismo. Così almeno ci ha detto il presidente della Fondazione, Paolo Garonna.
2: Io credo che l'enciclica del Papa, da questo punto di vista, sia un grande dono anzitutto. Noi, per il nostro convegno, che ovviamente è centrato su questi temi, il fatto che sia uscita qualche giorno prima è appunto una straordinaria opportunità di una riflessione a caldo per noi su questi temi. Quando noi abbiamo impostato il convegno mesi fa, ovviamente non ci attendevamo questa provvidenziale coincidenza. In secondo luogo, io sono convinto che questa può rappresentare veramente uno spartiacque, perché in un mondo così lacerato da fratture, da disordine e da rischi e da minacce, comprese quelle che ci vengono dalle tecnologie, invece una riflessione così piena di fiducia sulla magnifica humanitas può rappresentare veramente l'inizio di un'inversione di tendenza, un nuovo inizio. Ecco, noi affronteremo in questa riflessione nel convegno i temi legati al multilateralismo e al diritto internazionale. È inutile dire quanta preoccupazione ci sia per il livello a cui è giunta la minaccia nei confronti di queste così importanti istituzioni, quadri istituzionali che ci hanno garantito fino ad ora, dal dopoguerra in poi, una pace relativa, una prosperità e delle relazioni internazionali sostenibili.
8: Però tra l'altro questa enciclica arriva in un momento un po' particolare per l'economia, perché abbiamo un'inflazione che probabilmente in Europa arriverà a sfiorare il 4%, dovuta anche alla crisi di Hormuz, che in sostanza ancora non si è definita, se non altro per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Dall'altra abbiamo indici azionari che sono schizzati ormai alle stelle, soprattutto nei paesi più sviluppati, nelle principali borse. Dunque ancora una volta c'è questa dicotomia tra una grande massa che rischia di vedere in qualche modo colpiti i propri redditi e invece il potere finanziario che ancora ha appunto un via libera ancora maggiore rispetto a prima.
2: Ma guardi, oggi il segno dominante è quello della volatilità. C'è una volatilità molto forte che riguarda anche le borse, perché un giorno crescono e un giorno cadono, anche le previsioni di inflazione, per non parlare poi delle prospettive legate allo settore di Hormuz e alla geopolitica che cambiano ad horas. E quindi ecco, occorre fare i conti con questa incertezza strutturale e sistemica nel fare le previsioni, specialmente quando queste previsioni, come si dice, riguardano il futuro. Ci sono segnali contraddittori, cioè sicuramente tutto quello di cui lei ha parlato, la possibile crisi energetica, la stagflazione che potrebbe essere dietro l'angolo, e chissà, persino una crisi finanziaria, perché poi se le cose dovessero andare male potremmo anche vedere quella. però c'è anche l'altro lato della medaglia, cioè c'è effettivamente questo grosso investimento in nuove tecnologie. Cioè, oggi se noi guardiamo appunto all'intelligenza artificiale, a come la sua pervasività di come si entrano in tutti i processi produttivi, in tutti gli angoli del sistema produttivo, ci abbiamo un grande potenziale per la crescita del reddito potenziale. E quindi da questo punto di vista, questo i mercati lo riflettono, infatti i dati sulla produttività, i dati sulla stessa crescita, alla fine non sono così male, ecco, li abbiamo limati verso il basso, ci sono rischi al ribasso, però non siamo in recessione, non siamo in stagflazione, e quindi io credo che su questa ambiguità dei dati noi dobbiamo oggi farci valere per non semplicemente prevedere il futuro, ma per cercare di costruirlo.
8: Certamente, professore, per chiudere, però oggettivamente c'è un rischio di aumento delle disuguaglianze, anche un po' tutti i paesi europei, la povertà fa un po' fatica, diciamo, a calare. E allora come possiamo fare concretamente?
2: Ma su questo dobbiamo rinnovare l'impegno. Ecco, noi rifletteremo sul multilateralismo, questo sistema multilaterale, e sul diritto internazionale, che sono stati strumenti preziosi proprio anche per governare in qualche modo questi processi di globalizzazione, di grande concentrazione della ricchezza e di crescita della disuguaglianza. Questi sono fenomeni che possono essere governati, bisogna però appunto recuperare il senso dell'importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni internazionali, ma anche quelle nazionali, che ci consentono appunto di fare delle scelte, di governarle e di orientare verso il bene comune e sulla base dei nostri valori, che sono valori universali, la direzione dell'economia.
8: Parliamo di migrazioni perché, secondo la Premier Meloni, ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell'80%. Nel 2022 ogni 100 immigrati illegali, ha detto, che sbarcavano in Italia, ne venivano rimpatriati circa 4. Oggi ne vengono rimpatriati almeno 35, così ha affermato la Premier Meloni. Bisogna poi capire questi immigrati, quando tornano ai loro paesi, se hanno davvero tutte le garanzie necessarie. Di migrazione si occuperà per i prossimi anni Monsignor Corrado Lorefice, che è tra l'altro arcivescovo di Palermo, ma soprattutto è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI e appunto presidente anche della Fondazione Migrantes. Parlando con Francesca Sabatinelli, ci ha parlato delle sfide che appunto attendono e come davvero intende lavorare per salvaguardare i diritti di tutti i migranti che in qualche modo guardano all'Europa.
3: Le sfide intanto sono quelle di una Chiesa che ha la gioia di annunciare il Vangelo. Papa Leone ci aiuta in questo, nonostante le critiche che ha ricevuto proprio oggi. Il Vangelo parla dei grandi di questo mondo che dominano. La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo. Ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la Casa Comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri. È bello che si possa dire che ogni uomo e ogni donna ha il diritto alla mobilità, perché io che sono un italiano mi posso muovere dove e quando voglio, e perché non lo può fare un congolese? Questa è una cosa assurda. E poi l'altra sfida è che quel mare che attualmente, per quelle che sono le scelte nefaste che stiamo facendo nel mondo, in Europa e purtroppo anche nella nostra Italia, quello è un mare che non è chiamato ad essere cimitero, ma dobbiamo andare a pescare uomini, visto che ancora non riusciamo a farli passare come tutti gli altri, e non possono essere né rigettati in mare né riportati nei lager che sono sotto i nostri occhi. A Auschwitz non sapevamo nulla, abbiamo capito solo quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz. Oggi è sotto i nostri occhi che noi riportiamo nei lager e consegniamo ai veri torturatori, ai veri mercenari di persone umane, consegniamo uomini e donne, bambini e piccoli. Quindi credo che questa sia la sfida più vera che abbiamo.
4: Quindi questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes?
3: Intanto senza dubbio. Migrantes produce dei report che sono così chiari, non solo non si fa demagogia, ma sui reali dati noi dobbiamo oggi far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che in ogni parte del mondo si innalzano muri. Chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili. Credo che questo sia quantomeno la cosa più urgente, a maggior ragione se noi dobbiamo poi, come cristiani, noi per primi essere ammaestrati dal Vangelo di Matteo, dove al capitolo 25, nei versi 31-46, viene chiaramente detto: ero affamato, anche letteralmente ero profugo, e mi avete sfamato, mi avete accolto. La Chiesa e la comunità cristiana è la comunità di quelli che seguono Gesù, e nel nostro DNA, se siamo cristiani, vuol dire che siamo come lui, messianici. Il Messia è colui che prende su di sé la sofferenza degli uomini. Nell'atto della condivisione c'è l'atto di liberazione più alto. E qui penso anche alla prima profuga dell'era cristiana, che è Maria, che ha cantato il Magnificat, perché i grandi saranno abbassati e gli umili saranno innalzati.
4: Eccellenza, un'ultima domanda. Lei ha citato all'inizio Magnifica Humanitas di Papa Leone.
3: Sì.
4: E le sue prime parole, ricevuta la nomina, sono state proprio prese dall'enciclica.
3: Sì,
4: è un suo,
3: sì.
4: È un faro, un riferimento.
3: E credo di sì. Io sono stato chiamato a Palermo da Papa Francesco. E ora prendo e assumo questo anche servizio della Chiesa che sta guidando Papa Leone. Sono i nostri punti di riferimento.
5: Si

0: allora, cari amici, bentornati in diretta col consueto spazio di Earth Day Italia, perché oggi è giovedì. Per la precisione, giovedì 28. Allora, in studio Tiziana Tuccilla, Giuliano Giulianini, sempre di EarthDay.it.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece, in collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Sì, grazie, buon pomeriggio.
0: Le dico una cosa subito, secondo le previsioni oggi a quest'ora doveva diluviare a Roma, in realtà c'è un sole che spacca le pietre, per cui non sempre, purtroppo lo sappiamo, le previsioni ci prendono, però è il bello, diciamo, anche delle previsioni meteorologiche, vero professore?
3: Ah, guardi, ovviamente oggi c'è instabilità in varie zone d'Italia e anche molto vicino a Roma, solo che queste nubi convettive sono molto localizzate, quindi è molto difficile fare previsioni su singole zone della nostra Italia, insomma, in queste condizioni in cui l'anticiclone sta cominciando un pochino a cedere, si infilano queste correnti fredde che creano queste nubi imponenti, ma localizzate, quindi le sarà capitato più volte, insomma, il fatto che magari piove, può piovere a Roma Nord e a Roma Sud non fa nulla.
0: Esattamente.
2: Adesso oggi si è arrabbiato perché doveva prendere la bicicletta, perché lui arriva in bici in radio e invece non ha potuto farlo, quindi...
0: va bene. Senti, allora, il 20 maggio l'Assemblea dell'ONU ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che è stata definita storica nella lotta contro la crisi climatica. Tiziana, sì, che cosa hanno approvato questi paesi dell'ONU?
2: Allora, questa risoluzione stabilisce che d'ora in poi ogni nazione avrà la responsabilità legale e non soltanto politica di proteggere i propri cittadini dagli effetti e dalle cause della crisi climatica. In sostanza, non fare nulla equivale ora a violare il diritto internazionale. Vuol dire che adesso c'è la possibilità concreta che i tribunali di tutto il mondo possano obbligare uno Stato a impedire condotte contrarie alla tutela ambientale e climatica o a risarcire anche i danni in caso di una inadempienza. Le premesse a questa votazione erano state poste già a luglio scorso, quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva sentenziato che le nazioni hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas serra. E il documento approvato questa settimana con 141 voti favorevoli, tra cui quello italiano, fortunatamente, 28 astenuti e soltanto 8 contrari, è stato redatto da un gruppo di lavoro di Vanuatu, composto da giovani attivisti. Vanuatu è uno di quegli arcipelaghi del Pacifico che vedono la loro esistenza molto minacciata dall'innalzamento degli oceani e dagli eventi estremi meteo. Ecco, a onor di cronaca, i voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen.

0: diciamo che sul piano politico e giuridico abbiamo avuto una buona notizia, ma sul piano climatico, e appunto parleremo dopo col professore, la situazione non sta migliorando.
1: Senti Giuliano, invece oggi tra l'altro poi su questo volevo chiedere anche l'opinione del professore. Sta pubblicata in questa settimana una nuova enciclica del Papa sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Che legame c'è con appunto la crisi climatica?
2: Allora, non c'è un legame diretto, io ho dato una scorsa alle 200 pagine cercando dei termini chiave e non c'è una correlazione diretta, però viene citata la crisi climatica per esempio tra le cause profonde delle migrazioni, e qui il professore ci potrà dare una mano perché lui ha scritto un libro proprio sugli effetti del clima sulle guerre locali, sulle siccità che poi spingono le persone a migrare, effetto serra, effetto guerra. Viene detto nell'enciclica che l'intelligenza, le infrastrutture, l'intelligenza artificiale, quindi i server, tutte le reti di computer che lavorano e questi miliardi di dati che consumano energia, hanno un effetto ritardato, diciamo correlato, perché comunque c'è bisogno di energia, di acqua, di fonti, certo, di energia, chiaro. Eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa. Però perché abbiamo chiamato il professore? Perché lui è appunto un fisico del clima del CNR. Il CNR ha partecipato ad uno studio che sfrutta, si chiama Arctic Passion, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati e prevedere le concentrazioni di PM10, cioè le polveri sottili, in Nord Europa e sull'Artico, ovviamente a fini predittivi climatici. Quindi è già un'applicazione su un tema ambientale. Adesso magari il professore ci spiegherà come è nata.
1: Ecco appunto, professore, allora com'è nata questa applicazione e soprattutto come pensate anche di svilupparla in qualche modo?
3: Ma dunque, è nata innanzitutto perché il problema delle polveri è molto sentito in Artico, e ovviamente lì non c'è tantissimo inquinamento locale, però è come dire, lo esportiamo noi dalle zone industrializzate del pianeta, con le correnti aeree vanno a finire fino anche al Polo Nord, insomma. E cosa fanno queste polveri? Da un lato rendono più scuro il ghiaccio e quindi lo rendono più incline a fondersi, no? Come si dice popolarmente, a sciogliersi, e dall'altro lato purtroppo in eventi particolarmente estremi possono essere pericolose anche per le popolazioni native, per coloro che abitano lì. Quindi diventa importante farne una previsione. Noi abbiamo utilizzato appunto un metodo di intelligenza artificiale, e la cosa importante da dire è che non l'abbiamo utilizzato da solo, cioè gli abbiamo fatto fare le cose a lui, no? Abdicando in qualche modo la nostra conoscenza, ma l'abbiamo usato in maniera sinergica con i nostri modelli che già ci sono, quelli scritti, dove ci sono, se risolvono le equazioni che noi gli mettiamo dentro, insomma, sostanzialmente. Quindi è importante proprio questo aspetto, cioè usandolo in maniera sinergica riusciamo ad ottenere previsioni molto migliori che non i vecchi modelli che già cercavano di fare questo compito, insomma.
0: Professore, chi ha partecipato a questo progetto Arctic Passion?
3: Ma il progetto è enorme, ci sono circa 30 partner europei. In questa studio particolare previsionale, diciamo, di PM10, abbiamo collaborato noi del nostro istituto inquinamento atmosferico del CNR con il Joint Research Center della Comunità Europea, e quindi siamo riusciti a portare avanti questo lavoro.
1: Professore, quali sono i cambiamenti che stanno interessando il circolo polare artico? Perché è così fondamentale per il pianeta, e soprattutto secondo lei tra 50 anni che cosa succederà?
3: Ma allora, innanzitutto il circolo polare artico è estremamente importante, perché quello che sta al di sopra del circolo polare artico è una sorta di termostato per la Terra, no? Perché tutto questo ghiaccio presente non fa altro che riflettere all'indietro l'energia solare, che altrimenti se trovasse diciamo l'acqua del mare, perché lì il ghiaccio sta sostanzialmente a galla sull'oceano, a parte la Groenlandia, insomma, ecco, se trovasse l'acqua del mare, che è molto più scura, assorbirebbe calore, lo riemetterebbe e aumenterebbe ancora la temperatura dell'atmosfera. Quindi il problema è che si crea un circolo vizioso: più il ghiaccio fonde, più cambia il colore, cambia appunto il colore della superficie, e si assorbe, si riemette più energia, e quindi si tende a far aumentare ancora la temperatura dell'atmosfera. A questo punto si scioglie più ghiaccio, vedete, è un circolo vizioso. Quindi le cose vanno assolutamente volte rallentate e poi fermate, e qui c'è poco da adattarsi. Voglio dire che anzi il fatto che si aprano nuove rotte per esempio per le navi sarà un problema, perché si porterà lì altro inquinamento. Insomma, bisogna assolutamente diminuire drasticamente le nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, quindi le combustioni fossili, ma anche la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, al fine di stabilizzare la temperatura del pianeta e con quella anche la fusione dei ghiacci, che però purtroppo c'ha una certa inerzia, quindi ancora per un po' continuerà sicuramente.
2: Professore, lei ne ha fatto cenno adesso e anche prima sul fatto che localmente non c'è inquinamento nel Polo Nord, insomma nel circolo polare artico non ci sono fabbriche, non ci sono grandi città, non ci sono autostrade, non ci sono miniere, l'inquinamento ci arriva lo stesso. Ecco, può chiarire questa dinamica anche in altre zone, perché noi pensiamo per esempio, non so, alle zone remote dell'Africa, dell'Asia, in paesi poveri che magari non sono industrializzati, che almeno questa piaga dell'inquinamento gli viene risparmiata. Vorrei che per l'ennesima volta, perché poi tanto certo, questi discorsi sono abbastanza noti, però si chiarisse che non ci sono i confini certo, della mappa.
3: L'atmosfera e il clima non conoscono confini, quindi insomma c'è una globalizzazione climatica, meteorologica, di inquinamento, per cui assolutamente tutto quello che produciamo noi va a finire un po' dovunque, non c'è più una zona del pianeta che sia assolutamente indenne, e in questo senso anche il pensiero ecologico deve cambiare un po', no? Inizialmente è nato come preservazionista, conservazionista, fare dei parchi dove non ci metta piede l'uomo, non è possibile una divisione fra uomo e natura, bisogna proprio invece armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, non è possibile separarci dalla natura completamente, quindi questa è una cosa proprio interessante anche dal punto di vista concettuale.
1: Professore, una cosa però mi interessa, in questo studio come avete utilizzato l'intelligenza artificiale e soprattutto avete ottenuto dei risultati migliori rispetto alla tecnologia tradizionale, ma soprattutto poi come li avete verificati, perché succede che l'intelligenza artificiale a volte prenda degli abbagli e allora poi bisogna fare una doppia verifica. In sostanza, quanto l'uomo poi è inciso nel rapporto con l'intelligenza artificiale in questo vostro studio?
3: Ma come dicevo prima, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale sui dati da sola, ma gli abbiamo fatto fare una sorta di post elaborazione dei risultati dei modelli meteochimici classici, quindi a livello locale è estremamente interessante capire come l'intelligenza artificiale riesca a dettagliare meglio le previsioni, poi ovviamente le abbiamo controllate con quello che accadeva in realtà, insomma, no? Quindi c'è un controllo diciamo a posteriori, insomma, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sinergia fosse molto forte ma anche molto controllabile dal punto di vista dell'uomo. Questo è importante, perché abdicare completamente all'intelligenza artificiale può essere molto pericoloso e, come diceva lei, si possono prendere degli abbagli.
0: Allora, professore, suo ultimo libro intitolato La sfida climatica, quindi diversi punti vi ha toccare, no? Quindi la sfida scientifica, conoscitiva, filosofica, comportamentale, comunicativa e politica.
3: Mamma
0: anche,
3: mia.
0: Tantissime sfide, un termine bellissimo, tra l'altro, dove non ci si arrende, diciamo, no? È proprio una cosa da affrontare. Ecco, è una delle grandi sfide per il futuro. Le sembra che questo argomento sia stato un po' messo in secondo piano rispetto alle guerre di questi ultimi anni, spostando l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica?
3: Ma sì, sicuramente c'è stato un reflusso, insomma, dai tempi, non so, di Greta Thunberg, il pre-Covid, insomma, quando questo argomento andava di moda, forse, non lo so, insomma, comunque era più sentito. Adesso ci sono argomenti che sembrano distaccati da questi, però, insomma, cerchiamo di capirlo bene, insomma, quando andiamo, come dice Trump, ad esportare la democrazia, guarda caso troviamo il petrolio, che è una causa fondamentale fondamentale del riscaldamento globale di origine antropica, insomma. E ancora noi ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, cioè non capiamo di essere in un sistema complesso pieno di legami tra noi e la natura, ma tra noi e gli altri umani, e non facciamo altro che andare a rompere questi legami, per esempio con le guerre, anziché armonizzarli, no? E allora facciamo dei disastri, perché c'è proprio questa idea che non capiamo di essere in un sistema complesso dove non possono esistere vincitori e vinti, perché quello che tu fai il giorno dopo forse no, ma un anno dopo, 2 anni dopo, 10 anni dopo ti ricade addosso in maniera negativa, quindi anche al cosiddetto vincitore. E quindi questo è importantissimo. Ecco, certo, non si riesce a capirlo anche perché probabilmente parlare di cambiamento climatico dà fastidio ad una certa narrazione, no? Cioè, voglio dire, noi tutti purtroppo viviamo in queste bolle mediatiche, camere dell'eco, dove ti senti sempre rafforzare nella tua opinione, quindi far passare il messaggio scientifico, il dato scientifico in maniera trasversale è difficile, perché tu leggi il dato scientifico con la tua visione del mondo. Allora, se questo dato si attaglia alla tua visione del mondo, tu lo accetti; se non si attaglia, cosa fai?
2: Lo rifiuti.
3: Fai come Trump, esatto. Lo neghi, lo cancelli, lo distorci, eccetera eccetera. Quindi, insomma, purtroppo adesso con la rinascita di questi sovranismi probabilmente determinati dati danno fastidio a una certa narrazione delle cose.
2: Professore, io vorrei chiudere un attimo l'argomento sull'intelligenza artificiale, perché questa settimana è uscita l'enciclica del Papa. Io so che lei, insomma, già sulla precedente enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si, in realtà 2 encicliche fa, lei è stato molto sensibile, abbiamo parlato varie volte. Ecco, visto che lei utilizza adesso, voi utilizzate ovviamente l'intelligenza anche nei vostri campi di studi, come l'avete accolta? Che sensazioni avete avuto da questo testo?
3: Ma sicuramente estremamente interessante, perché la narrazione che si fa, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale è quella che potremo superare l'umano, che potremo diventare superumani, che questo potrebbe addirittura essere la fine della civiltà come la conosciamo, no? Addirittura qualcuno parla del dominio di queste macchine intelligenti, eccetera eccetera. E allora mi interessa molto quello che dice il Papa nel momento in cui si dice c'è l'idea del superumano da una parte, di superare qualsiasi limite umano, e l'idea invece che nel limite c'è la vera umanità, insomma. E quindi questo mi sembra estremamente interessante, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché la nostra umanità è nel limite che si estrinseca nelle relazioni vere con gli altri umani e con la natura, insomma. Quindi questo è assolutamente essenziale, non dobbiamo cancellare questa caratteristica, perché è proprio la caratteristica dell'umano.
1: Ma d'altronde il Papa Leone anche in questa enciclica torna a condannare, diciamo, un'economia a 360 gradi che poi non fa altro che sfruttare il pianeta, e sappiamo quanto economia e intelligenza artificiale potrebbero andare di pari passo purtroppo nel utilizzare eccessivamente le risorse del pianeta. Professore, però ci sono delle brutte notizie a livello, diciamo, del cambiamento climatico, perché in sostanza il grado e mezzo l'abbiamo raggiunto.
3: Ma se, ovviamente le cose non vanno bene, insomma, questo bisogna dirlo. Siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Adesso c'è anche qualche segnale positivo, insomma, no? La conferenza di Santa Marta, in cui alcuni stati volenterosi si sono messi insieme per superare anche quei lacci e laccioli che ci sono all'interno dei meccanismi ONU, no? Quindi, per esempio, non so, la decisione all'unanimità, è chiaro che non si possono prendere, sono tutti compromessi, insomma, non si possono prendere decisioni reali all'unanimità, insomma. Quindi qualche bel segno c'è, però nel frattempo il clima va avanti per la sua strada, purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente agire in maniera da adattarci a una situazione che purtroppo ci terremo ancora per dei decenni, quindi per esempio anche di eventi estremi, ondate di calore, siccità, eventi estremi di piogge violente, problemi sull'economia, sull'agricoltura, natura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo in qualche modo adattarci a questa situazione, perché il clima ha un'inerzia e non torniamo indietro. Però dobbiamo anche cercare di fermare questa deriva climatica, perché altrimenti rischiamo di arrivare a degli scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi, insomma, se non quasi impossibile. E quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a quegli scenari. E come si fa? Ovviamente si fa mitigando, cioè diminuendo drasticamente, fino a ridurre all'osso, possibilmente allo zero, le nostre emissioni di gas serra, dalle nostre combustioni fossili, dalla deforestazione e così via.
1: E allora vedremo poi che cosa succederà appunto nei prossimi anni immediati, perché poi il problema c'è e va affrontato subito. Allora io ringrazio per essere stato noi il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Grazie, grazie a voi tutti.
1: Allora, Tiziana, interessante questo rapporto, secondo me, intelligenza artificiale clima, anche perché ci fa capire che comunque ci sono degli aspetti positivi di intelligenza, certo, artificiale, che noi possiamo,
0: infatti il professore ha detto sicuramente abbiamo migliorato delle tecnologie che già avevamo utilizzando comunque l'intelligenza artificiale, quindi è sicuramente un ottimo aiuto, ma ci vuole sempre la nostra di intelligenza per cogliere quell'aiuto in più,
1: perché bisogna sempre mediare. E Giuliano, sì, da regia mi fanno,
2: vorrei solo ricordare il titolo del libro, visto che ne abbiamo parlato, La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, professor Pasini, codice edizione,
0: appena. Che è un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende, quindi che è esatto, un aiuto per affrontare questo cambiamento.
1: E allora grazie Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, Erday Italia. Io vi rimando al sito erday.it se volete riascoltare questa interessante trasmissione. Io però do la linea alla regia con gli Oasis.

0: Le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Israele ha inoltre lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale del Libano da 3 settimane. L'obiettivo era un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. La stampa libanese riferisce che l'attacco ha centrato un condominio nei sobborghi meridionali della città e che ci sarebbero delle vittime. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri dell'Europa possono utilizzare i fondi di coesione e quella della transizione, quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, l'italiano Raffaele Fitto, ai ministri dei 27.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Il coraggio dell'essenziale, Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo il via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini, abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima assemblea generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale. Appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina. Capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto, tra annunci e smentite, non si fermano le ostilità. Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shuafat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come dicevo, un attacco mirato con il mirino un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito italiano non ha ancora dato dettagli. Certo che la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati alla Casa Bianca, dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'IDF, che ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Viso De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piera Achille. Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
9: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
10: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ora in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone. L'aggressore, un 31enne cittadino svizzero, è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
11: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi, un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Yannick Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti a regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale attraverso la quale diamo la parola alle diocesi per presentare le figure dei santi dei propri territori, ma nello stesso tempo una rubrica attraverso la quale vogliamo focalizzarci su alcune figure o talvolta approfondire tematiche particolari legate al tempo liturgico, come oggi, solennità della Pentecoste. E proprio pensando allo Spirito, vogliamo ascoltare la sequenza allo Spirito Santo.

0: E dopo questo antico inno vogliamo dare la parola a Padre Luca Fallica, abate del monastero di Monte Cassino. Padre, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno e buona solennità di Pentecoste.
0: Grazie di cuore. Padre Luca, concludiamo oggi il tempo pasquale con il dono dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato la sequenza, vuole aiutarci a comprendere e a vivere questa grande solennità?
1: Sì, la Pentecoste, come lei diceva, conclude il tempo pasquale. In effetti il racconto degli Atti degli Apostoli inizia proprio con queste parole: mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, così inizia la narrazione della discesa dello Spirito sulla comunità radunata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste. Però questa espressione non intende tanto indicare il concludersi della giornata. Infatti nel suo primo discorso Pietro osserverà che erano soltanto le 9 del mattino, quindi la giornata è ancora agli inizi ed è ben lontano dal concludersi. Il verbo che Luca usa indica non tanto una conclusione quanto un compimento. Ecco, la Pentecoste compie nella comunità cristiana e in ciascun discepolo, quindi anche in ciascuno di noi, la Pasqua di Gesù. La Pentecoste è il compimento della Pasqua. Potremmo dire, grazie in particolare alla prospettiva dischiusa dal Vangelo di Giovanni, che il compimento della Pasqua è il comandamento nuovo che il Signore consegna alla comunità nell'imminenza della sua passione. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. San Paolo lo conferma, anche se con un altro linguaggio, in ciò che scrive nella lettera ai Romani. Un'espressione ormai divenuta famosa anche perché è stata scelta da Papa Francesco per il Giubileo appena concluso. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo.

di celebrare la Pentecoste ebraica, aveva assunto il significato di celebrare la memoria del dono della legge fatto da Dio a Mosè sul Sinai dopo la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E questo ci aiuta a capire perché Luca inserisca il dono dello Spirito proprio nella cornice di questa festa, perché adesso si compie ciò che sul Sinai aveva avuto inizio, già che l'alleanza, che allora era stata scritta su tavoli di pietra, ora, grazie allo Spirito, viene incisa sulle tavole di carne dei nostri cuori. E allora trova così compimento, è un altro compimento della Pentecoste, la profezia di Geremia: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Ora la legge non è più scritta su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei nostri cuori, ed è scritta dallo Spirito, appunto. Peraltro, secondo la tradizione giudaica, Dio aveva donato a Israele la legge alla presenza di tutte le genti. La sua voce si era divisa in 70 lingue, quanti erano considerati i popoli della terra, così che ciascuno la potesse ascoltare nella propria lingua. Questo è un altro suggestivo nesso con il racconto di Luca, secondo il quale l'evento accade alla presenza, raccontano gli Atti, di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo, e ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. I doni dello Spirito, lo sappiamo, sono molteplici, però potremmo dire che i doni principali, più necessari, più essenziali che egli ci regala sono proprio i doni ricordati da San Paolo in alcune sue lettere. Nessuno può dire che Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, afferma Paolo scrivendo ai Corinzi, ed è la seconda lettura che quest'anno ascoltiamo proprio in questo giorno di Pentecoste. E in modo del tutto simile, in un'altra sua lettera, quella indirizzata alla comunità di Roma, Paolo ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questi mi pare siano i doni principali dello Spirito: consentirci di riconoscere Dio come Padre e Gesù come Signore. Il che sul nostro versante più umano, significa riconoscere che noi siamo figli e siamo liberi, non più schiavi, perché non abbiamo altri signori all'infuori dell'unico Signore che è Gesù Cristo. La libertà dei figli di Dio, ecco, questo è il dono per eccellenza che ci fa lo Spirito Santo proprio come compimento della Pasqua di Gesù in noi. Essere figli di Dio e non avere altri signori che Gesù Cristo ci libera anzitutto da quelle schiavitù interiori che ci imprigionano, facendoci credere o illudendoci che apparteniamo solamente a noi stessi, che siamo noi gli unici signori e artefici della nostra vita, al punto da poterne fare quello che vogliamo, in un solitario egoismo che ci induce a ritenere che la vita è nostra come un possesso da difendere gelosamente da tutti e contro tutti. Al contrario, lo Spirito ci convince che apparteniamo a un corpo più grande, che siamo membra gli uni degli altri, che la nostra vita non è un possesso ma è un dono incessante, dono perché la riceviamo, dono perché siamo chiamati a condividerla con gli altri. La riceviamo certo da Dio come suoi figli e figlie, ma la riceviamo anche gli uni dagli altri e ce la doniamo gli uni agli altri. Ecco, mi pare che il miracolo della Pentecoste non consiste solamente nel riuscire a comprenderci pur parlando lingue differenti, anche questo è un grande miracolo evidentemente, ma Luca nel racconto degli Atti ci dice qualcosa di più, ci scrive che gli apostoli li udivano parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, nelle nostre lingue, che sono lingue molteplici, diverse. Questo significa che non si può parlare di Dio e delle sue opere con un solo linguaggio. Occorre usare lingue, culture, modalità espressive molteplici e varie. E allora lo Spirito mi aiuta a conoscere il mistero di Dio perché me lo fa ascoltare non solo nella mia lingua, cioè a partire da quella che è la mia esperienza, la mia cultura,

0: della mia condizione umana, ma anche in quella lingua differente di chi vive un'esperienza di fede diversa dalla mia e della quale però ho assolutamente bisogno per ritrovare la verità del mio personale cammino di fede. Ecco, la bellezza della Chiesa è questa, essere una comunità in cui si riconoscono le opere di Dio perché le si ascolta nella differente lingua di ciascuno. Ogni volta che la Chiesa diventa invece una comunità in cui si impone un'unica lingua per parlare di Dio, si trasforma in Babele e crolla, cessa di essere ciò che deve essere, o si divide in tante chiesuole in cui un braccio o un piede pensano di essere tutto il corpo, non riconoscendo di appartenere a un corpo, a un ecumene più grande. Ecco, lo spirito, potremmo dire, è per sua natura ecumenico. Dunque siamo membra gli uni degli altri in un solo corpo, e ogni corpo non ha solo delle membra ma anche un cuore che unifica queste membra, che dà loro vita. E secondo il Vangelo di Giovanni, nel donare lo spirito Gesù mostra il suo costato trafitto, anche questo è il Vangelo che ascolteremo quest'anno a Pentecoste, il suo costato trafitto, il suo cuore aperto nell'amore, ed è questa la sorgente dello spirito. Anche in questo senso la Pentecoste è generata e compie la Pasqua. Ma non solo lo spirito imprime, o meglio, lo spirito imprime questo cuore trafitto anche nel nostro corpo personale, anche nel nostro corpo ecclesiale. E con un'altra libertà che ci dona lo spirito, direi che è proprio la libertà della compassione. Ci rende liberi perché ci rende capaci di non occuparci solamente di noi stessi, dei nostri problemi o dei nostri affanni, dei nostri utili o dei nostri guadagni, ma ci consegna nella compassione e ci insegna a prenderci sempre cura del bisogno di qualcun altro. Ecco, manifestandosi nel Cenacolo, il risorto dona la sua pace e la sua gioia, ma sono la pace e la gioia di chi entra e rompe le mura non solo delle nostre paure, ma direi soprattutto del nostro individualismo, delle nostre difese, della nostra ricerca di piacere solamente a noi stessi, dell'affanno con cui cerchiamo di realizzarci addirittura a scapito di qualcun altro. Passando attraverso quelle mura, quelle porte chiuse, il Signore risorto rompe anche le nostre chiusure e ci costringe a uscire da noi stessi, ci invia, ci manda verso qualcun altro senza limiti, senza confini. Nella tradizione biblica molte immagini evocano il mistero dello Spirito Santo e tentano di svelare qualcosa del suo volto, del suo modo di essere, di agire. Lo Spirito è acqua, è fuoco, vento, è respiro, raggio di luce, dito di Dio, consolatore, testimone. Anche nella sequenza di Pentecoste che abbiamo prima ascoltato c'è una grande pluralità di immagini, di sostantivi, di verbi. Si dice che lo Spirito è padre dei poveri, è datore dei doni, è luce dei cuori, è riposo, riparo, conforto, è colui che lava, bagna, sana, piega, scalda, raddrizza. Ecco, in questa varietà che pare inesauribile di parole, ma appunto lo Spirito ha bisogno di lingue, di parole molteplici, c'è però un elemento che in un modo sorprendente ritorna sempre. C'è un filo rosso che collega tra loro tutti i nostri tentativi di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Proviamo ad esempio a osservare i verbi proprio a partire da quelli che ricorrono nella sequenza. Sono numerosi, eppure sono tutti verbi transitivi, cioè hanno un complemento oggetto, esprimono un'azione rivolta verso qualcuno. Non c'è nessun verbo intransitivo che abbia come soggetto lo Spirito Santo. E anche i sostantivi, gli aggettivi che ricorrono nella sequenza o in tante altre pagine bibliche hanno la stessa qualità. Non descrivono mai ciò che lo Spirito è in se stesso, ma quello che è per gli altri, quello che è, potremmo dire, al loro vantaggio. Appunto, è riposo per chi è affaticato, è conforto per chi è nel pianto, è forza per chi è debole, è luce per chi è nelle tenebre. E questo, a pensarci bene, è sorprendente. lo è soprattutto se confrontiamo questo modo di essere dello spirito con la nostra esperienza, con il nostro modo di percepire o di dire agli altri chi siamo, la nostra identità personale. Ecco, per affermare chi sono mi è spontaneo dire io parlo, io penso, io faccio, io amo, io desidero, io. Lo spirito al contrario non è colui che parla, ma è colui che fa parlare. Non parlerà da se stesso, dice Gesù, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Non pensa da sé, ma conduce nella pienezza della verità, che non è lui a possedere. Non annuncia se stesso, ma le cose future. Non si autoglorifica né si incensa, ma glorifica il Figlio. Quello che dona non è un suo possesso, prende ciò che è di Gesù per renderne partecipi anche noi. Certo, lo Spirito testimonia, ma per rendere noi testimoni di Gesù. E con lo Spirito, potremmo dire, esce sempre da se stesso. C'è una bella immagine della tradizione teologica orientale che dice che lo Spirito è l'estasi di Dio. È colui che esce fuori per stare presso qualcun altro, addirittura dentro qualcun altro. È l'ospite dolce dell'anima, così lo definisce la sequenza di Pentecoste, così noi lo sperimentiamo, come colui che desidera essere accolto e ospitato nella nostra vita, nelle nostre comunità, ma anche nella più ampia storia del mondo, del cosmo intero. Lo Spirito è ospitale, accogliente, ma ama soprattutto essere ospitato per dimorare in qualcun altro. Non ha casa presso di sé, ma non c'è casa nella quale disdegni di entrare. Non conosce confini, restrizioni, esclusioni. Ogni luogo è luogo dello Spirito ed egli non teme di dimorarvi. E quando viene, come accade nella stanza di Gerusalemme, nel Cenacolo, nel quale sono riuniti i discepoli, riempie di sé tutta la casa. In questo modo caccia via ciò che gli oppone resistenza, anzi, più che cacciarlo potremmo dire che lo trasforma, lo purifica, lo converte. E con lo Spirito piega ciò che è rigido, dice ancora la sequenza di Pentecoste, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è storto o sviato. E con lo Spirito è il datore dei doni, anche questa è un'espressione della sequenza. Però il dono per eccellenza che offre la nostra vita mi pare proprio questo, nel rendere la nostra vita, per così dire, un po' più transitiva. Egli desidera liberarci da tutti quei verbi intransitivi ai quali appendiamo sempre, come a manichini un po' posticci, la nostra identità, o ai quali cerchiamo realizzazione, riconoscimento, gratificazione. Lo Spirito ci fa uscire da noi stessi e ci conduce oltre, ci conduce altrove. Conduce nella verità, afferma Gesù, però la verità non è semplicemente un'idea, una teoria, una conoscenza. La verità è piuttosto lo spazio, il respiro, la gioia di una relazione con il Padre, con il risorto, tra di noi, con la storia, con il mondo. Lo Spirito esce da Dio, ma ci fa uscire dalle nostre chiusure e ci conduce sempre verso gli altri in un atteggiamento più transitivo. Tornando ancora al racconto di Giovanni, a ciò che avviene nel Cenacolo, nel giorno di Pasqua, Gesù per due volte dona la pace ai discepoli dicendo loro pace a voi. Dopo il primo saluto i discepoli gioiscono al vedere il Signore che torna a radunarli attorno a sé dopo la loro dispersione. Al secondo saluto il risorto aggiunge le parole che inviano i discepoli in missione: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Pace a voi, dice Gesù, donando lo Spirito Santo. E il frutto del dono della pace è tanto la comunione attorno a Gesù, quanto la missione verso gli altri. E questo ci ricorda che da un lato la pace va custodita nei nostri rapporti fraterni, perché essa possa generare nello spirito relazioni nuove e pacificate. Ma dall'altro la pace deve essere annunciata agli altri, deve essere disseminata nella storia, anche grazie alle parole di perdono e di riconciliazione che i discepoli sono inviati a proclamare. E con la pace donata, la pace accolta, la pace condivisa, diventa il luogo nel quale possiamo riconoscere e incontrare il risorto nei giorni della nostra vita. E allo stesso modo possiamo annunciarlo agli altri e consentire loro di incontrarlo a loro volta soltanto se ci impegneremo ad accogliere e a lasciare fruttificare nella storia il seme di questa pace che è il frutto della Pasqua di Gesù, che è il frutto del dono dello Spirito. E con questo tempo così difficile e travagliato che stiamo vivendo, celebrare la Pentecoste, ecco, deve significare, credo, anche questo, celebrare il dono di una comunione più forte di ogni dispersione, di un'unità più forte di ogni divisione, di una pace più forte di ogni conflitto, di una fraternità più forte di ogni inimicizia. E con lo Spirito Santo, questo deve essere, credo, la nostra preghiera, pieghi davvero ciò che è rigido, soprattutto pieghi i nostri cuori induriti per renderli capaci di perdono, di riconciliazione, di pace vera, una pace che sia disarmata e disarmante, come Papa Leone ci sta insegnando a invocarla, a cercarla e anche a costruirla. Ecco, potremo farlo se lasceremo allo Spirito di venire ospitato nelle nostre esistenze e se a nostra volta dimoreremo in Lui, che è colui che rimane sempre ospitale, ci ospita e ci rende ospitali venendo ad abitare in noi.
1: Padre Luca, io la ringrazio di cuore di questa meditazione che ci ha offerto in questo giorno di Pentecoste. Abbiamo ascoltato l'inizio, la sequenza, concluderemo con l'inno al Veni Creator, giusto per restare anche nel tema e chiedere, come lei stesso ha messo in evidenza da poco, chiedere questo dono, invocarlo e custodirlo nel nostro cuore. Cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato la meditazione sulla Pentecoste, sul dono dello Spirito, propostaci da padre Luca Fallica di Montecassino, abate di Montecassino, e nel ringraziarla di questo rinnoviamo i nostri auguri di buona Pentecoste e di buon cammino, padre.
0: Grazie, buona Pentecoste a tutti voi, buon cammino nello spirito.
1: Grazie
0: Grazie.
1: infinite. Cari radioascoltatori, e dopo aver salutato padre Luca Fallica, abate di Montecassino, vogliamo ascoltare l'inno del Veni Creator, che con questo inno saluto anche voi, cari radioascoltatori, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

0: Le 19, l'informazione della Radio Vaticana, in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Nel suo discorso ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, il Papa ha riscontrato la diffusa indifferenza religiosa dell'Occidente che delega la cultura tecnologica le risposte alle domande inevase della vita. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede, insieme ad altri fattori socioculturali, ha dato luogo a una diffusa indifferenza religiosa. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso.
2: Evangelizzare oggi è più difficile, osserva il Papa. Dinamiche profondamente mutate hanno portato all'interruzione effettiva della fede in alcune regioni del mondo. Ma c'è un antidoto a questa deriva ed è fare affidamento sui giovani.
1: La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici.
0: E il Papa continua il suo impegno per la pace. Sabato prossimo, 30 maggio, alle 19, presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'appuntamento saranno collegati diversi santuari nel mondo. L'estero, fonti dell'amministrazione americana hanno confermato che Stati Uniti e Iran hanno stabilito un quadro per un accordo che prevede un'estensione di 60 giorni del cessate il fuoco, non ancora convalidato dal presidente americano Trump. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. È veramente tutto per l'informazione. Prossimo radiogiornale della Radio Vaticana domani alle ore 8 del mattino.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Andiamo al Signore con canti di gioia. Andiamo al Signore con canti di gioia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Andiamo al Signore con canti di gioia. Riconoscete che solo il Dio, il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Andiamo al Signore con canti di gioia. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome. Andiamo al Signore con canti di gioia. Buono è il Signore, il Suo amore per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione. Andiamo al Signore con canti di gioia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
2: Possiamo iniziare la nostra riflessione di oggi con una domanda: cosa significa questo nome, nome Bartimeo? Ce lo spiega lo stesso evangelista Marco: figlio di Timeo. Timeo a sua volta significa rispettato, stimato. In questo contesto emerge un enorme contrasto. Perché il figlio di una persona rispettata e stimata se ne sta per strada a mendicare? Suona familiare? Sì, ricorda la parabola del figlio il prodigo, che cercava di riempirsi lo stomaco con il cibo per i maiali. Eppure a casa di suo padre aveva tutto. Queste due storie mostrano come la parola di Dio si spieghi da sé e ci istruisca. Bartimeo grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Queste parole sono diventate il tema centrale della cosiddetta preghiera di Gesù. Ad averla resa popolare fu un monaco ortodosso anonimo due secoli fa. Scrisse l'opera intitolata «Racconti di un pellegrino». In esso testimonia come il ripetere sempre più spesso le parole «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore», lo conduca a una sempre maggiore unione con Dio. Molti cristiani, sia ortodossi sia cattolici, oggi pregano proprio in questo modo. Invece di preoccuparsi inutilmente di rimuginare sui propri pensieri, scelgono la preghiera incessante senza cercare alcun segno o frutto. E forse questa è una via anche per me. Sembra che la scena odierna, che si conclude con le parole «immediatamente riacquistò la vista e lo seguì lungo la strada», sia per noi un invito a intraprendere innanzitutto noi stessi il cammino della visione interiore, della nostra peccaminosità e al tempo stesso dell'immensa misericordia di Dio. In secondo luogo, affinché sviluppiamo questa grazia seguendo Gesù lungo il cammino della nostra quotidianità. Eppure così spesso la rifiutiamo. È sicuramente anche un invito da parte di Gesù a saper pronunciare davanti alle nostre sorelle, ai nostri fratelli, parole che li conducano a Lui. È proprio ciò che è accaduto a Bartimeo, che ha udito dai compagni di Gesù: «Coraggio, alzati, ti chiama!» «Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore. Amen.»

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e ti accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Alfonso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. O Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, nel nome del Signore andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gloria al seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signor tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Semprevergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Maria di Magdala. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore,

Luca precisa che insieme ai 12 c'era un gruppo di donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, fra cui Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Maria di Magdala è stata identificata con Maria di Betania, che dopo aver dato al Cristo l'unzione con un profumo assai prezioso, gli asciuga i piedi con i capelli. Giovanni, lui, non dice nulla. Non la chiama mai peccatrice, ma incornicia il mistero pasquale con la sua presenza. Ella è citata solo 2 volte, ai piedi della croce e il mattino della risurrezione. Maria scava un posto in cui tutti i peccatori, sia piccoli che grandi, gli assassini, i malvagi, i mentitori, i mediocri, i ladri, i banditi, i poveri, le prostitute, i tossicomani, gli spacciatori, i mendicanti. Tutti noi, senza eccezioni, possiamo stare se guardiamo verso il crocifisso. E questo posto scavato da Maria di Magdala ai piedi della croce è pronto nel giardino della risurrezione affinché a costoro, perduti e ritrovati, sia annunciata per primi la risurrezione del Signore. Maria di Magdala è il vaso assai prezioso che porta alla prima confessione di fede. È la prima apostola, patrona dei predicatori, perché essi sono peccatori e non potrebbero annunciare niente senza l'esperienza fisica, carnale, della salvezza. Maria grida al mondo che la carne è vivificata dello spirito, è amata da Dio, che non vi è risurrezione dell'anima sola, ma che è proprio il corpo del nostro Signore irriconoscibile e la sua voce unica fra tutte che lei ha riconosciuto. Maria di Magdala, prima apostola, porta al suo seguito tutto un popolo di peccatori, di zoppi, in questa avventura in cui ciascuno di noi può arrischiare un passo. Ha molto amato, le è stato perdonato molto. Chi può dire di non aver amato molto? Colui che è avvolto nella sua solitudine non ha in fondo a sé amato molto, forse senza essere ricambiato? Colui che è cattivo non è stato deluso, raffreddato nei suoi slanci? Molto prima di tutte le nostre mancanze di amore ci sono i nostri slanci, la nostra tenerezza, il nostro desiderio di assoluto. E poi non ce la facciamo, o non come avremmo voluto. Ma chi può dire che tuttavia smettiamo di amare? Assimilando a Maria Maddalena parecchie donne del Vangelo, la tradizione ha disegnato un contorno, una donna dai molti volti che somiglia a ciascuno dei nostri, una donna che piange, che ama, che ascolta, una donna liberata dai suoi demoni, riposata sulla terra, liberata dal disastro, rivolta verso il suo Signore, il suo astro. Una donna sensuale che profuma, che imbalsama la carne e indica il luogo in cui si deve ormai adorare. Tu che ti credi indegno, tu che ti credi perduto, tu che sai di essere peccatore, sii sicuro che il Signore di ogni grazia viene per te. Il tuo posto è pronto con Maria di Magdala. Il tuo posto è pronto ai piedi della croce, accanto alla madre del Signore, la cui innocenza preservata annuncia quella che ti viene restituita. Il tuo posto è pronto nel giardino e i tuoi occhi, come promesso, vedranno il giorno in cui tutti noi danzeremo nella città nuova, immacolati di fronte a Lui, nella carità.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta idealmente all'aperto, perché è il posto migliore per ascoltare un ensemble di ottoni. In realtà il concerto di oggi dal vivo è stato registrato presso la Salbau di Homburg nell'ambito del Homburg Chamber Music Days, il festival che si è tenuto, il concerto che stiamo per ascoltare, il 28 settembre 2025. Abbiamo detto della bellezza e della gioia che trasmettono gli strumenti di ottone. Tutti gli strumenti trasmettono gioia, evidentemente, ma gli ottoni in questa formazione che poi stiamo per ascoltare davvero ci trasmettono qualcosa di molto molto bello. Sono i Caridion Brass, cinque musicisti che si riuniscono nel 2015 durante gli studi, come succede spesso, all'Università di Musica di Karlsruhe, e formano un ensemble che diventa subito un ensemble stabile, con la caratteristica di voler interpretare una gran varietà di periodi musicali e appunto di trasmettere questa gioia di far musica insieme senza però scendere di livello. Quindi il repertorio di questo ensemble spazia dal periodo barocco al jazz, dal classico al contemporaneo, eccetera eccetera, avvalendosi di opere originali o di evidentemente arrangiamenti che fanno o da soli o che commissionano a compositori. E allora iniziamo questo nostro viaggio partendo dalla Francia e dal barocco. Stiamo infatti per ascoltare, dopo la Marche Royale dall'opera Thésée di Jean-Baptiste Lully, la suite dall'opera Dardanus o Dardanus, che dir si vuole, di Jean-Philippe Rameau. La tragedia lirica di Rameau in un prologo e cinque atti sul libretto di Charles-Antoine Leclerc de la Bruyère fu rappresentato per la prima volta all'Académie Royale de Musique il 19 novembre 1739. Qui naturalmente ascoltiamo una suite, e una suite arrangiata da Steven Verhelst apposta per il Caridion Brass Quintet. E allora Lully, Rameau, insomma, la Francia barocca, cosa chiedere di meglio per iniziare un concerto?

Abbiamo ascoltato prima la Marche Royale di Jean-Baptiste Lully e poi la suite dell'opera Dardanus di Jean-Philippe Rameau nella versione del Caridion Brass, questo quintetto che abbiamo detto è nato nel 2015 e che si pone l'obiettivo di affrontare un repertorio davvero molto ampio. I cinque eroi del Caridion Brass sono Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Barratz al trombone e Robert Nelkenstock alla tuba. Restiamo in Francia, ma facciamo un passetto indietro con la suite rinascimentale di musica francese rielaborata da Stefan Gustafsson per il quintetto Caridion. Tourdion, Je l'aime bien, Branle-Double, La vieille, Vous me tuez si doucement, au joli bois, Lala, je ne l'ose dire, eccola la suite rinascimentale francese.

Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Varratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba, vale a dire il Caridion Brass in una suite rinascimentale francese rielaborata da Stefan Gustafsson per il quintetto tedesco. Abbiamo ascoltato in apertura dapprima Jean-Baptiste Lully e poi Jean-Philippe Rameau. Ora invertiamo le parti, torniamo nel cuore del barocco francese, ma ci ascoltiamo prima l'Hymne à la nuit di Jean-Philippe Rameau e poi la suite da Les Bourgeoises Gentilhommes di Jean-Baptiste Lully. Il primo è tratto dall'opera Ippolite e Arissi del 1733, mentre Les Bourgeois Gentilhommes è una comédie-ballet in cinque atti del, ovviamente, celeberrimo Molière con le musiche di Jean-Baptiste Lully. E da questa pièce teatrale è stata tratta questa suite che stiamo per ascoltare nell'arrangiamento, sia nel caso di Rameau sia nel caso di Lully, di Vincent Varratz, il trombonista dell'ensemble Caridion.

L'ensemble Caridion, vale a dire Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Varratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba, il Caridion Ensemble ha eseguito di Jean-Philippe Rameau l'Hymne à la Nuit e di Jean-Baptiste Lully la suite da Les Bourgeois Gentilhommes. In tutti e due i casi l'arrangiamento era curato dal Vincent Varratz, appunto il trombonista del gruppo. Ma ora lasciamo il barocco, rimaniamo in qualche modo in Francia con un autore però non francese. Era infatti il 1934 quando Kurt Weill si trovava in Francia perché esiliato a Parigi, era arrivato l'anno precedente, fuggiva dalla Germania nazista e in qualche modo voleva mettere insieme il linguaggio del cabaret berlinese e insieme con la chanson francese, e da questo miscuglio nasce il brano Chanson de Quai, le canzoni del porto di Kurt Weill. Sono in questo caso ovviamente trascritte e arrangiate per il quintetto Caridion, e alcuni brani sono più famosi, ma tutta la suite è davvero molto trascinante, molto particolare proprio per questo doppio elemento franco-tedesco. Il primo brano è un'introduzione, poi Le Roi d'Aquitaine, Marche de l'Armée Panaméenne, il Tango Habanera e poi la Scène au Dancing. Buon ascolto di questo estratto dalle Chansons de Quai di Kurt Weill nella esecuzione del Caridion Quintet.

Era il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns nella trascrizione di Jon Philaber per il quintetto Caridion, con Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer al corno, Vincent Barratz al trombone, Robert Nelkenstock alla tuba. È il momento di voltar pagina veramente nel concerto che stiamo ascoltando, un concerto dal vivo, lo ricordiamo, che è stato registrato il 28 settembre 2025 presso Salbau a Homburg nell'ambito dell'Homburg Chamber Music Days, il festival che si svolge appunto nella città tedesca. E dicevamo, voltiamo pagina, perché ora ascoltiamo un autore texano, Clint Needham, nato il 20 agosto 1981 appunto in Texas, conosciuto soprattutto per questo quintetto per ottoni numero 1, che è stato vincitore di un concorso di composizione al Brass Chamber Music Forum nel 2004 e presentato in prima assoluta dall'American Brass Quintet in quella stessa occasione. Si tratta di 5 movimenti che sono in grande contrasto tra loro e che descrivono il viaggio traumatico del compositore in un circo, insomma quasi quasi una notte al museo, se qualcuno ricorda il film. Sicuramente il brio non manca ai musicisti del Caridion Quintet nell'eseguire questo quintetto per ottoni numero 1 Circus di Clint Needham.

Era il Brass Quintet, il quintetto numero 1 Circus di Clint Needham, nella esecuzione del Caridian Quintet. Questi ottoni sono Tobias Krieger, Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer corno, Vincent Varratz trombone, Robert Nelkenstock alla tuba. Siamo partiti dal barocco francese, siamo rimasti poi nella Francia del Novecento, ora siamo negli Stati Uniti e ci rimaniamo negli Stati Uniti col prossimo brano di Kerry Turner, compositore e cornista appunto statunitense, nato nel 1960, noto molto per chi si occupa di strumenti a fiato, per chi suona, forse meno per il cosiddetto grande pubblico. Di Kenny Turner ascoltiamo Ricochet per quintetto di ottoni.

Era Ricochet per Quintetto di Ottoni di Kerry Turner, il compositore americano, e con il Caridion Brass, Tobias Krieger e Johannes Prinz alla tromba, Matthias Stelzer corno, Vincent Varratz trombone, Robert Nelkenstock alla tuba. E chiudiamo giustamente con dei bis, perché il concerto dal vivo, se va così bene come quello di oggi che abbiamo ascoltato, non può non avere dei bis. Sentiamo un po' il primo di questi bis.

Il bis del Caridion Brass, New York, New York di John Kander, e certo non poteva mancare il brio, siamo negli Stati Uniti e il brio di New York, New York ci sta tutto, ma il pubblico non è contento, non è soddisfatto, vuole ancora un bis e ce lo ascoltiamo. Questo bis è forse meno conosciuto di New York, New York, è Blue di Thomas Gansch, compositore trombettista austriaco che risiede a Vienna e che tra l'altro nel 92 è stato il fondatore del settetto di Ottoni Mnozil Brass. Ascoltiamo il Caridion Brass in questo ennesimo bis.

Era l'ultimo bis blu di Thomas Gunsch, trombettista austriaco nato nel 1975, e anche con questo bis è l'ultimo brano in programma per questo concerto dal vivo che abbiamo ascoltato oggi. Concerto che si è svolto a Salbau, a Homburg, nell'ambito del Festival Homburg Chamber Music Days, era il 28 settembre 2025. Allora grazie alla radio tedesca di Saarbrücken, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolta sempre qui a Spazio IBU, grazie da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
3: Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro. Lui è un mendicante, sa chiedere. Il grido di Bartimeo, riportato dal Vangelo di Marco: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» è diventato una preghiera assai nota nella tradizione orientale, che anche noi possiamo utilizzare. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù. Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare, perché non c'è nessun grido che Dio non ascolti. Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Una cattiva accoglienza, 1911. L'indole dell'uomo è multiforme, ma la verità è una sola, e così non di rado si vedono uomini diversissimi tra loro riuniti come fratelli sotto un'unica bandiera. San Francesco d'Assisi era appena stato sepolto, sottratto in questo modo alle delusioni che non sono risparmiate neppure ai santi, che già sciamavano per il mondo seguaci e discepoli del suo credo gioioso e fanciullo, diffondendo in ogni luogo le liete parole del Maestro e la dolce grazia del suo insegnamento. Alcuni frati francescani erano penetrati perfino nella lontana e ruzza Inghilterra e al tempo di Enrico III, nell'anno 1224, due di essi, Egidius e Gottlieb, si trovarono a percorrere insieme il paese anglosassone.

Dei due, il più vecchio è Regidius. Era anche il più devoto, perché doveva espiare decenni di vita dissipata in mondanità e stoltezze. Egli si aggrappava alla dottrina redentrice della grazia come un naufrago si aggrappa all'ultima trave che vede ancora galleggiare e che significa la salvezza. La lieta e luminosa dottrina umbra, di conseguenza, aveva assunto in lui una forma ombrosa e quasi oscura. Il cilicio era più importante di uno sguardo sereno e la sua povertà non era di quelle che trionfano in silenzio, bensì testarda, rabbiosa e tormentata. Gottlieb, al contrario, seguiva il suo maestro con gioia semplice e fresca, senza avere la sensazione di compiere qualcosa di speciale e sapendo di non avere peccati particolari da farsi perdonare. Egli infatti si era convertito ancora in gioventù dopo una vita pacifica e operosa di aiuto giardiniere. I racconti sereni e luminosi sulla vita del santo erano suonati al suo orecchio come una cara musica. E gli era sembrato facile e giusto imitare l'uomo di Assisi e vivere dell'aiuto di Dio come fa l'uccello tra i rami. Egli anelava alla grazia divina come l'uomo sano anela la luce del sole e il suo essere soddisfatto destava spesso il biasimo e perfino una segreta invidia nell'oppresso Egidius che a fianco di questo giovanetto si paragonava a un invalido accanto a una fresca recluta. I due viandanti si trovavano ormai da 9 ore nei dintorni di Oxford. La giornata autunnale, rigida e nuvolosa, cominciava già ad impallidire sopra gli alberi in un crepuscolo precoce ed essi non avevano ancora incontrato né un tetto né un muro e neppure un capanno di cacciatori o un filo di fumo che salisse alto. Il tempo, inoltre, era triste e opprimente. Cadeva una pioggia intermittente, fredda e sottile, e qui e là un colpo di vento impetuoso e tagliente spazzava la brughiera e vorticava tra gli alberi, irrequieto e malinconico, come un re insoddisfatto e nevrotico che non sa chi prendere a bersaglio della propria ira e se valga davvero la pena di continuare a regnare e di far pesare al mondo il proprio tetro malumore.

0: Vedrai, piagnucolò frate Gilius, dovremo pernottare nella foresta.
1: Può essere,
0: ammise Gottlieb. Mi fa male dappertutto, gemette il più anziano, e scommetto la testa che qui ci sono lupi in abbondanza.
1: Non lo metto in dubbio, disse Gottlieb arrendevole. Per tutto il giorno aveva dovuto consolare il compagno, aspettarlo e ascoltare i suoi lamenti. Adesso era stanco e pensava che anche il santo di Assisi, durante i suoi viaggi, non doveva aver sopportato di peggio.
0: «E lo dici così tranquillo», replicò Egidius irritato. «Sono sicuro che ti farebbe piacere se dovessi restare qui lungo disteso».
1: «No, di certo, fratello. Io rimango con te, te l'ho promesso e manterrò la mia parola. Non vogliamo cantare insieme un salmo?»
0: «Cantare? Questa è un'altra delle tue. No, per conto mio sono pronto a morire se così deve essere, ma chi adesso mi metta anche a cantare non lo può pretendere nemmeno la Santa Madre di Dio».
1: Va bene, dicevo solo così per dire», rispose Gottlieb e sostenne con più forza il compagno perché gli sembrava opportuno affrettarsi.
0: La pioggia sferzava i loro volti e dopo il tramonto il vento era andato rinforzando, come se con il calar della notte gli fosse ritornato il coraggio di scatenarsi e di compiere dei misfatti. Adesso erano entrati nella foresta e sopra le loro teste, tra le cime degli alberi in mezzo spogli, sentivano la tempesta infuriare e tormentarsi. E quando uscirono dal folto degli alberi, raggiungendo la brughiera fradicia di pioggia, il vento li afferrò con furia alle tonache e ululò loro nelle orecchie come un branco di lupi affamati. Frate Egidius si spaventò di nuovo e iniziò a sussurrare di dei e demoni dei tempi pagani, e Gottlieb, che in fatto di scienza non ne sapeva molto, lo lasciò parlare e stette ad ascoltare mezzo inorridito. Le schiere di nuvole precipitavano in basso come fuggissero terrorizzate, passavano nere sulla brughiera battuta dalla pioggia, la terra tutta pareva piegarsi dalla paura e far posto alle terribili schiere che sembravano imperversare nell'aria con empia baldanza o selvaggio rimorso. Per farsi coraggio nella notte ostile, fratello Gottlieb intonò un salmo, ma perfino il suo compagno, che gli era aggrappato addosso, poteva appena sentirlo, tanto forte era il rumore che faceva la tempesta autunnale. Essa gli strappava di bocca le parole devote e se le portava via con rabbia, assieme ai rami e alle foglie abbattute. Poi aspettava e si precipitava di nuovo sui poveri forestieri. Egidius era diventato silenzioso. Stanco e pieno di paura, si teneva stretto al compagno e camminava a capo chino, immerso in una cupa tristezza. Assordati dal vento ed estenuati dalla stanchezza, per un pelo non si sarebbero accorti dell'unico tetto che era dato di trovare in quel deserto, e se ne avvidero soltanto quando ebbero di fronte un muro possente e un portone di solide travi di legno. Era un convento.

e quando rianimati si fermarono tirando un sospiro di sollievo, sentirono attraverso lo spesso muro, come da un'infinita lontananza, un baccano poco rassicurante che la bufera prese subito con sé per lacerarlo con scherno nell'oscurità. Ascoltarono con maggiore attenzione e dovettero ammettere che là dentro si faceva baldoria e che, senza dubbio, tutti stavano seduti davanti a un bicchiere e si divertivano. «Ah, e dobbiamo alloggiare proprio da questi fratelli!» «Su, su, non pensarci!» gli consigliò Gottlieb. «Non ci mangeranno di certo, ma se preferisci passare la notte in compagnia dei lupi, per me va bene lo stesso!» «No, no!» si precipitò a dire Gidius. «Ma io glielo dirò! Risveglierò la loro coscienza! Dovranno vergognarsi e ringraziare Dio che ci ha inviato a loro!» «Prima dobbiamo essere dentro, caro fratello!» cercò di placarlo l'altro e, preso il suo bastone di nocciolo, batté con quello contro il portone che rintronò forte. Trascorse un po' di tempo senza che venisse nessuno, ma senza che se ne accorgessero, sopra le loro teste si aprì una piccola finestrella e il frate guardiano osservò ben bene i due ospiti inattesi. Dopodiché, mentre il frate Gottlieb là fuori saggiava ancora una volta la porta con il bastone, si recò lemme lemme dall'abate e annunciò che due poveri diavoli bussavano alla porta e chiese se doveva aprire. L'abate, cui piaceva divertirsi e che da molto tempo non aveva avuto più alcun ospite, chiese subito incuriosito: «Sono dei giullari, di certo devono essere dei girovaghi, dei saltimbanchi o dei cantastorie. Chi se ne andrebbe in giro altrimenti a quest'ora? Va a chiederglielo e se sono dei giullari allora fagli entrare e portali da me. Ma se sono dei frati mendicanti o penitenti o altri allocchi noiosi, allora fa come se fossi sordo e lasciali stare dove sono.» Il guardiano ritornò al portone, aprì un'altra volta la finestrella e gridò: «Ehi voi, chi siete?» «Amici!» gridò svelto Gottlieb di rimando. «Aprici, siamo stanchi!» «Siete dei giullari?» urlò di nuovo il guardiano. Ma il vento soffiava con furia, il guardiano veniva da una regione del nord e di tutto ciò che quelli là fuori gli dicevano non capiva la metà e anch'essi facevano fatica a capirlo. «Ho chiesto se siete dei suonatori ambulanti!» tornò a chiedere quello. Essi non capirono e non avevano mai sentito questa parola e allora Gottlieb, per porre fine all'attesa, rispose a gran voce: «Sì! Sì, siamo brava gente, non abbiate paura e aprite!» Il guardiano allora li fece entrare e stette a guardare con compassione e disprezzo i poveri viandanti scarmigliati e barcollanti entrare con le vesti zuppe e asciugarsi gli occhi dalla pioggia. Li condusse nel refettorio, dove l'abate e gli altri monaci sedevano uno vicino all'altro e aspettavano ansiosi. Avevano trascorso la serata inventando un nuovo gioco a dadi, si erano messi a litigare e si erano riconciliati soltanto dopo essersele date di santa ragione. «Salve, gente!» esclamò rivolto a loro l'abate. «Voi dunque siete musicanti e saltimbanchi? Mi fa proprio piacere! In verità devo dire che non mi sembrate tali. Prendete un boccale di birra e riempitevi la bocca di prosciutto, poi potrete mettervi all'opera!»

A sentirsi rivolgere la parola in quel modo, i due frati erano sbigottiti. Gottlieb taceva imbarazzato e sorrideva stupidamente. Egidius, invece, si sentì trascinato dal fuoco sacro, mosse solenne in direzione dell'abate, tese la mano verso di lui ed esclamò con voce tagliente: «Guai a voi, fratelli! Non siamo cantastorie e avventurieri, bensì inviati del Signore. Siamo vostri fratelli e vi vogliamo insegnare ciò che il nostro santo maestro ha insegnato a noi. Perciò rientrate in voi, dateci un boccone da mangiare e poi reciteremo insieme le orazioni». Inutilmente frate Gottlieb lo tirava da dietro per la tonaca. Egidius non aveva ancora terminato il suo discorso magniloquente che già l'abate gli era davanti col volto infuriato. Percosse la mano tesa, lo colpì al petto e gridò: «Cosa? Tu vuoi essere nostro fratello? Nostro maestro? E adesso toglietevi dai piedi, non abbiamo bisogno di gente come voi».

Avvenne quello che l'abate furibondo aveva ordinato, e le mani gelate dei due viandanti non si erano ancora ammorbidite al calduccio della stufa che, percossi e presi a spintoni, si ritrovarono di nuovo all'aperto davanti al portone che si richiuse con gran fracasso alle loro spalle. Così come gli uomini sono differenti tra loro, anche gli avvenimenti e le cose si riflettono in loro in modo diverso. Molto tempo dopo, quando fratello Gottlieb e fratello Egidius si erano separati ormai da un bel pezzo, ognuno di loro raccontava a volte la storia della cattiva accoglienza subita nel convento vicino a Oxford, ma ognuno a modo suo, e non si sa chi dei due abbia tramandato la versione giusta. Fratello Gottlieb, ogni volta che gli capitava di parlarne, la raccontava così. Quando fummo di nuovo fuori, al margine della foresta e stavamo gelando, mi venne in mente che l'abate, sebbene egli intendesse altrimenti, non aveva poi tutti i torti. Infatti, anche il nostro maestro Francesco si era a volte definito un giullare di Dio. Dunque sarebbe stato nostro dovere accettare l'invito e comportarci come cantastorie, e poi dichiarare lietamente e in modo acconcio la nostra fede. Item, non ci comportammo in modo intelligente e fu così che dovemmo pernottare in un fienile vicino alla stalla. Fratello Egidius invece raccontava, e così è stato tramandato ed è giunto fino a noi: avrei preferito dormire tra i lupi della foresta piuttosto che rimettere piede laddove

Manes, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per La Voce e l'Arte trasmettiamo Zarzuela, arie e duetti di autori vari: Placido Domingo tenore, Pilar Lorengar soprano, Earth Symphony Orchestra dirige García Navarro.

Per La Voce all'Arte abbiamo trasmesso Zarzuela, arie e duetti di autori vari: Placido Domingo, tenore; Pilar Lorengar, soprano; URF Symphony Orchestra, ha diretto García Navarro. E per concludere, musica con artisti vari.

Avete ascoltato musica con artisti vari. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la voce e l'arte trasmettiamo The Singers, Herman Pray. Seconda parte. Lieder per voce e pianoforte di Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss, Herman Pray baritono, Karl Engel al pianoforte.

0: Per La Voce all'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc The Singers, Hermann Prey. Lieder per voce e pianoforte di Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss. Hermann Prey baritono, Karl Engel al pianoforte. Per la rubrica Schermo sonoro ascoltiamo la colonna sonora originale del film Carmen, musiche di Georges Bizet, Paco de Lucia, Manuel Penella, Paco Capero e brani tradizionali.
1: Una e due.

Dale este acorde aquí.